0: Unfortunately, time is beating us, but I'll be back very soon. Martin Garrix signing out right now. Keep safe and take it easy.
1: Thanks for listening to the Martin Garrix Radio Show. Martin returns in 7 days.
2: You were listening to Dance With Us with Martin Garrix. Stay tuned. Next artist performing, Tiësto. Stay with us.
3: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MEDUAO. Dance with us. Dance with us.
9: This is Dance with Us.
8: This is Dance with Us.
9: Please welcome
8: to Tiësto.
2: This is Prismatic.

0: dance with us.
1: Now. Tiesto. On M-A-D-U-A-O.

0: Well.
1: 更多音乐
0: Make music
2: احلى مزيكا
3: My molta musica
0: Più musica
4: E se la notte non tornerò

0: Who's That Girl era Eve, se non ricordo male. Eve è quell'artista R&B rap americana che ha un tatuaggio di una zampa di una tipo un leopardo sul seno sinistro.
1: Io non me la ricordo.
0: Me lo confermi?
2: Sì, Albe, hai proprio beccato.
0: Tre punti per Shorty. Tre punti, tre punti. Su tutte e due i seni. Vedi che me lo ricordavo? Eh sì, sì, sì. Perché io guardo spesso le zampette. Come tutti i giorni, anche oggi, dalle 5 alle 7 su M2O, una nuova puntata di Albertino Every Day. Check it out! Check it out! L'un dodge otbr. Buon pomeriggio. Adesso bisogna fare tutto velocemente perché la soglia di attenzione è diminuita, no? Bisogna parlare e fare un ragionamento di senso compiuto in 30 secondi.
1: C'è crisi, bisogna risparmiare anche.
0: Bravissimo. Ciao, sono Albertino.
1: E qua, insomma.
0: Per oggi è tutto. Ci sentiamo domani alle 17. Oh, ciao.
1: Meno male, andiamo via.
0: È la sintesi del programma.
2: Così un reel, un minuto.
0: È un reel. Ma Mario?
1: Ho parlato fino adesso.
0: Era lui, era Fargetta. Sì, c'è tanto da parlare oggi, perché sì, ci sono tanti eventi e avvenimenti del fine settimana di cui dobbiamo parlare, che hanno coinvolto questa bella radio M2O. Devo dire complimenti, ragazzi, a tutti quelli che lavorano per questa bella radio, perché mi fate fare la bella figura. Ne parliamo dopo. Alessandro Lippi,
3: buon pomeriggio, ragazzi, ancora una settimana insieme a voi.
0: Grazie a tutti tranne a te.
3: Ormai sono abituato. Guarda,
0: no, scherzo,
3: guarda.
0: Scherzo,
1: Alberto, scusa se mi permetto, ma sì, l'hai visto in faccia? È distrutto.
0: No,
1: un uomo a pezzi.
0: Reduce.
3: Un po' tutti siamo stanchi.
0: Lui
3: oggi,
0: è
3: no?
0: Un reduce di pista.
3: Ma un po' tutti. Abbiamo avuto un weekend movimentato.
0: Sì,
3: tutti,
0: ma ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Shorty.
2: Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
4: Allora,
2: tutto bene, dai. Sì, bel weekend.
1: Sei stato alla Spezia?
0: No, ha visto che sta bene lui.
2: Anche
0: con te dobbiamo parlare del weekend.
2: Sì, è stato bellissimo.
0: Comunque c'era una, cioè, c'era tutto a base di pesce e lui ha mangiato il prosciutto, capito? Cioè, non va bene, c'è veramente da parlare comunque. C'è la ginger.

0: Buon pomeriggio!
1: Reduce da una grigliata domenicale, Eleonora Russo in arte Ginger.
0: È verissimo!
1: Hai mangiato?
0: Ma ti rendi conto, ad ottobre non abbiamo ancora smesso di fare le grigliate, perché il tempo lo permette.
1: Vedi, è ancora aperto l'estivo.
0: Sì.
1: È così. Allora, tra poco parleremo di questi due eventi che hanno coinvolto la nostra bella radio. Trieste, Barcolana, sabato sera, bellissimo. E Morning Club, un Morning Club speciale con un commovente, con un commosso direi, Dave Morales in console. Ha fatto il giro del web.
2: Sì, video molto bello.
3: Ma che gli ha fatto del male? Che piangeva?
1: Chi è stato? Chi ha fatto? No, qualcosa? Mario ora si è commosso perché... Hai presente quando senti una bella canzone che ti vengono i brividi?
2: Sì.
1: Dopo il brivido c'è la lacrima.
3: Una lacrima sul viso, tra l'altro.
1: Esatto. Anche Bobby Solo spesso durante i suoi concerti.
2: E sono appena le 5:06 di lunedì.
1: Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo in magazzino. Oggi abbiamo un regalo Total Black M2O. Che cosa significa? Che regaleremo una t-shirt nera,
2: sì,
1: un cappellino nero,
2: sì,
1: delle calze socks nere,
2: sì,
1: portachiavi
2: nero,
1: nero.
2: Sì.
1: Stickers
0: neri.
1: Neri.
3: Scusa.
1: Sì?
3: L'asciugamano nera?
1: Non c'è l'asciugamano.
3: No,
1: tutto black. Questo è un po' il tema di questa settimana. Non tutto in black. Tutto black. Tutto regolare, ma di colore black. Siamo capiti? Questo quando accadrà? Entro le 19, quando sentirete la sigla Play With Us. 342-65-43-210.

0: Se lo state chiedendo in molti, ma questa canzone non era già... sì, in effetti assomigliava a un'altra, però ma noi l'avete già... No, boh, non lo so, benissimo. Questo è un po' il discorso che abbiamo fatto poco fa. Microfoni spenti, perché me lo state chiedendo in moltissimi. Ma quando i microfoni sono spenti, no? E noi sentiamo la canzone in Rai, voi che cosa dite? Niente, allora vi spiego cosa funziona. Come funziona? Io parlo e vengo interrotto immediatamente da un'altra persona che poi parla con un'altra persona che viene interrotta a sua volta da un'altra persona e a sua volta parla con un'altra persona, sì, che viene interrotta da un'altra persona, per cui nessuno conclude mai un ragionamento.
1: Che è un po' la cifra anche di questo programma,
0: eh sì,
1: no? Non concludere
0: è tutto
1: mai niente.
0: Inconcludenza. Bene, questi erano insieme Chris Lorenzo e Chromeo con un brano intitolato Fancy Footwork, che è arrivato fresco fresco dall'ufficio musica Cernobbio e dalla zattera guidata da Mauro Michlini, che ha tutto il suo gruppo di lavoro su questa zattera sul lago di Como e che ci manda via mare, via bottiglia, tutte le novità ogni giorno, e quindi lo ringrazio. Con quella zattera aveva anche intenzione di partecipare alla Barcolana, ma poi ha visto che il lago a un certo punto finisce, non sfociava,
1: non puoi arrivare,
0: è tornato indietro,
2: è andato verso Lecco pensando che invece Lecco
0: è tornato indietro
1: come Cristoforo Colombo, no?
0: E alla Barcolana ci siamo andati noi, sì, io, sì, Mario Shorty e Walter Pizzulli, sì, e siamo stati molto bene. Devo dire che la città di Trieste ci ha accolto con grande calore, questa è una cosa molto bella, in una delle piazze più belle d'Italia, infatti si chiama Piazza d'Unità d'Italia.
2: Sì, bellissimo.
0: Bellissima piazza, palazzi d'epoca incredibili, Mario voleva comprare una casa, io volevo anch'io, però...
1: potevate mettere un metà per una e comprarla insieme, no? Un po' metà, so, un po' soldi per una e la compravamo.
2: Non avevamo tempo per trattare,
0: però,
2: perché avevamo da fare.
0: Per poi veniva scomodo venire qua tutti i giorni, esatto, da Trieste.
1: È un po' lontano.
0: Però
1: da Milano,
0: abbiamo, cosa abbiamo imparato dalla Barcolana?
2: È che se non c'è vento le barche non vanno.
3: Esatto. No,
0: questo è vero. Infatti si lamentavano.
1: Che
0: sabato.
1: Sembra, però è giusto.
0: No, si lamentavano.
1: Perché c'era poco vento. Eh beh,
0: sì,
1: le regate.
0: Perché sì.
1: Per la regata.
0: Io invece non mi lamentavo, perché la volta precedente che ero stato in quella stessa piazza ho beccato la bora. Tira la bora, dicono, e non ho mai sentito così tanto freddo.
2: Sì, ha detto che ha raccontato che si è bloccata la mascella.
0: Mi si è bloccata la mandibola, neanche, non riuscivo più neanche a parlare.
2: Sì.
0: E molto bene, quindi grazie alla città di Trieste, l'organizzazione Io Sono Friuli Venezia Giulia.
2: Sì, esatto.
0: Mi sono incartato anche sabato, la regione, tutti coloro che ci hanno voluto, è stato molto bello, grazie.
2: Bene.
0: E un saluto anche all'Amerigo Vespucci. Ciao Amerigo.
2: Esatto,
1: era
2: esatto.
1: Lì davanti.
3: Ciao,
1: parcheggiata.
3: Ciao.
0: Era parcheggiata lì, oh, con le quattro frecce.
3: Bellissima.
0: La vedevamo.
2: Tra l'altro, Alberto, non ti ho detto che sabato sera abbiamo scoperto che durante la serata Shorty legge le carte. Anche lui,
0: ah, sì?
2: È stato cartomante.
3: No,
2: sì,
3: è successa sta roba comica che sono arrivati degli ascoltatori, io sentivo parlare e ho sentito che aveva l'accento di giù, pugliese.
0: Mm.
3: E allora, così, preso in quel momento di follia, gli ho detto, no, perché io ho un passato da
2: cartomante.
3: E io becco tutto quanto. Allora ho cominciato a dire, voi siete pugliesi. Sì, come hai fatto? Perché io ho passato...
1: La frase io ho un passato da veggente,
3: sì,
1: io...
3: E quindi gli ho un tomelati così.
0: Sei un truffatore.
3: Mario ha riso molto. Mario ha riso.
1: Domani sera alle Iene, servizio su Shorty.
0: Sì.
3: È stato molto bello.
0: E la mattina dopo, e cioè ieri mattina, a Milano, alla Fabbrica del Vapore, c'è stato un morning club molto speciale, dove Dave Morales, che è un DJ producer, un'icona della storia
2: una
0: della
2: leggenda.
0: Musica house, una leggenda vivente, sta molto bene anche, l'ho visto bello, si è voluto esibire in tre ore di set in console, ha chiesto di poter suonare così tanto, perché i DJ della vecchia scuola, a parte me, vogliono tutti suonare tanto. Io dopo un'ora mi rompo i coglioni.
1: Abbiamo dovuto abbatterlo, perché sarebbe andato avanti tutto il pomeriggio.
2: Si sarebbe spogliato poi, perché piano vedevo che si toglieva.
1: Sì. Sudatissimo, felicissimo, commosso. Sul ritornello di I Feel Love di Donna Summer ha avuto un momento dove si è commosso, perché ha visto la reazione del pubblico particolarmente calda. E
2: Alberto, ma tu hai mai pianto quando...
0: No, però brividino sì,
2: sì, quello sì, è vero.
0: Brividino sì, e piangere no, però tante volte molto emozione prima di uscire, tipo quando andiamo al forum,
2: lì sì.
0: Prima dell'uscita lì c'è proprio quel momento di... Ma,
2: sì.
0: Ma tu ci sei al forum il 6 di febbraio?
2: Ma io il biglietto l'ho preso.
0: Ah, l'hai preso?
2: Sì,
0: anch'io l'ho preso.
2: Sono portato avanti, ho detto.
0: Beh, guarda, c'è il DJ Time. Esatto. The Last Dance. Sì, sì, ricordatelo. Sì.
2: Va bene, va bene. Ci sono, ci sono.
0: È l'ultima, non, non devi mancare.
2: Io mi oppongo.
0: Io,
2: Mi oppongo.
0: Mi opponiti.
3: Non puoi opporti, devi.
2: No, io mi oppongo fino alla fine.
0: Quindi abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Ginger, abbiamo omesso qualcosa?
4: No, niente.
1: No, ma già che ci siamo, ricordiamo che domenica prossima ci sarà ancora il Morning Club.
4: Ah, e io ci sarò.
0: Ma non è fantastico?
1: Abbiamo aggiunto by public demand una nuova data, una nuova giornata. Quella di domenica e poi altre due a gennaio, ma ve ne parleremo più avanti.
0: Me lo segno. Segnalo sull'agenda.
3: Vai, segna.
2: Segna.
0: Domenica prossima Morning Club.
2: Chi c'è?
0: Domani. Chi c'è? Domani te lo dico.
1: Anche oggi Ginger suona da mezzogiorno,
4: esatto.
1: Alle 3.
2: Domenica prossima
1: dovrebbe uscire la comunicazione oggi pomeriggio, secondo me, tra un'oretta neppure, sui canali social di M2O, secondo me qualche info esisterà.
2: Domenica prossima la Juve gioca contro.
0: Cosa c'entra?
2: No, il Morning Club. Il Morning Club, domenica prossima, non mancare.
0: Cioè, se lo sei scritto non mancare.

0: fino alle 19 Albertino Everyday, nuova settimana, siamo appena partiti lunedì 12 ottobre e questa, tra l'altro siamo partiti col piede giusto, mi hanno appena comunicato dalla regia che non ha mai capito qual è il piede giusto, Mario.
1: Secondo me è
0: il destro.
1: Il destro, sì.
0: Benissimo,
1: destro.
0: Perfetto, era Take Me Back. Take Me Beppe, ho detto. Era Take Me Beppe di Kygo.
2: Beppe Geramo chi?
0: Non lo so. Comunque è arrivato un messaggio di un ascoltatore molto simpatico al 342-6543-210 che si chiama Daniele. L'ascoltatore scrive: ma avete considerato, voi che siete andati a Trieste, quanto è bello far l'amore da Trieste in giù?
2: Vero.
0: In effetti, per considerarlo, bisognava fare un amore a Trieste.
1: Forse la domanda è proprio questa. Avete fatto l'amore a Trieste?
0: Chiedo.
2: No.
0: Tu, Mario?
2: No, assolutamente no, siamo andati tutti insieme in hotel.
0: Ma questo non vuol dire quando si chiudono le porte poi può succedere di tutto.
2: Questo è vero, ma ti assicuro che non è successo niente. Anzi, non ho neanche dormito che avevo caldo.
0: Però statisticamente secondo me sarebbe stato interessante. Se non fa l'amore a Trieste non può sapere quanto è bello farlo da Trieste in giù.
1: Dovevate provare sul campo questo modo di dire.
0: Perché magari da giù a su.
2: Abbiamo pensato a tutte le canzoni da suonare, ma non a quella proprio neanche da ricordarci. Quindi
0: è vero,
2: ci è sfuggita.
0: Vabbè, però non è proprio una canzone da DJ set.
2: No.
0: Io capisco che siamo un po' commerciali, però mi sembra eccessivo, Mario. Dai,
2: esatto,
0: tu.
2: Sì.
0: Comunque, poi che altro c'è? Ah, sì, c'è un.

0: Sempre sintonizzati qui sulle vostre frequenze. Ti piace quando faccio il DJ anni 70, eh?
1: Anche anni 80, anche anni 80. Sì, sì.
0: 20 Top Hits Nostalgia, benvenuto. Questa è una citazione, guarda, è una citazione, caro Mario, che ho fatto, sì, che non ha capito nessuno, però io l'ho capita. E mi sono venuti un po' di brividi, perché era una pubblicità che io sentivo da ragazzino,
1: sì,
0: di una compilation, e la voce di questa pubblicità era di Federico L'Olandese Volante,
1: okay,
0: che purtroppo ci ha lasciati proprio qualche giorno fa, ed è stato un gigante della radio, una persona meravigliosa, sempre sorridente, da cui tutti noi che facciamo questo mestiere abbiamo imparato qualcosa, quindi vabbè, ci mancherai, caro Federico, però la tua voce sarà sempre con noi. Oh, quando muoio io, mi raccomando, Mario.
1: Allora, aspetta che adesso mi organizzo.
0: Fai delle cassettine, così la mia voce rimane, sì, sempre.
1: Guarda che tu sei nato qualche giorno dopo di me. Forse muoio prima io.
0: No, Mario. Per educazione.
2: Buonasera, ragazzi.
0: Buonasera.
2: Volevo sapere se il cavallo Fargetta è stato contento di conoscere l'altro cavallo Fargetta. Ciao Alessandro.
0: Allora spieghiamo,
1: sì,
0: cosa è successo. Spieghiamo con la sigla?
3: Vai.
1: Secondo me sì.
3: Vado.
4: Oh oh cavallo, oh oh cavallo.
0: Addirittura,
4: oh,
0: c'era sigla migliore. Oh, addirittura. Oh, oh. Benissimo, cos'è accaduto?
1: Faccio una piccola introduzione.
0: Prego.
1: Mario Fargetta, disc jockey, produttore,

0: uomo di fronte a me ha un cavallo ex trottatore, che correva proprio negli ippodromi, sì, che si chiama come lui, proprio perché a lui è stato dedicato, e ieri si sono incontrati di
1: persona. Ma che bello,
2: prima volta.
1: Ma lui ti ha riconosciuto
2: all'ippodromo.
1: Ma scusa, quando uno diceva Fargetta, che si girava, tu o il cavallo?
2: Mi giravo io innanzitutto.
1: E lui niente.
2: Lui niente, perché è un cavallo che ha 24 anni, è cieco.
1: La Madonna,
2: sì,
1: da quindi è una storia drammatica.
2: Da un occhio non ci vede, dall'altro così così. E quindi finalmente ci siamo incontrati all'ippodromo di Vinovo, dove ieri si svolgevano anche delle gare di trotto. E quindi è stato molto bello. Poi ho anche pubblicato un reel dove sono anche emozionato. È un bel cavallo di razza. E si capisce che è un maschio.
1: Quindi mi dicono dalla regia, si capisce che è un maschio.
2: Si capisce che è un maschio, sì, sì.
1: Tu l'hai capito la battuta?
0: O anche purtroppo sì, mi verrebbe da dire.
2: Sì. Purtroppo sì. Ho conosciuto anche la signora, la mamma della Vittoria.
1: E si capisce che è una femmina?
2: Sì, dai, loro
1: no, no, per dire, no, per capire.
2: Certo che sì. Una signora molto carina che appunto ha dato il nome Fargetta. Io, insomma, che dire. Poi eravamo noi protagonisti col DJ Time, quindi lei ascoltava il DJ Time e ha deciso.
1: Perché non l'ha chiamato Albertino? Sto
2: questo non lo so, potevo anche domandarlo.
1: Io lo so,
0: perché sarà stato il loro artista dei quattro preferito e gli ha dedicato un cavallo. Bisogna accettare anche questo.
2: Ma sì,
3: ma io credo che quando nascano i cavalli in queste scuderie vanno in ordine alfabetico. Lì
1: tre punti per Shorty.
2: Esatto.
1: Allora è giusto e corretto. I nomi dei cavalli si assegnano rispettando l'alfabeto. Se siamo nel 2026, metti che siamo arrivati un po' come le targhe delle macchine. No? Sì. Siamo arrivati alla F, quel cavallo non poteva chiamarsi Alberto, doveva chiamarsi Franco.
2: Franco
4: Fargetta. Anche per i cani.
2: Ma è vero,
4: anche per i cani, per le cucciolate.
1: Le cucciolate
4: dei cani, vale così.
1: No, per i cani non mi risulta.
4: È vero, a me sì.
2: Perché la signora poi nel reel che ho pubblicato lo spiega, era arrivata alla lettera F e quindi.
1: Allora è confermato.
2: Sì, lo spiega. Poi comunque, non so se avete visto i dolci che ho portato oggi in radio, perché proprio in quella manifestazione di ieri, due ragazzi che si chiamano Max e Gabriella di Torino ci hanno regalato questi due.
1: Sì, ma fanno schifo quei dolci lì.
2: No, che sono dell'arte del croissant.
1: Sono buonissimi. Come si chiamano?
2: Max e Gabriella.
1: Max e Gabriella, la dovete smettere di portare dei dolci così buoni, perché io non resisto. Ma soprattutto Alessandro Lippi non resiste, che è già in sovrappeso.
0: Ne ho mangiato uno.
1: Sì.
0: Uno. Me l'ha passato Mario, lanciandomelo addosso.
1: Io ne ho mangiati tre.
3: Tu Shorty? Io ancora zero, Albe.
2: Oh, Shorty legge le carte, non so se sapete.

0: tizio che appunto si fa chiamare Mau P e la sua canzone Just a Little Bit More, il titolo del brano. Tutto quello che ho appena detto non interessava quasi a nessuno, ho visto gente che si girava mentre lo dicevo, ma non importa, io vado dritto per la mia strada, ma faccio il DJ Albertino e esatto. Non mi interessa niente di voi.
1: Come sabato sera, sei andato dritto però, bravo.
0: Sì, cosa intendi? Vuoi sollevare una polemica?
1: No, zero, completamente, anzi.
0: Cosa volevi dire?
1: Complimenti.
0: Parli che sono andato dritto come?
1: Musicalmente.
0: Ah, ok.
2: Sì, certo. Bello, bello.
0: È un complimento?
2: Certo.
0: Secondo te, Shorty?
2: Secondo me sì, perché hai costruito proprio la serata in maniera perfetta, quindi...
0: 3 punti Shorty.
1: Ma perché? Non ho capito, io gli faccio i complimenti, a me non me li dà 3 punti.
2: Sì,
1: Adesso chiamo la bambina dell'altra volta.
0: Tu hai avuto già tante soddisfazioni, noi non abbiamo mai avuto un cavallo che si chiama come noi. Quindi puoi avere tutto. Cavallo 1.
1: Lo ricordi?
0: Sì.
3: Solo hit nel weekend di M2O.
4: All weekend hits. Best music.
5: Babilonia.
4: All weekend long.
3: Sabato e domenica, la migliore musica di sempre.
5: All weekend hits.
6: Por la mañana.
4: Every weekend on M2O.
5: From love. Yeah.
3: All weekend hits. Solo hit nel weekend di M2O.

0: Calvin Harris insieme a Florence Welch, 2012 la canzone era Sweet Nothing, il che poi Sweet Nothing, se lo vogliamo tradurre, è una parola che gli americani amano tantissimo tradurre in italiano, e cioè il dolce far niente.
1: Non credo, non so se è riferito a quello, non lo so.
0: Non lo so nemmeno io,
1: no,
0: però,
1: non credo.
0: Però io preferisco pensare che sia così. Tu Mario?
2: Ah, io sì, sono d'accordo.
0: Con chi?
2: Con te.
0: Con me o con lui?
2: No, con te.
0: Sei d'accordo con me?
2: Sì, sì.
3: Ma non sa neanche cosa hai detto, no. Ti dà ragione a priori, cioè.
2: Scusa, di cosa stavi parlando?
3: Ecco, appunto, mi... vedi?
0: Come fai a essere d'accordo se non sai di cosa stavo parlando, scusa?
2: Vado a tentativi, capito?
0: Ah,
2: sì.
0: Ma questo lo prevede il regolamento?
2: Non lo so, perché il regolamento oggi non lo trovo, non so dove sia.
0: Veramente?
2: Dammi il tempo di trovarlo, poi...
0: Me lo fai sapere dopo?
2: Te lo tiro fuori, sì, sì.
0: Grazie, Mario. È allusivo sempre nelle sue espressioni.
3: Sì, c'è questa ambiguità di fondo.
0: Sempre doppio senso.
3: Un po' sì, però li vogliamo bene per questo.
0: Vabbè, comunque Calvin Harris, che abbiamo appena sentito, che è stato protagonista di un avvenimento e di un evento nello stesso tempo, prima di un avvenimento e poi dell'evento. L'evento si chiama Head Trip ed è un festival, l'avvenimento è un fulmine. Ce ne parla il nostro geologo Alessandro Lippis.
2: Ma perché è pure geologo?
3: Che ho un nome normale da geologo, non so.
2: Ah,
3: se...
2: ok, bene.
3: Sì.
2: Vai, sentiamo.
3: Durante il weekend appena trascorso, nello stesso sito, nella stessa location di Coachella, è stato organizzato un festival musicale di due giorni con i più importanti DJ del mondo, sì, tra cui anche Calvin Harris, che doveva esibirsi sabato sera.
2: Sì.
3: Ma la sua esibizione non è mai stata fatta, perché abbiamo imparato a conoscere durante i mondiali di calcio l'attenzione maniacale che hanno gli americani per gli eventi meteorologici
0: avversi.
3: Cioè, se il regolamento degli Stati Uniti cosa dice in parole povere? Che se c'è un fulmine entro 10-15 km dalla location dove si sta svolgendo un evento all'aperto, quell'evento all'aperto deve essere immediatamente sospeso finché per mezz'ora non si ripete.
0: Esattamente quello che è successo con Bad Bunny qua, uguale.
3: Sì, proprio. Quindi per evitare proprio questi problemi doveva esibirsi sabato sera, non si è esibito, hanno recuperato l'esibizione ieri perché il meteo lo ha permesso, quindi era un piccolo aneddoto per raccontare un po'. Vi ricordate che ai mondiali venivano sospese le partite anche per ore, no? Proprio perché hanno questo regolamento molto severo.
2: Per i fulmini,
3: Alberto, sì.
2: Alberto, io conosco i colpi di fulmine che ho avuto con te, quando ti aspettavo la mattina che dormivi, io ero allo studio P3 e tu non arrivavi.
0: Tu mi stai prendendo in giro o sbaglio?
3: No, deve chiederti qualcosa.
0: Stai facendo il pirla con me, vero?
2: Allora, mercoledì dovrei uscire mezz'ora prima.
0: Cinque!
4: Sì!
0: Ma perché si manifestano i fulmini?
4: Allora, a causa di un forte accumulo di cariche elettriche con segno opposto all'interno di una nube, così leggo.
3: Più o meno, pam!
4: Più o meno...
3: elettricità alla fine.
4: Sì,
0: però se in America vedono dei fulmini a 15 km di distanza e prevedono che ci possa essere pericolo, è un lavoro di prevenzione, no?
3: Sì, loro sono molto
0: perché
3: bravi.
0: Perché non è detto che i fulmini poi si scarichino.
3: No, però loro hanno avuto delle calamità naturali molto importanti e sono abituati a lavorare in questo modo qua.
2: Che è più o meno quello che sta accadendo anche in Italia, perché ormai col tempo con i fulmini...
3: Sì, dovremmo imparare con il cambiamento climatico anche ad adeguare i regolamenti proprio anche a questo cambiamento climatico. L'esempio di Bad Bunny ne è la prova, cari miei.
0: Bene, ti ringrazio tantissimo.
3: Guardi,
0: insomma... Tantissimo, ti ringrazio un po'. Ti ringrazio.
3: Va bene,
2: speriamo che un fulmine non ti colpisca.
3: Ecco, no.

0: per tutti come sempre, grazie.
1: È stato anche ieri motivatore della
0: gestore. Questa canzone si chiamava House Music. Molto semplice, parlava appunto di questo genere di musica, una canzone del 2001 che è passata un po' inosservata.
1: Ma bella, adesso, però, bella.
0: Però adesso noi l'abbiamo.
2: Dai Mario, dai!
0: Riproposta.
2: Dai, sì. Dai, due punti. Dai.
0: Tre punti per Mario.
1: Grazie, ho bisogno.
0: Allora, siamo giunti alla seconda ora, quindi buona serata. Questo è Albertino Everyday, il ritorno, l'andata. Spero ve la siate fatta con Walter Pizzulli, che è l'uomo della sveglia dalle 6 alle 9. Noi abbiamo una replica anche. Tra l'altro, Walter sabato sera, in occasione della serata di Trieste, indossava un giubbotto persiano.
2: Come? Cioè, descrivimelo. Descrivimelo.
0: Come pensi?
1: Pubblicheremo un reel.
0: Era un
3: tappeto.
0: Era un bomber glitterato.
2: Stiloso, ci sta.
0: Diciamo abbastanza particolare.
2: Beh, originale sicuramente, non passava inosservato, no, mi sembra di capire.
0: No. Anche Catalin Frangenti, se no, quello secondo me, quando tu buchi una ruota col giubbotto di Walter Pizzulli, se scendi non devi mettere il giubbottino, okay, quello giallo. Allora, intanto io volevo sapere se Bulin 47
1: chi?
3: Chi è?
0: È un nuovo collaboratore.
2: Sono le fissazioni di Alba, che ogni tanto lui si fissa sulla cosa.
3: C'è la redazione, uno nuovo?
0: C'è uno nuovo, sì. Stanno cantando, un attimo però. Scusa, perdonatemi perché...
4: Stava paralizzata.
1: Ma chi è?
2: Non spieghiamolo perché...
0: Eccole qui. Scusate. Sono loro, dalla redazione, un attimo.

0: Bullying 47 è un nostro nuovo collaboratore, che è diventato famosissimo e virale perché... cioè, spiegalo tu, Shorty. Dai.
1: C'è questo rappero, credo che sia anche lui dominicano, che gira.
0: Colombiano.
1: È colombiano che gira con questa cassa Bluetooth e fa il freestyle davanti a.
0: A quelli famosi.
1: A quelli famosissimi. E
0: qua. E alcuni gli rispondono.
1: Esatto.
0: In questo caso, Bullying 47 gli ha risposto ed è diventato un idolo.
2: Sì, sì. Quindi sta diventando virale.
3: Stanno diventando virale.
2: Ma io vi osservo e ogni giorno che passa noto dei peggioramenti. Però
0: tu devi stare calmissimo.
4: Oh, arrivavo con il giubbotto di Pazzo Pizzoni.
0: Grazie della linea, Felisandro, Bullying 47 e tutta la redazione di M2A che si sta sempre espandendo, sempre di più. Allora, la prima notizia arriva dalla
2: Norvegia.
1: Sardegna.
0: 3 punti per Short.
2: Perché? Bravo. Dalla può essere tutto.
0: Tu hai detto Svezia, eh?
2: Norvegia,
0: no,
2: ho detto.
0: Norvegia, figurati. Dalla Sardegna. Confonde la data del matrimonio di un suo amico e si presenta in chiesa in abito scuro un anno prima.
2: Sei l'agenda sbagliata.
0: La tribuna. Anche tu, Mario.
2: Cosa? La mia agenda è perfetta.
0: Tu arrivi un anno dopo.
2: No.
0: L'unica differenza è quella.
2: Quando è la data del forum? L'8, giusto?
0: Lei il 6. 6 febbraio.
2: L'hai confuso, attenzione.
0: 6 febbraio. San Diego, Stati Uniti, il ladro entra in casa, il cane lo accoglie portandogli il peluche per giocare.
2: Ma che carino.
0: Ginger!
5: Fanno così loro quando sono contenti, però non quei ladri, insomma.
0: Dovrebbero fare la guardia.
5: Sì.
0: La nena, se vede un estraneo, cosa fa?
5: Abbaia molto.
0: Vedi?
5: Sì.
2: E lì dipende dal proprietario come l'ha, diciamo, tirato su.
0: Dici?
2: Beh sì, secondo me
0: o
2: sì.
0: O dal carattere del cane.
2: Sì.
0: Regno Unito. Si intrufola in una casa per rubare, ma decide di fare un bucato, lavare i piatti e cucinare prima di fuggire.
2: Perché? Ladro gentiluomo. Perché?
0: Bravo. Milano prova a far passare la mountain bike dalla porta del tram durante l'ora di punta, ma rimane incastrato tra i passeggeri.
1: Ci sono.
0: È ancora lì.
2: Non l'hanno trattato neanche bene.
0: Madrid.

0: Sale su un bus, ma è quello che porta direttamente davanti alla stazione di polizia.
1: No.
0: Che sfortuna, mannaggia. Torino lascia la finestra aperta con la torta sul davanzale e un piccione gliela mangia quasi tutta prima di spegnere le candeline.
1: La domanda è perché ha lasciato la
0: ma
1: torta
0: mai
1: lì?
0: Fatti.
1: No, non si capisce.
0: La seconda domanda è perché diamo delle notizie così inutili.
2: È cronaca, ragazzi.
0: Sentite l'ultima, eh.
1: Sì.
0: Giappone acquista il cuscino ergonomico super morbido, ma la usa al contrario, gli viene il torcicollo.
2: Cioè,
0: che
2: dice?
0: No, allora, ma
2: che... Guarda che se sbagli il verso,
0: ma che notizia è?
2: Importante.
0: Ho capito, se ma non mi verso... sembra rilevante con tutto quello che accade nel mondo.
2: Qualche ascoltatore, perché accadono cose più gravi del torcicollo nel mondo? Non mi sembra.
1: Ma se fosse morto, allora sì, potevamo dare questa notizia. Invece il torcicollo. Comunque tu ce l'hai.
0: Ma tu vuoi dare notizie di gente morta?
1: No,
2: o arrestata.
0: Vuoi dare che... una svolta al nostro notiziario?
2: No, sai che se non viene arrestato Mario.
0: La cronaca va. La cronaca va sempre.
1: Importante. Ma tu c'hai il cuscino ergonomico?
0: Eh?
1: Ergo?
0: Nomico?
1: Nomico.
0: No, un cuscino buono però. Perché?
1: Sì. Ah, quindi dormi bene di notte?
0: Abbastanza,
2: di cosa state
0: perché
2: parlando?
0: Perché ne so io, cosa vuole?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E chi?
3: Eh?
2: Chi?
3: Il vincitore.
2: Chi sarebbe?
4: Beh.
3: Se mi lasci parlare.
2: Prego.
3: Il vincitore.
2: Io ve l'ho detto.
3: Del Play with us.
2: Beh.
3: Che è un gioco. Sì, e infatti lui è il vincitore.
2: E chi? E chi? Chi?
3: Lui vince Total Black, il regalo di questa settimana, tutto M2O, t-shirt, cappellino, socks, portachiavi, stickers. È un responsabile di un'azienda di mobili di design. E ci sta chiamando dal paese di Sfera e Basta.
2: Sì, chi?
3: Che però Sfera e Basta non abita più a Cini. Che ne so io? Mi guardi così?
2: Cini,
5: no,
2: come
5: aspettando
2: che
5: abita
2: Cini, Cini come ancora. Cinisello?
3: Cinisello.
2: Cinisello, sì.
3: Da Cinisello Balsamo,
2: take
3: ma
2: it.
3: Di origini rumene,
2: take
3: 28
2: it.
3: Anni, Ion, il vincitore!
6: Ion, io di Cinisello, Cinisello, però in realtà lui è rumeno, 28 anni.
3: Carissimo Ion,
7: ciao ragazzi,
3: eccolo qua. Ion,
7: ciao.
3: Ion.
7: Grazie mille.
3: Sono emozionato perché è la prima volta che parlo con uno che si chiama Ion, non l'avevo mai sentito. Ion. Ion. Ion, perché l'ho chiamato Ion? Perché sono scemo.
5: È un supereroe.
3: Perché sono un cretino.
8: Giovanni.
7: C'è una serie abbastanza. Comunque è similare al mio nome, però su Netflix.
3: Quindi, quindi tu sei Ion, giusto?
7: Io sono Ion, sì.
3: E i tuoi amici giusto. Come ti chiamano? Ion?
7: Alcuni sì, alcuni mi chiamano con il mio secondo nome, Boggy.
5: Che forse è meglio il primo.
3: Alt, fermi tutti, perché anche il secondo nome non scherza.
5: Com'è il secondo nome?
3: Com'è?
7: È Bogdan, però mi chiamano tutti Boggy.
5: Ah, Boggy.
8: Bello Boggy.
3: Ah, Bogdan, io l'avevo già sentito.
5: Sì, Bogdan.
3: Avevo già conosciuto
7: sì,
3: un ragazzo che si chiamava
7: sì,
3: così.
7: Ho due nomi, un primo nome e un secondo.
3: Ok. Bene, allora. No! Allora, piacere, Ion. Ti chiedo
7: piacere
3: scusa.
7: Mio.
3: Ti chiedo scusa per aver sbagliato la pronuncia del tuo nome.
7: Ma no,
3: Sei a Cini?
7: Allora, no, sto tornando da lavoro a casa della mia ragazza. E stasera si festeggia la grande.
3: Un mio amico direbbe un pomeridiano. Un mio amico, non io. Dicono così quando uno va al pomeriggio.
5: No, nel senso
3: che è un incontro pomeriggio. Cosa ho detto di così?
5: No, la pomeridiana è un'altra cosa.
3: Cosa ho detto?
5: Adesso spieghi cos'è la pomeridiana. Scusa, non ho capito.
3: Io devo spiegarlo.
5: No, lui.
3: Io voglio che Ion ci spieghi. Tu come mai hai incontrato la tua fidanzata di pomeriggio e non di sera?
7: Perché ormai è prassi, cioè dopo lavoro ci dobbiamo vedere, magari ci vediamo anche qualcosa, facciamo un aperitivo.
3: Ah, ok. Quindi tardo pomeriggio, aperitivo, e poi vi rivedete questa sera?
7: Anche sì, perché siamo insieme.
5: E chi paga? Chi paga?
3: Chi paga? Lui. E Ion.
7: Mi tocca sforzare.
3: Sì.
7: Purtroppo è così.
3: E
7: però,
3: perché vabbè. C'è la pausa tra il tardo pomeriggio e la sera?
5: Ma no, fammi affari tuoi.
3: Per sapere.
5: Lascialo parlare, non interferire. Lascialo fare domande.
3: Ma scusa, ma non vi conviene fare un dritto?
5: No, bravo Alberto, bravo. Vai avanti così, vai.
3: Vabbè, niente, lui
7: mamma
3: ride.
7: Mamma mia, che emozione.
3: Vabbè, Ion.
7: Ci provo da un po', ormai cioè, ci ho provato, poi alcune volte sì, alcune volte no, dipende a che ora vi provo, ecco.
3: Ma la tua ragazza lo sa che perdi tempo con noi al telefono?
5: No, che ci prova
7: no,
5: con noi.
7: Deve rimanere un segreto.
3: Ah, un segreto!
7: Segreto.
3: Va bene, Ion, ti abbraccio, sei molto simpatico, ti mandiamo i nostri gadgets, ok?
7: Grazie mille.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre.

0: anche per la partita IVA. Mica male! E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.

0: Ugel, decisamente una delle hit dell'estate, se non la hit dell'estate, una canzone ballabile ma anche cantabile. E ho detto una bugia, amici di M2O, perché questa è la canzone più difficile da cantare che esiste, infatti pare che sia stata realizzata con l'intelligenza artificiale. Ah. E infatti fa un garo, un ghiro, un ghiro. Un ghiro, un garo.
1: Un ghiro.
0: Prova. Vedi?
1: Sì.
0: Io beh, so non che so chi l'ha cantata peggio, sei io o te. Un garo, so. Un ghiro, un ghiro.
1: Cioè, quindi tu.
0: Shorty?
2: Oh, Albe, un garo, un ghiro, un ghiro.
0: Vedi
2: un
0: che anche lui la canta un così.
1: Cioè, tu dici che non c'è niente di umano qua.
0: No, nella parte dell'inciso o ritornello che dir sì. Si voglia, secondo me, non è umano. Tu cosa ne pensi?
1: Beh, l'ha detto anche Jugel, no? L'ha raccontato che si sono fatti
0: aiutare
1: dal computer, no? Ma molte canzoni usano questo metodo, anche prima dell'intelligenza artificiale.
3: Ah, io pensavo fossimo invasi dai marziani, quindi no, va bene, tutto a posto.
0: Tu stai facendo lo spiritoso?
3: Sì.
1: E oggi brillantissimo. Sì, oggi Mario è carico,
3: Bene,
0: siamo carico, carico.
3: Le nostre squadre ci hanno dato delle soddisfazioni.
1: Lascia perdere, Mario, lascia perdere.
0: Allora sono molto felice di aver premiato Ion, da Cinisello Balsamo, che adesso è andato a casa, poi torna dalla sua fidanzata, e perché aveva una voce simpatica. Poi ci sono quasi tutti i nostri ascoltatori, quando vengono premiati si sente che sono felici, però alcuni in particolare,
3: sì.
0: Ed è bello premiare qualcuno che cioè proprio si sente che ha voglia di essere, di partecipare.
1: È molto felice di parlare
0: come
1: con
0: dire,
1: noi.
0: Di parlare con noi, di avere i nostri gadgets, di portare con orgoglio una t-shirt con scritto M2O nera.
3: Sì.
0: E così.
1: Finiti gli argomenti, non mi pare di capire.
0: No, invece no, non ho finito gli argomenti. Volevo parlare di Tom Cruise, perché ho visto Mario e mi è venuto in mente Tom Cruise.
3: Ti ringrazio.
0: Guarda che da dietro ci assomiglia.
3: Ah, non davanti.
0: Davanti un po'.
1: L'hai visto quel video virale, suppongo?
0: Sì, ho visto.
1: No, avete visto?
3: Io non l'ho visto.
1: Sta girando un video
0: fenomenale.
1: Sta girando questo video che appunto è diventato
0: virale.
1: Dove Tom Cruise vede una donna.
3: Tom Cruise vede una donna.
1: Sì, vede una donna, cosa piegata fa? In avanti. Si avvicina perché pensa che questa donna stia molto male.
3: Stava vomitando.
1: È come se stesse vomitando, oppure stesse tenendosi lo stomaco, una cosa del genere. Quando in realtà la tocca per vedere cos'ha, in realtà lei stava semplicemente scrollando su Instagram sul cellulare.
3: Sì, è piegata così.
1: No, era chicchinata sul telefono, no? Con la testa molto bassa. Lui si avvicina per aiutarla, ma stava solo scrollando.
0: E lei come reagisce?
3: Lei ha detto: state vero e cos'è?
1: Così ha reagito.
3: Esatto.
0: Lei non ha detto delle frasi che si sentono solo nei film? Tipo levati di mezzo.
1: Gli ha detto: ehi amico,
0: levati di mezzo.
1: Sì, no. E invece è molto divertente questa scena.
0: Non gli ha detto sul serio?
1: Sì.
0: Quelle frasi che dicono solo i doppiatori.
1: Film, cioè.
0: Come mai? Ma chi le scrive?
1: Non lo so perché. Questo è un bel dibattito. Anche ehi amico, non lo dici mai a uno ehi amico, no? Ehi amico, a tutta birra, no? Quelli cartoni animati però.
3: Però i dialoghi sono anche cambiati ultimamente, dai.
0: Tu mi devi contraddire sempre, eh.
3: Allora, mercoledì dovrei sempre uscire un pochettino prima, poi comunque è tutto bene poi.
0: A voi devo fare un e voi agli ascoltatori.
2: Vai.
0: E voi, avete mai incontrato Tom Cruise? È un po' limitante. È un po' troppo.
1: Allarghiamo un po'.
0: Allarghiamo. E voi avete mai incontrato un VIP?
1: No, però
0: è un po' troppo anche questo.
1: Magari un incontro particolare tipo questo, no? Per caso.
3: Un attore.
0: Allora fatela voi la domanda.
1: No, te ci fai sempre l'esempio di Sting al supermercato.
0: Sting alla COP.
1: Questo è un incontro ravvicinato del terzo tipo.
0: Quindi, diciamo, personaggio molto famoso in un luogo molto normale.
1: Dai, carino. Oppure aneddoto simpatico anche, sì. Ci sta. Che dici Mario? Tanto decidi sempre te.
4: Per esempio incontrare Axe in ferramenta.
0: Bellissimo.
4: Bene,
1: sì,
4: no?
1: Quello sì.
3: Brava, comunque io ho deciso che va bene, andiamo avanti così.
0: Che cosa?
3: Tutto quello che avete detto.
0: È come non assumersi mai una responsabilità.

0: Era basta che respira. Ah, non era basta che respira.
1: No.
0: Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori.
2: Ma tanti si sono sentiti chiamati in causa, mi sa.
0: Quanto ridere. Allora, l'argomentone ha attecchito. Molti ascoltatori hanno mandato messaggi al 342-6543210. Titolo dell'argomentone è incontri di genti famosi in posti improbabili. Giusto?
2: Giusto.
3: Ciao Stefano da Milano. Io qualche anno fa ho trovato Sandy Martin al benzinaio sulla Milano Varese. Ciao.
2: Ecco, sì. Questo è bello. Potremmo fermare qua, io
0: questo
2: credo.
0: Questo è molto bello, molto bello.
4: Allora, io Federico da Roma vi posso dire che incontravamo sempre Gigi Marzullo al centro e gli facevamo chiamare un nostro amico dicendo chiaramente sono Gigi Marzullo, e il nostro amico puntualmente lo mandava al paese perché non ci credeva.
0: Ah, perché lui si era disposto a telefonare.
2: Divertente.
0: È carino, dai.
5: Io ho incontrato Mark Hoppus dei Blink 182 in un hotel sul lago di Como dopo che aveva fatto i Monzai Days. Diciamo che più che incontrato l'ho stalkerato, però beh, dettagli.
0: Beh sì,
2: una rockstar, però
0: una
2: ci
0: rockstar
2: sta,
0: al lago di Como.
2: Ci sta, non è improbabile.
0: È abbastanza normale.
6: Salva!
0: Ciao!
6: Claudio da San Canzian di Sonze, provincia di Gorizia.
0: Sì.
6: Praticamente del paese di Elisa, che la vedo sempre, spesso, in supermercato a fare la spesa. Però tutti quanti la vediamo, ciao, basta, baci e bracci, baci e bracci, ciao e basta, fine. Nessuno che gli fa domande di firmare qualcosa, tutti quanti la conosciamo, è una persona come un'altra.
2: Dovrebbe fermarla e dirgli sì. Quante cose che non sai di me
0: sì.
2: Dovreste.
7: Allora, io fine agosto ho incontrato Margherita Bui, l'attrice,
0: sì.
7: Nella Conad del mio paesino in provincia di Pistoia, però. Quindi completamente fuori contesto.
0: Sì.
7: E la guardavo e dicevo, ma questa chi è? La conosco. E la guardavo e lei mi guardava. La guardavo e mi aspettavo che mi chiedesse, ma che cazzo vuoi?
0: Ma era buio, quindi non... Hai capito, Mario?
8: Alba! Antonio da Busnago. Io una volta a Livigno, al mini market, mentre ero in coda per prendere dei salumi, ho incontrato il grande Tacconi. E pur essendo milanista, gli ho chiesto lo stesso l'autografo.
0: Beh, questo è un bel
2: grande portiere, Tacconi.
0: Sì, no, dico, ma è anche, non è come voi due che non siete sportivi.
2: No, noi siamo molto sportivi.
0: Quando non vince la Juve, quando non vince il Milan, non dite niente.
7: No.
0: Oggi per caso non dite niente,
2: Io non so di che cosa stai parlando.
0: Tu neanche.
2: Io sono dipendente del direttore. Sì, cioè direttore.
9: Alba, io una volta nel bagno dell'aeroporto ho incontrato il biondino dei Cugini di Campagna.
0: Sì.
9: La cosa curiosa, però forse non tanto bella, che mi ha dato la mano senza prima avercele lavate.
0: Ma perché tu gliel'hai presa la mano? Dovevi abbracciarlo. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, abbiamo altri messaggi, li leggiamo dopo la pubblicità.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: perfetto su corede.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

0: every day. M2O suona così.
1: Buongiorno.

0: Iggy, zio, che basso che è sto disco di Iggy Azalea, Fancy. Pochi minuti al termine, abbiamo quasi finito e prima di salutarci però abbiamo ancora qualche messaggio da leggere o da farvi ascoltare riguardo persone famose incontrate in luoghi insospettabili. Io faccio la parrucchiera, scrive questa ascoltatrice, e a Milano Marittima sono venute quest'estate le Unziche dell'avventura, la Ciardi. Beh, non è male, no?
1: Beh, un bel negozio, probabilmente è molto bravo a fare il lavoro che fa.
0: Io ho incontrato il pilota di Formula 1 Montoya in funivia in Val Gardena.
1: È un bel trick questo qui, sì, sì.
0: Come l'ha riconosciuto?
1: È evidente appassionato.
0: Era in macchina.
1: Eila.
0: Valentino Rossi al Media World, nella corsia dei CD.
1: Grande appassionato.
0: Poi
1: di
0: al Victor di Riccione, ci sta, a fare l'aperitivo. E poi a Cattolica, faceva la pipì nella siepe davanti al pub dopo il concerto di Fabri Fibra.
1: Nel 2012 però.
0: Ma lui è uno stalker.
1: È andata in prescrizione.
0: Quest'estate io e la mia famiglia eravamo al mare a Sabaudia e proprio accanto a noi c'era Francesco Totti. Molto tranquillo e disponibile, si è fatto fare tante foto, Roberta.
2: Bella, grande, oh. Totti, grande.
0: Io ho incontrato Valentino Rossi in Croazia, ho incontrato Kevin Costner sotto casa mia. Ma dove? In via Ciro Menotti a Milano. Passeggiava da solo mangiando un gelato. È stato molto gentile, abbiamo anche scambiato due chiacchiere su quanto sia verde Milano.
1: Questo siamo al top, eh? Cioè che chiacchieri sul verde di Milano con Kevin Costner.
0: Grande. Io e mia moglie in viaggio di nozze a New York nel 2014 eravamo in ascensore al Museo delle Scienze Naturali con Fargetta.
1: Così.
0: Che cazzo facevi al museo?
1: Scusa, che domanda? Un DJ set, no?
0: Anche lì. Io ho incontrato Senna all'aeroporto privato, nei bagni, stavo facendo pipì e di fianco c'era lui e gli ho detto ma sei tu? E lui sì. E basta.
3: Bello. Grande,
4: Senna. Scusa, sono sempre io, una volta ho anche visto Berushi al ristorante insieme a Tacconi, era la stessa sera a Milano. Sì, un ristorante, fatemi la foto.
0: Serata fortunata.
5: Bella raga. Io spesso trovo a Castelfranco Donatella il Rettore e beviamo il caffè insieme. Celeberrima.
1: Anche questa bene, eh?
0: Eh sì,
1: questa bene.
6: Allora Alba, io ho incontrato Bruce Springsteen, niente po' di meno che nei bagni dell'aeroporto di Milano. Ero lì dentro e lui si è affiancato lì a me.
0: Ci
6: siamo
0: pisciare. Cambiate
6: due parole.
0: No, che bello pisciare. Pisciare con Simone Bruce Springsteen, no? Bellissimo.
1: Questa, più di così.
0: Comunque io volevo aggiungere, a proposito di Donatella Rettore, che una volta ero in un hotel a Bari,
1: sì,
0: e c'era la classica navetta che poi dall'hotel ti porta all'aeroporto,
1: sì,
0: e lei aveva il mio stesso volo, abbiamo fatto
1: bello.
0: Abbiamo fatto amicizia in quell'occasione.
1: Che bello.
0: E poi basta, poi ho incontrato Fargetta in radio.
1: Quello ormai non dovrebbe più sorprenderti, lavora qua.
0: Ah, lavora qua?
1: Sì, lavora qua. Da un po'.
7: Sì, o no? L'altro Fargetta è il cavallo. Io sono
0: sì, è vero, anche quello è vero. Ultimo brano di oggi, Niente Male.

0: tutto il giro del web. Alba in console non ha mai pianto, ma brividini sì e tanti.
1: Sì, sì.
0: La Musi Meduo arriva via zattera dal lago di Como. Dalla Barcolana i presenti hanno imparato che se non c'è vento le barche non vanno.
1: Ma pensa.
0: Shorty ha un passato da veggente, al posto delle carte leggeva le cartine.
2: Brava.
0: Ale Lippi oggi è un uomo a pezzi, un reduce di pista.
1: Sì.
0: Non è stato verificato com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
1: Purtroppo no.
3: No.
0: Per educazione morirà prima Albertino di Fargetta.
1: Sì. È perché voglio che lui mi organizzi tutto.
0: Di qualche giorno.
1: Sì, pochi giorni.
3: Con DJ set anche.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Sabato Walter Pizzulli indossava un giubbotto persiano. Bullying 47 è sì. entrato a far parte della redazione di Felisandro.
1: Ciao Bullying, grazie.
0: E per finire Mario vuole dare una svolta alle notizie inserendo notizie di cronaca nera.
1: Non sarà mai fatto.
0: E adesso un aggiornamento della Serie A. Si sta giocando Atalanta-Venezia, il punteggio è 2-0.
1: Complimenti all'Atalanta. E grazie a tutti voi, torneremo domani dalle 5 alle 7 per un'altra puntata di Albertino Everyday. Grazie per averci seguito, ciao Mario, ciao Ale, ciao Shorty, ciao Ginger.
0: Ciao.
1: Arriva Andrea Mattei per la diretta, ciao!
4: Ciao a tutti! La sveglia la mattina è Walter Pizzulli!

0: Potter e stamattina il miele cavallino.
1: Alza la voce.

Sono contento, sai perché? Perché a due minuti dalle 6 della mattina si può già dire che la sveglia, la nostra, è differente. E la sveglia del morning show di MDO ha un solo rumore e fa così. Buongiorno ragazzi, buongiorno famiglia. Fammeli entrare tutti oggi. Vai uno alla volta.

0: noi, ma avete fatto bene. Ogni mattina più di 300.000 amici a quest'ora del giorno si svegliano per stare con me, con noi, con tutta la famiglia.
1: Walter,
2: amore,
1: io ascolto tutte le mattine.
0: Buttali giù dal letto. Allora 342 il prefisso, il numero un countdown 6 5 4 3 2 1 0. Mi fate salutare Stefano. Stefano da Savona, ho ascoltato il tuo audio, grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Un abbraccio forte anche a te, grazie davvero. Ore, il primo?
3: Ciao, buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Chi è?
3: Lorenzo da Firenze.
0: Lorenzo da Firenze, quindi la Toscana c'è. Ma adesso volete far vincere la Toscana? Cioè volete che arrivino più messaggi di lì? Vediamo a chi tocca.
4: Buongiorno Walter. Erika d'Alessandria c'è.
0: Anche dall'Egitto, vedi che ci ascolta.
5: No.
0: Alessandria, quella un po' più vicino a noi, ok.
6: Buongiorno Walter Pizzulli.
0: Ehi.
6: Laura da Roma.
0: Ciao.
6: Ore 5:57.
0: Sai che presto vengo a Roma, poi vi faccio sapere, sì, perché mi avete chiesto Walter, ma quando viene a Roma? Quando vengo a Roma,
7: Walterino, buongiorno.
0: Più donne oggi, fantastico.
7: 5:54, un saluto dalla Toscana.
0: Ciao,
7: Barbara
0: tesoro.
7: Da Lucca.
0: Tanta Toscana.
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. 5:51, Parma. Robby,
0: Parma, tutti gli autotrasportatori di tutta l'Italia che fanno un passaparola pazzesco, grazie.
8: Buongiorno Walter. Oh. Lorenzo da Milano.
0: Come sempre,
8: come
0: mi sei
8: sempre
0: mancato.
8: Mi
0: lui.
8: Sei mancato.
0: Anche tu. Anche
9: buongiorno Walter, la doppia V, Giacomo da Roma, 6-5.
0: 6-5 mi piace, detto così, Giacomo, ti abbraccio.
10: Walter,
0: ciao.
10: Ci sono 5:48, vicero da Pescara.
0: Sono le 6:01, ma loro sono arrivati molto presto. Ma se vado giù con i messaggi, che bello è essere attesi. In realtà non è che aspettiate me, aspettate la famiglia.
7: La
0: però è bello sapere che ci siete.
11: Walter, buongiorno.
0: Dai, dai, che iniziamo.
11: Alessandro da Palma di Montechiaro.
0: Batterino!
12: Buongiorno Walter.
0: L'ultima, dai, basta.
12: Buongiorno famiglia. 5:49, Francesca.
0: Carina.
12: Da Monterotondo.
0: Monterotondo, allora Franci, ma anche tutti gli altri.

meglio. Canta, canta. Canta, canta. Allora attenzione, perché questa è la puntata che mi aveva chiesto uno di voi ieri di dedicare a tutti quegli altri, perché era convinto, e secondo me è giusto così, che a loro piace.

0: Completo Your Network. M2O.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.

diventa io canto, anche perché forse non è chiaro che la nostra sveglia è differente da tutte le altre. La sveglia del programma Il Morning Show di Meduoc sta per iniziare. Suona così. Siete arrivati in ritardo, godete con noi. Alzate il volume, ragazzi.

0: Sanremo tiraste fuori cantandone un pezzettino una canzone dei vostri cartoni.
1: Yeah, Alex! Dexter, c'è forso, naso all'insù.
0: Fammi fare un giro. Guarda, velocemente per farvi capire come siamo messi e quanti siete e quanti siamo.
2: Ciao Walter, ciao famiglia, Carmine da Vigevano.
0: Ciao Carmine.
2: E se parliamo di cartoni.
0: Di quello parliamo, non se parliamo.

0: serve, perché siete voi i primi a farvi sentire. Nel caso aveste deciso questa mattina di far parte della famiglia perché avete deciso di cambiare una radio e di passare a un'altra radio, e la radio è M2O e siamo quelli della famiglia del Morning Show di M2O, fatemelo sapere, mi mandate un messaggio, ovviamente per raccontarmi anche cantandone un pezzettino qual è la canzone dei vostri cartoni, quella dei vostri tempi, potrebbe essere anche una moderna, contemporanea, e poi fatemi sapere da quanto tempo avete scoperto che c'è una mattina il Morning Show di M2O.
1: Buongiorno Valterino, Daniele da Firenze.
0: Ciao Dani!
1: Sanpei, Sanpei.
0: Protettore di tutti i pescatori, immagino, vero?
1: Dai, Simo. Dai.
0: Anche Simone, vedi che cantano, che bello.
2: Si trasforma in un razzo missile con circolini mille volte.
0: Beh, il primo giro d'Italia è bello, eh.
3: Naso di legno, bello. Cuore di stagno, burattino. Quando diventerai
0: un bimbo come noi.
3: Bimbo come noi. Quanti modi

0: Mamma che fa.
1: E allora senti che ti regalo.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro.
3: Beh.
2: È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro.
4: Buongiorno Walter.

0: il prezzo del biglietto, per il fatto che vi siete svegliati presto, che avevate bisogno di una famiglia. La famiglia c'è ogni giorno.
1: La famiglia
0: è quella del programma che state ascoltando. Qualcuno si è domandato: ma che programma è? Ragazzi, non è che tantissimi non arrivino alla mattina per dirci che sono nuovi e che magari non sapevano neanche della nostra esistenza. È per quello che alla domanda ma chi sono, noi rispondiamo: la famiglia del programma, il morning show di MLO. Allora, vi va di russo, perché oggi ci siamo riservati, come ogni settimana, almeno un giorno nel quale fare il Canta Italia, aprire questo grande contenitore con tutti voi che canterete anche questa mattina, che è un po', se volete, un appendice di Cara Io, Cara Tu, Cara O.
1: Dai, facciamo il karaoke.
0: Ok, allora cantate un pezzo.

0: Rossi a Monaco di Baviera. Ci ascoltano tutti, vedi?
1: Parte Florian da Monaco di Baviera.
0: Sì, sì, secondo me è un altro lui.
1: Lupin, Lupin.
0: Senti la pronuncia.
1: Incorreggibile. Lupin, Lupin.
0: Vai, in giro per il mondo. Allora, non è soltanto giro per l'Italia.
2: Bobber,
0: oggi.
2: Buongiorno da Francesco da Barrafranca.
0: Barrafranca è Sicilia, vero?
2: Sono
0: sì.
2: Sono in direzione Etna.
0: Sì, sì, sì.
2: Mamma mia, che ricordo. Mi ricordo con i miei fratelli quando guardavamo i Simpson e partiva la sigla.

poi a quello sono legati un sacco di sensazioni belle, ricordi. Te la ricordi? Allora i Simpson o li ami, alla follia o li non li consideri, capito? È così, eh. Che bello, mamma! Opera d'arte questa, eh! Io, eh. Ma avevo detto sarebbe stata puntatona quella di questa mattina, ragazzi.

0: in italiano, eh.
1: Antonio da Caltanissetta.
0: Ciao Antonio.
1: Solitario nella notte va al mondo con la sua maschera a tigre.
0: Ma non è esattamente
1: così.
0: E in più con la tosse pure, ma non è uguale.
2: E allora rimanete ignoranti.
0: Sì, però felici, guarda, ci piace questo ignorante.

0: ma ragazzi con un amico. Con nemico non ha pietà.
1: Dai, è bello. Solitario la mattina va, sulla testa una cuffia. Walter, svegliamen, Walter, svegliamen. È l'uomo Walter, trasmette con furore.
0: Grazie ragazzi anche per questa sigla. 6:18 il Morning Show su M2O. Che

0: parte di It, cioè la canzone, quella italiana, la prima che vi viene in mente. Stamattina abbiamo voluto esagerare, perché in questa giornata è vero che compaiono la I e la T per il contenitore del Canta Italia, ma vi abbiamo chiesto di tirar fuori con la vostra voce, perché l'unica regola da seguirsi è quella, cioè cantarne un pezzettino, una sigla dei cartoni dei vostri tempi.
1: Sono Valterino, Cinzia e Pasquale da Roma.
2: E ne stanno venendo fuori di tutti i tipi.
1: Senti. E noi diciamo...
0: Vai.
1: Heidi, Heidi.
0: No, tu dici, lui non canta.
1: Ti sorridono i monti.
0: Ma come, mi mandi un audio in cui canta anche lui? È timido, non capisco.
3: Vola, vola, vola, vola, vola la penaia.
0: Che era gialla, nera, nera, gialla e tanto Gaia. Peraltro non è, sei l'unica ad averla citata, sei.
2: Buongiorno Valterino.
0: Senti.
2: È quella che faceva
4: vola, vola, vola, vola, vola la pevaia.
0: Con due tonalità diverse, ma vi ricordate la meraviglia? Guarda, io per un attimo ho pensato all'epoca quando guardavo la pevaia, e poi il follow up, che era un po' diverso, era la pemaga, se ve la ricordate, di diventare un'ape, perché sembrava che facessero una vita meravigliosa. Senti, senti come si sveglia.
5: Si sveglia il mondo, lo accarezza il sole.
0: Poi senza problemi di cosa indossare, che era già tutta gialla
5: si
0: e nera.
5: Si sveglia la pemaia dentro un fiore.
0: Tu senti, lei si sveglia, la pemaia dentro un fiore.
5: Ha sti
0: occhi sorridenti alle 6 della mattina. Capite? E poi inizia a fare quella cosa che le riesce bene. Fa... Come ti sei vestita oggi?

0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
0: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
3: My Movies presenta.
4: Io sono Chris Hanson del programma Dateline NBC e tu stai per entrare nella storia della televisione
3: con uno straordinario Robert Pattinson.
4: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni, sei d'accordo?
3: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
4: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
3: Guarda il trailer su mymovies.it.

0: every day. On Madrid, sound like this.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta.
2: Buongiorno a tutti

dice Dance Dance. Che bello che è accogliervi così con Gigi. Vi avevo chiesto un minuto e che sarei tornato con in mano un disco di Gigi D'Agostino. Spero non abbiate mai.

0: quest'ora della mattina, perché io la regola è che devo fare in qualità di uomo della sveglia, sono Walter Pizzulli, felice di sentirmi.
1: Ciao Walter!
0: Ciao ciao amica mia, ciao amici miei, devo fare esattamente le stesse cose che fate voi. Alle volte faccio anche di più, nel senso che la mia sveglia è puntata alle 3.50. Molte sveglie di amici della famiglia del Morning Show sono puntate giù di lì, ma molte altre arrivano a trillare a quest'ora. E allora, se siete arrivati un filo in ritardo rispetto al nostro inizio, 8:45 tutte le mattine da lunedì al sabato, buongiorno anche a voi.
2: Buongiorno miei cari vicini.
0: Vi va di grande lusso perché è una puntatona, quella di oggi, già dichiaratamente una puntata complicata per me riuscire a scegliere i messaggi, perché ne arrivano a centinaia, perché è la giornata in cui io
3: canto.
0: Voi cantate più che io, non canto, eh.
3: Le mani in tasca e canto.
0: Potete cantare con le mani in tasca oppure anche fuori dalla tasca.
3: La voce in festa e canto.
0: Però la voce deve essere in festa, ragazzi, mi raccomando.

0: posto di primissima fila. Ci siamo riservati a vostro nome proprio una cantata a testa. Oggi però, visto che una volta alla settimana c'è il Canta Italia, contenitore nel quale finiscono tutte le canzoni cantate da voi in diretta in italiano, oggi l'aggiunta è canzoni sì cantate in italiano ma sigle di cartoni.
1: Ma Walter, l'ape magà era femmina.
0: Ma sei sicura? A me dicono che è maschio, molti dicono che è maschio. Era maschio.
1: Il suo amico Billy.
0: L'ape magà.
1: Ippurra. Per maga, l'ape vagabonda.
0: Bravo, non lo so.
2: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia. Sono Cinzia dal Lago di Garda.
0: Ciao, ciao Cinzia.
2: Io ricordo questa canzone.
0: Vai.
2: Un milione di anni fa, o forse due,
0: cos'era?
2: C'era chi parlava al vento.

0: talmente perfetta che sembrava che avessi il cantato, capito? Che...
1: Ecco, poi le parole non me le ricordo.
0: No, era
1: più.
0: Perfetto, Cinzia, grazie.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Cinzia, benvenuta. Ciao.
2: Vabbè, magà, era maschio.
0: Era maschio.
2: Era maschio.
0: Tu dici che è maschio, Cinzia da Lago di Garda dice che era femmina. No, l'altra.
3: Solo Walter, ma Bia dove la vogliamo mettere? È
0: chi?
3: Quella canzone così difficile. Bia, bie, babe, bie, babe, bie, bie, oh, babe, bo, bie, ubu, babe, bo, bu.
0: Sai che sapevo sarebbe diventata una gara anche tra lui e lei, cioè tra maschietti e femminucce questa mattina, quelli che preferiscono loro e le altre.
4: Bie, babe, bie, babe, bie, oh, babe,

0: abbiamo imparato a diventare veloci anche noi che parliamo alla radio, perché arriviamo da quella generazione lì, capito? E non era facile, dovevi imparare anche i testi delle canzoni. Allora, no, cioè, siamo fermi sul fatto che la prima gara non si capisce di che sesso fosse.
1: Buongiorno Walter, hey. Buongiorno famiglia.
0: Sarà importante di che sesso è l'ape, ma figurati.
1: E questa, cosa ne pensi di
0: Dimmi.
1: Questa? Ro, ro, ro, Rocky, Rocky, Rocky,
0: no, no. Ro, ro, ro, molti, Rocky. Molti l'hanno citata. Possiamo provare a fare bella figura perché ci sono nuovi ascoltatori. Oh, fatemelo sapere se siete nuovi come lui.
2: Ciao Walter, buongiorno. Sono Giorgio da Taranto, anche io vi seguo da poco.
0: Grazie.
2: E non vi lascio più.
0: Grande Gio, che bello. Gio da Taranto, vai Gio.
2: Mi tenete in compagnia mentre torno a casa da
0: Grazie.
2: Una notte di lavoro.
0: Grazie amico mio.
2: E vediamo se conoscete questa.
0: E fammi sapere che radio ascoltavi prima di scoprire noi la mattina. Vai, canta Gio.
2: Devil Man, grande uomo diavolo, Devil Man.
0: Fa paura, questo è più maschile secondo me, è così. La notte buia, misteriosi riti di sacralità. Alcuni cartoni sono unisex, questo è più maschio, dai.

0: da chi sarebbe stata portata avanti proprio così. Matti, grazie.
1: Sei furbo, Walter. Walter, ineguagliabile.
0: Ma meno male, direi, guarda. Allora, Mattia, grazie. Fermatevi qui con me se siete appena arrivati. Tutti

0: Con una sigaretta e un cartone.
1: Ciao Walter, Tony da Carpiano.
0: Ciao Tony, dov'è?
1: Lo vogliamo ricordare?
0: Pollon la ricordiamo molto bene, amico
2: mio. Walter, buongiorno. Dimmi. Ho appena acceso la macchina.
0: Allora, chi arriva in macchina capisce quello che sta capitando nella famiglia.
2: Sto ascoltando, non ho capito che cosa state facendo. Ah, sì, me la ricordo quella canzone.

0: da Morena Roma.
1: Ciao,
0: e
1: Luana.
0: Ragazzoni, è
1: dai, avrei detto baila Morena. Ciao,
0: mi vabbè, nemico
1: del male, vero?
0: Che in groppa c'è mille pugnali.
1: Allora, vedi, io Ben, per esempio, credevo che fosse un po' più mascolino rispetto invece a quello che mi state raccontando molte altre amiche, tue colleghe proprio della famiglia del Morning Show, mi hanno citato quel cartone.
2: Ciao Walter, sono Mari de Monza.
1: Ciao.
2: Ti canto la canzone che cantavo a mia bambina quando era piccola.
1: Allora Mari, temo che tu gliel'abbia cantata sbagliando.
2: Mila e Ciro.
1: Non era Ciro, Ciro era un amico mio di Napoli, era Ciro, giusto?
2: Con il cuore della palla, volo. Ciro
1: non
2: e
1: era
2: Mina.
1: Ciro, sì.

0: questo è unisex, per esempio, capito? E Ciro, ormai si chiameranno così. State ascoltando la famiglia del Morning Show di M2O. Buongiorno anche a voi.
1: Andiamo a scuola.
0: Dopo parliamo anche con i bimbi. Vediamo invece cos'è che guardano loro.

0: lei si è svegliato presto questa mattina. Questa non è proprio la canzone della famiglia del morning show di M2O. Per quanto però noi si fa insieme una bella vita tutte le mattine quando ci svegliamo.
1: La famiglia.
0: È la famiglia del programma, il morning show di M2O, dal lunedì al venerdì anche al sabato. Sì, Walter, lo sappiamo.
2: Beh,
0: lo so, ma arrivano spessissimo nuovi ascoltatori. Sto per presentarvi una nuova ascoltatrice. Cerchiamo di fare bella... Oh, fatemi fare bella figura, mi raccomando.
2: Beh, ok.

0: punta del cartone, cioè tirate fuori una sigla di un cartone e cantatela al 342-654-3210. Voglio mettere insieme lui e lei, ma...
1: Valterino, buongiorno.
0: Cosa hanno in comune?
1: Ti do un intro.
0: Vai.
1: Grande festa alla corte di Francia.
0: E non sei l'unico, Max, lei è nuova, è Nati. Ciao,
2: buongiorno,
0: tesoro.
2: Buongiorno, Pizzulli. Io sono una nuova entrante a radio da... passo da Radio DJ.
0: Vi saluto i ragazzi di giù. Raga, una sola ve ne ho portata via, non vi offendete, vai.
2: Ci siamo dimenticati di Lady Oscar. Chiedo scusa per la mia voce.
0: Beh, era questa, qua. La culla ti ha messo un fiore. Natasha, benvenuta nella famiglia. Lady Oscar. Tutti fanno festa. Nati, come mi hai scoperto la mattina? Chi te l'ha detto che c'ero? Lady Oscar, come un moschettiere. Ah, io sono sempre

0: Buongiorno a tutti.
1: Fito Parivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Parivi si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Parivi, la botanica che osa.
2: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Europictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
5: Eva è incinta.
6: Diventerai nonna, mamma.
7: È una cosa forte, di prima mattina. Bam.
4: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
7: Ho incontrato un uomo per strada.
4: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
7: Ma che si fa ora? Andiamo a cena?
6: Beh sì.
7: E poi passiamo il weekend a badare i nostri nipoti.
4: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Da 25 anni con ING. Puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: In questo momento 10 minuti inizieremo a giocare perché le 7 puntuali arriva il quiz della radio.
1: Dimmi.
0: Si chiama Quizzo, vi regalerò la lampada del morning show di M2O prima delle 7 del mattino, però tra poco sentirete il cingolino Play With Us. Mandate un messaggio a questo numero 342 per voi che siete nuovi, ed è complicato tutte le volte che arriva un nuovo ascoltatore, una nuova ascoltatrice, dei nuovi ascoltatori, tenere a mente un numero di telefono di una radio che ancora non è fidelizzata, capito, per voi, ma che presto diventerà anche la vostra famiglia, credimi. Nati, tra poco ti faccio dire.

0: Nati.
1: Sono da Varese, in colonna tutte le mattine.
0: E che bella voce che hai, Natale.
1: Oltrepassare il confine di Stabio. Mm-hmm. E ti ho scoperto appunto ascoltando la radio.
0: Hai capito? Cambiando radio, arrivano qua, si fermano e dicono: però dai, un po' familiare.
2: Benvenuta Natasha, questa è la gabbia dei matti.
0: Ma credo che se ne sia accorta, è probabilmente quello, capito? Il motivo per il quale si è ritrovata qua in mezzo a noi. Se siete arrivati adesso, 8 minuti alle 7, poi dalle 8 inizia l'ora bella. Riprenderemo tra le mani anche il momento in cui una volta alla settimana vi facciamo cantare in italiano. Oggi vi ho chiesto di cantare un pezzettino di una sigla di un cartone. Datevi da fare.
3: Ciao Walter, allora, il cartone di quando ero piccola è Rossana, che inizia così.
0: Ma sai che non me la ricordo, diamine?
3: Qui nella nostra classe c'è un gruppo di ragazzi che tratta gli insegnanti come fossero pupazzi.
0: Ma no, ma veramente?
3: E poi per tivere Tornello, Rossana, dai, pensaci.
0: Cioè, ma loro erano cattivi, cioè, com'erano? Erano tremendi con i professori, è così?
4: E buongiorno M2O, ciao, ciao Walter.
0: Ciao.
4: Allora, io sono di Rimini, Lubo, e vi canto...
0: Lubo, con la B, non con la P, con
4: Dragon
0: la B.
4: Dragon Ball GT, siamo tutti qui, non c'è un drago più super di così.
0: Di la verità, Lubo, da Rimini, vi sta venendo con la voglia di cantare questa mattina? Andate anche a lavoro in una maniera diversa. Scusami, Walter, mi autorizzi un permesso per entrare a lavoro mezz'ora dopo questa mattinata troppo bella? Sta puntata, Mattia. Ciao, Matti, ma certo che sì.
5: Ciao, Walter.
0: Io autorizzo, tanto cosa mi costa, capito?
5: Emiliano da Roma.
0: Ciao, Massi.
5: Sanpei, bisogna far sentire Sanpei.
0: Che vi ricordo, all'epoca noi pensavamo fosse il protettore veramente di tutti i pescatori, che si scrivesse San con la N di Napoli.

0: Dai, facciamo il karaoke, vai! È il morning show di M2O, ci avete riconosciuti, ragazzi, ragazze?
1: Beh.
0: Dai, dai, siamo noi!
1: Beh.
0: 30 secondi, dai che poi c'è il play with us, vai 30!

0: Manfred, ora ce lo spiega. Dome! Ciao!
1: Ciao Walter, ciao!
0: Allora,
1: ciao.
0: Tu ti sei scelto, perché tu sei un furbo, Domenico, perché tu hai, arrivi da un posto fantastico come Manfredonia, che è bellissimo, in Puglia, ma vivi in Toscana, sì, che è altrettanto bella. Sì, bella. Cosa ci vuoi dire? Che abbiamo sbagliato tutto nella vita, noi?
1: No, no, no, no, no.
0: Che bello averti qua. A che ora ti sei svegliato?

0: Com'è?
1: È alle 5.
0: Alle 5. La mia sveglia sì. Invece è puntata alle 3.50. Ti voglio far pesare questa cosa. Non si fa, capito? Perché sei sveglio dalle 5? Che lavoro fai, Domenico?
1: Io lavoro in una grande catena di supermercati come manutentore.
0: Manutentore? So può, ma, e quindi il manutentore che fa? Sì che lo puoi dire, Dome, che catena è?
1: Est Lunga.
0: Li salutiamo, ci mancherebbe. Insieme a loro anche tutte le altre catene che se non si offendono. Senti, Dome, ma la cosa bella è che è facendo il manutentore, cioè come funziona? Tu entri, guardi, osservi, vedi tutto quello che fanno gli altri anche, vero?
1: Esattamente, sì, li osservo tutti.
0: Lo so, ti distrai molto così per dire, no? Rispetto al lavoro.
1: Ogni tanto sì.
0: Ma che bello capirsi senza dire nulla, è bello, Domenico. Da quanto stai con me, Dome?
1: Saranno 5-6 anni.
0: Ma l'hai detto con tristezza, però, proprio come per... non ne posso più.
1: No, no, perché sono 5-6 anni che ci provo a farmi chiamare da te.
0: È la giornata giusta perché ti fa. Ma tu come sei di corporatura? Sei robusto oppure sei magro?
1: Sono abbastanza magro.
0: Ok, peccato perché altrimenti ti sfinava. Perché ti sto per regalare tutto black oggi, tutto nero. T-shirt, cappellino, socks, portachiavi e anche gli stickers

0: no,
1: quando inizia il quiccio?
0: Adesso, tesoro.
2: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
2: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
0: Dai che giochiamo, dai!
8: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Tutte le mattine ci riuniamo con la famiglia per giocare al gioco, il Quizzot. Cosa glielo puoi dire tu?
9: Ascolto Walter la mattina presto. E mica so fesso.
0: E appunto, quindi mi raccomando, giochiamo per un'ora entro le 8, prima cantatina in italiano.
2: M2O. M2O. M2 Hit.

0: Buongiorno, fratacchio, non faccio abbastanza bene.
1: Antonio, grazie. Buongiorno a voi, ragazzi, siete svegli? Fatemi capire che lo siete stamattina.
2: Sveglia, sveglia, sveglia. Sono le sette già.
1: Buongiorno italiani, buongiorno italiane, buongiorno a tutti.
2: Caffè che fuma, radio M2O qua.
3: Quindi chiaro, c'è la radio M2O, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. C'è

0: arriva il quiz.
1: Senti come rallenta.
0: Dimmi.
1: Allora arriva adesso il quiz su M2O. Buongiorno, sono Walter Pizzulli. Avete mai sentito parlare della famiglia del morning?
2: Sì.
1: Ottimo, mi hanno detto che c'è un gioco.
2: Sì.
1: Si chiama quiz. Si gioca di qui entro le 8 della mattina. Basta mandare un messaggio a questo numero. Il numero è molto semplice, ricordate il prefisso 342. Fatto?
2: Sì.
1: Il numero è un countdown dal numero 6 allo 0. 6 5 4 3 2 1 0.
0: Arriva.
1: Basta. Allora tra poco vi farò una domanda, la posto anche sul mio account Instagram. Mi seguite su Instagram?
2: Sì.
1: Tanto io posto poco, lo sapete, non metto foto, niente. Vi faccio vivere il mondo del morning show di M2O, che secondo me è più utile tra le stories, in alto a sinistra. Lì trovate la card arancione con la domanda che sto per fare. Poi più tardi, dopo che avrete dato la risposta corretta, la card arancione con la risposta, metto gli eventi nei quali ci possiamo incontrare e poco altro. E molto altro, e poco altro. Allora datevi da fare, perché tra poco faccio. Fermi tutti! Basta con le telefonate. Giuseppe da Ciro Marina, Walter Carmine, buongiorno. Non mi saluti mai. Roberto da Trieste. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, e che belli che siete stati a Trieste. Io l'ho detto qualche ora fa che in realtà non sapevo di avere così tanti amici a Trieste, è stato bello, bello. Voglio tornare a Trieste, riportato. Marco, non ci saluti mai, Walter. Un saluto da Dido, Fabri, Marco, a Pasticceria Italia Gubbio, Antonio da Francavilla Fontana, Fabio da Brescia, gli Aristogatti, Rossana, Graziano, Selvaggia, Stefano da Milano. Ciao Walter Carmelo, grazie Walter che ci hai salutato ieri. Allora non vi saluto oggi. No, dai, vi saluto anche oggi, Francesco e Gaia, poi non mi chiami mai Antonio D'Adesio, quasi finito, eh. Saluti da Gianluca da Ferno, cioè non avrei finito, ce ne sono mille, ma da... Ciao Walter, com'era il casacon di Sirolo, Varelio da Sirolo? Tu saresti dovuto venire, è stato bellissimo, anche lì. Allora, Carla ci impiega un'ora per mettere la moquette in camera, mi piace questa. Ma allora, la stessa Carla, quanto ci impiegherà se la camera è lunga e larga il doppio? Vabbè, ma non è troppo semplice, ragazzi.
2: No.
1: Scusami, Carla ci mette un'ora per mettere la moquette in camera, ok? Un'ora, e la camera, la stessa camera. Quanto ci impiegherà se la camera è lunga e larga il doppio? Non lo so, io avrei risposto quello che credo stiate per rispondere voi, e magari è quella la risposta corretta. Carla ci impiega un'ora per mettere la moquette in camera. Quanto ci impiegherà se la camera è lunga e larga il doppio? Sto cercando di capire, ma mi sembra talmente semplice che... Bah. 342-654-3210. E da questo momento in console ci siete voi, perché mandate un messaggio, giocate con me entro le 8 della mattina. Oh, ricordatelo, nulla è come sembra.
3: I got the love in the music. I got soul

0: Ma perché?
1: Guarda, vi dico che avete chiesto l'intelligenza artificiale, state controllando su Google e state sbagliando tutti. Ma secondo voi la faccio così semplice da farvela reperire così agevolmente in internet? Provate a ragionare. Se siete appena arrivati alle 7:16 della mattina, stiamo giocando al quiz che si chiama
2: Quizzo!
1: La domanda di oggi è questa: Carletta ci impiega un'ora

0: Butta via la mochetta e la colla e lascia perdere tutto.
1: Perché non ha voglia, dici? Cominciamo bene. Datevi da fare e giocate con me anche questa mattina, vai.
2: Impiego un'ora per mettere la moquette nella camera. Mm-hmm. Dice la parola. Impiega un'ora.
1: Io no, quando non dico no vuol dire che potrebbe essere, potrebbe anche non essere, ma questo ha un senso secondo
3: Ciao
1: me.
3: Ciao Walter, sono Fabio da Dubbione. Secondo me ci mette sempre un'ora.
1: È sempre un'ora.
3: Ciao.
1: E non cambia
4: nulla.
1: Ciao.
4: Secondo me ci mette sempre un'ora.
1: È sempre un'ora,
4: ciao,
1: ragazzi. È facilissimo, è vero, è molto facile. L'unica cosa, Mirko, che non avresti dovuto e potuto dire è che è facile. Se dite che è facile, parte l'inno della spocchiosità. È facile. Così impari. Mamma, quanti ne arrivano? Vedi che credete di saperla? Sono arrivati 1200 audio, vuol dire che voi credete di saperla. Anche con una certa arroganza, proprio.
5: Sono un arrogante.
1: Sì, anche con una certa arroganza, secondo me sta
6: arrivando. Dacci un aiuto, certo. Walter, dacci un aiuto.
1: Mettiamoci d'accordo come lo volete.
7: Il romanaccio, l'aiuto lo vuole. Poi il romanaccio.
8: In giargianese.
1: In giargianese, così, com'è il giargianese?
9: In bergamasco, l'aiuto Walter.
1: Sì, in bergamasco. E invece senti che aiuto che vi do questa mattina. Alzate il volume, vai. Occhio raga, perché pare lo dica, dice un numero.
10: Alle matsumushi ga naiteiru.
1: Piano che capiscono.
10: Cincino cincino
1: cincino. Senti.

0: Google, continuate. Guarda che io dalle risposte che date me ne accorgo, quando chiedete. Altro che 7:20 della mattina stiamo giocando al quiz. Oh, la sanno secondo te oggi?
1: No.
0: Carla impiega un'ora per mettere la moquette in camera. Quanto ci impiegherà se la camera è lunga e larga il doppio? E gioca, gioca. Giocate entro le 8 del mattino. Entro le 8 vi faccio la telefonata bella, vi chiamo io. Dovreste vedere un numero che vi chiama. Tra l'altro è un numero privato, hanno detto. Quindi se vedete un numero privato, rispondete perché potrei essere io. Datemi da fare 342-654-3210, ma qui nulla, e come sembra.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
6: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
7: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. Tre giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
10: Ehi, sveglia! Da Arc Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arc Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
15: La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
16: Dai creatori di WandaVision.
17: Era un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
16: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
17: Quella famiglia non era reale.
18: Ne sei proprio sicuro?
19: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
17: Com'è possibile?
16: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
21: Ma uno
1: uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: facile, lo dice la parola stessa. Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O, M2O,
1: DJ Station. La premier Giorgia Meloni chiede all'Europa risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali, dice, si rischia di restare in balia dell'emergenza. E il Fondo Monetario Internazionale intanto rivede in leggero rialzo le stime sulla crescita dell'Italia, con un PIL che passa dal più 0,5 di luglio all'attuale 0,8. Putin vuole una tregua energetica più di Zelensky, che deve concentrarsi sul fare un accordo e non a parlare, a dirlo Donald Trump, mentre Mosca frena dichiarandosi disponibile ma a sospendere gli attacchi nella sola giornata delle eventuali consultazioni. In tarda mattinata Papa Leone XIV verrà ricoverato al Gemelli di Roma per l'annunciato intervento al polmone per rimuovere un nodulo. Le udienze del pontefice resteranno sospese fino al 20 di ottobre. Addio a Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico. Aveva 93 anni. Calcio, Serie A, vittoria per Atalanta e Torino contro Venezia Udinese. Stasera in Champions, l'Inter sfida San Siro il Bruges e il Napoli in Spagna se la vedrà con il Villarreal. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
3: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife vibrante tutto l'anno.
2: Malta, explore more beauty.
1: In mattinata tempo stabile su gran parte del paese, con qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio soleggiamento ovunque, fatta eccezione per possibili piogge a ridosso dei monti della Calabria. E tutte le previsioni dei ilmeteo.it tornano più tardi.
0: Dai che torniamo al mare, ragazzi! Dai,
4: eccolo lì, Valterino.
0: Pronti a giocare al quiz anche oggi?
5: Quizzo!
0: È il gioco della radio di M2O, prima un po' di ritmo.
6: M2O.
7: Oh, ancora fa baldone, assate.

impazzire nella notte, ballando dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono,

Magic, ce l'avete ancora in macchina l'Abra Magic? È vero che quando ti muovi troppo, quando per esempio il ritmo è abbastanza alto, è bello alto come quello di questa mattina, si muove, svolazza a sinistra e a destra. Carolina Marquez, il ritmo alle 7.33 della mattina per darvi il motivo, quello per stare con noi, per accogliervi anche in questa giornata con me, Walter Pizzulli, uomo della sveglia, ci stiamo servendo

0: quando dovesse arrivarvi un numero di telefono privato intorno alle 8 della mattina, potrei essere io. Cioè, per complicarmi la vita, capito? Mi mettono il numero privato in modo che uno pensa: chi è sto rompiscatole? Poi io arrivo e tu mi dici:
1: maledetto!
0: 342-654-3210 per dirmi quanto ci mette Carla a mettere la moquette. Perché Carla ci ha messo un'ora per mettere la moquette in camera. Quanto ci impiegherà se la camera è lunga e larga il doppio? È la domanda di questa mattina. Chiedete degli aiuti.
2: Parte, buongiorno famiglia, Simona da Lucca. E secondo me la risposta è 2 ore.
0: Che è il numero più detto. Non ho detto no, potrebbe essere, potrebbe anche non essere, però.
3: In Valterese
0: l'aiuto
3: lo vogliamo. In Valterese
0: esiste una lingua che è in Valterese.
3: Ciao Valter.
0: Ciao. Chi è?
3: Antonella e
4: Miriam
3: da
4: Bologna.
0: Ciao Miriam, ciao Antonella, baci a tutti e due.
5: Ciao Walter, sono Leonardo da Grado.
0: Ciao,
5: secondo me oggi Carletta ci starà il quadruplo del tempo.
0: Senti com'è? È compito, non ho sbagliato a dire compito, è proprio compito sto ragazzo.
6: Buongiorno Walter, la risposta è molto semplice questa mattina.
7: Ti faccio i complimenti.
0: Sai che io gliel'avrei fatta dire, che secondo me l'aveva pure sbagliata lui con i tuoi. Però se dite che è facile.
8: Aggressiva.
0: E questo è l'inno della spocchiosità. Senti, Carla, ascoltami bene, ci impiega un'ora per mettere la moquette in camera. Quanto ci impiegherà se la camera è lunga e larga il doppio? Il numero è questo, signora!
9: Buongiorno Walter!
0: No, no, lei!
9: Sto più con te che con mio marito!
0: No, dico, signora nuova ascoltatrice o nuovi ascoltatori che arrivate alla mattina a quest'ora e non avete mai giocato con me, segnatevi il numero, il prefisso è 342, ricordate solo questo perché il numero è un countdown, 654-3210. Giocate con me entro le 8:08, telefonata bella!
10: Buongiorno Walter, Francesco da Trieste, secondo me ci sta 3 ore!
0: 3 ore!

0: quindi
1: no,
0: no, raga, è proprio no, no, no.
2: Ciao, Matte, ciao. Buongiorno. Ci mette 2 ore.
0: 2 ore massimo, ciao.
3: Buongiorno, sono Alessandro da Viareggio.
0: Ciao Ale.
3: Secondo me ha detto 9.
0: Ha detto 9 perché lui ha sentito l'aiuto quello in giapponese. Guarda che lui dovrebbe, secondo me conosce il giapponese perché fa il furbo. Scusate, vi ho detto che siamo la radio e il programma, il morning show di M2 più ascoltato dai bambini. Hai qualcosa per i bimbi a quest'ora?

0: un'altra roba adesso, andare a scuola, immagino anche per i bambini.
1: Andiamo, bravi, bravi. A scuola!
0: Chiedete un aiuto, raga, che ve lo do.
2: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora non mi dite come lo volete l'aiuto, ci penso io. Vai.
3: Quanta fretta, ma dove?
0: Perché
3: corri,
0: metto questa?
3: Dove vai?
0: Babam babam.
3: Se ci ascolti per un momento, capirai.
0: Capirai.
3: Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in.
0: Perché ho messo sto disco, raga?
3: Di noi ti puoi fidare.
0: Lascio su, raga, lascio.

0: Lo so che è partita la manina in questo momento, è vero raga?
1: Quanta fretta, ma dove corri? C'è il quiz. I migliori in questo campo M2O.
0: Diglielo!
1: Con lo zio Valterino siamo in società.
0: Perché?
1: Di noi ti puoi fidare.
0: Ma quanto bene vi posso volere io stamattina? Che c'è, raga?
2: Oh, Walter, stamattina niente cavallino.
0: Basta chiedere.

0: eccetera. Sto per mettere il disco più bello del mondo. Fidatemi, datemi un paio di minuti e poi direte cacchio.
1: Oltre la nightlife c'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo. Poi la sera un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat. La storia la scrivi tu. Malta. Explore more stories.
2: DJ Time.
3: Check out the sound of DJ Time.
4: In the mix. DJ Time in the mix.
5: Mega mix, mega mix,
6: prezioso lo scherzo nervoso.
4: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
12: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
13: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
12: Sì.
13: E questo?
12: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
16: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
17: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Whaleful nella balena.
20: Sono nella balena! Aiutatemi!
19: Scopri l'incredibile storia.
21: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
19: Da vivere solo al cinema.
21: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
19: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
22: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
0: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
1: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Sostituiscio.
23: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
24: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: sentite, c'è questo.
1: Why don't you kill me?
0: Questo è Money Show.
1: I'm a razor baby.

0: Der 9. Schuss ging sauber durch die
1: Zipfelmütze.
2: Sì, cassa dritta al mattino, la mette solo Walterino.
3: Avevo detto ad aspettarmi che non avrei le rubio.

0: Morning Show di M2. E mo lo sai, guarda, tutte le mattine, da lunedì al venerdì e anche al sabato, con me sono Walter Pizzulli, uomo della sveglia. Qualcuno pensa che io possa essere andato in diretta soltanto perché con la sveglia puntata alle 3.50 i superpoteri mi derivino dalla W.
1: Ciao, quindi... Walter, con la
0: è
1: W
0: così. È così, un po' come Batman e Superman, capito? Io ho la W. Ma l'importante è che ci siate voi a giocare con me questa mattina e che proviate a non utilizzare l'intelligenza artificiale.
2: No.
0: E mi sta dando delle risposte scorrette. Attenti, Carla ci impiega un'ora per mettere la moquette in camera. La domanda del quiz di oggi, che si chiama Quizzo,
2: okay.
0: E quanto ci impiegherà se la camera è lunga e larga il doppio? È due volte più grande, capito? Quindi giocate al 342-6543210. Prima delle 8 doveste ricevere una telefonata da un numero privato, potrei essere io. Purtroppo abbiamo il numero privato e quindi uno pensa che noi si sia, che ne so, un call center qualunque.
2: Invece, no.
0: E invece voglio regalarvi la lampada con la scritta Il Morning Show di M2.
3: Ciao, vai. Walter, siamo Cinzia, Emily e Mia da Cameri.
0: Ma quindi inizia?
1: Inizia il gioco.
0: Dai, andate, ragazzi.
3: Secondo noi 2 ore. Ciao,
0: allora,
3: chiamaci.
0: Un paio sono i numeri che vi state giocando e sui quali state focalizzando l'attenzione. Il focus è uno dei due numeri e il 2.
4: Ciao,
0: l'altro...
4: Walter, per me la risposta, cara, è 4.
0: E
4: ciao,
0: l'altro
4: ciao,
0: numero
4: Daniele
0: è 4.
4: Da Alice Belcolle.
0: Da Gioia del Colle, no, da Alice Belcolle. Allora, 2 e 4 sono i due numeri più detti in assoluto. Metti non fossero quelli invece.
3: Ciao, Valterigno.
0: I numeri da... Valterigno.
3: No, no, Alessandra da Ferrara. Per me la risposta è 2.
0: Valterigno mi piace sempre.
5: Vai, Valterino, vai, vai, vai, Valterino.
6: Valterino, leva degli erbini a sta gente.
7: Buongiorno, Walter.
0: Ciao.
7: Sono Antonio e Alfonso da Palermo.
0: Ciao, ragazzi.
7: La risposta del quizzotto di oggi è 2.
0: Perché hai detto quizzotto? Si chiama quizzò, con l'accento solo.
2: Quizzò!
0: Potrebbero essere nuovi ascoltatori. Quizzò, tutte le mattine dalle 7 alle 8 su M2O. Vai, spot.
8: Buongiorno Walter, io sono Tommaso da Palermo.
0: Ciao Tommy.
8: Io sono Ginevra da Palermo.
0: Ciao Ginevra.
8: E siamo con mio padre. La risposta di oggi è 2 ore.
0: Avete notato che il padre non l'hanno considerato proprio? Cioè, non hanno detto il nome del papà. Poverini che siamo noi.
2: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
2: Per me la risposta a questo di oggi è il doppio.
0: È il doppio, ragazzi, è il doppio. È il doppio quanto? Però io sto chiedendo però quanto ci impiegherà a mettere la moquette.
9: Walter, ciao. Eva da Milano. Ci mette 4 ore.
0: Senti, sai che mi hai fatto venire in mente?

0: tutte quelle che indossano questo nome meraviglioso. Eva,
1: come l'uomo di Eterna.
0: Come l'uomo di Eternita. Non vorrei però soffermarmi sulle parole di questa canzone, che già l'altra volta su una canzone di Tozzi ci abbiamo messo una vita.
2: Ciao Walter, ciao. Buongiorno. Ciao. Luigi da Piazza Armerina.
0: Ciao Gigi.
2: La risposta è
3: dacci
2: un'ora.
3: Un aiuto. Oh Walter, un'ora. Dacci un aiuto.
0: Allora, ha detto un'ora lui. Che aiuto vi posso dare? Me ne potrei dare almeno due. Dai, vi do questo prima. Questa la conoscete.
4: Peace.
0: Però secondo me devo mettere un'altra, che ha i violini pure questa, a dire la verità. E quindi dai, vai. Allora, ci eravamo lasciati, vi ricordate che il flauto era insopportabile, soprattutto per i vicini. Bene, quest'anno devo salutare mia figlia Gioia e tutti quelli che hanno il mio stesso, non è un problema, è una cosa bellissima, che hanno imbracciato un nuovo strumento musicale. Da ieri sera lei suona il violino, ragazzi. Ed è bellissima, Gioia, ci mancherebbe, amore, è bellissima. Dopo sei ore però, così, insomma, che... Sai quei papà buoni che a tutti i costi, sì, io sei ore ho detto che è bello, dopo sei ore ho detto Gioia ti prego basta, a papà ho aggiunto proprio. Dai, giocate anche se nulla, è come sembra.

0: urla, ci impiega un'ora per mettere la moquette in camera. Quanto ci impiegherà se la camera è lunga e larga il doppio? Fatemi andare da qualche parte senza saperlo.
1: Guarda. Come vai? Non chiami mai.
0: Aspetta che sto chiamando a Roma, rispondete per favore. Fatemi salutare Michela, buongiorno.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora Michela, dovete sapere che è la fortuna del principiante, però neanche tanto, perché tu hai in casa invece il marito che ci ascolta da tantissimo, è vero, il compagno?
2: Esatto, Giampaolo. Sì,
0: Giampaolo, come sarà arrabbiato Giampaolo, e lui da quanto ci prova? Ci ha mai provato?
2: No, mai provato.
0: E beh, allora ha provato lei a vincere.
4: Maledetto, ho risposto ancora prima che finivi la domanda. Maledetto.
0: Perché c'era Michela che spingeva. Allora, Michi, io sono contento però di ospitarti. Un po' perché da quanto poco mi ascolti?
2: È un annetto.
0: Vabbè,
2: anche.
0: Dai, non è pochissimo, sei della famiglia, quindi diciamo così. Cosa ascoltavi? Diciamo che... Cosa ascoltavi prima di scoprire me?
2: Io RDS, li saluto principalmente la mattina presto.
0: Li saluto, li saluto molto caldamente, anche perché li conosco molto bene. A parte che tra di noi c'è grande affetto tra tutti, Poi è evidente che ci sia quella sana agonismo, capisci? Tra noi e tutte le radio d'Italia che trasmettono la mattina. Però sai, avrai capito se sei da un anno con me, con noi, che siamo qualcosa di diverso, perché siamo

0: Famiglia.
1: Esatto, famiglia. Lì volevo arrivare. Michela fa un lavoro, ragazzi, credo bellissimo, ma difficilissimo. Fa l'ostetrica, è vero?
2: Sì, è vero.
1: Da tanti quanto?
2: Anni. Da tanti, 25 anni.
1: Sei stancata?
2: No, assolutamente, è un lavoro molto faticoso, però bello.
1: Bello sì, nascere, far vedere nascere una vita, aiutare soprattutto, perché in quel momento, quello è uno dei momenti più complicati, eh. Cioè, dice Walter che ne sai, l'hai mai fatto tu?
3: No,
1: ma ho assistito, evidentemente. Allora, Miki, ma hai già cominciato a lavorare?
2: No, oggi non lavoro, oggi sono di riposo.
1: Ma tutto bello, è perfetta questa giornata. Di riposo, devi poterti dedicare un po' di tempo, hai vinto anche al quiz, quindi è bello. Prima che però ti faccia arrivare la lampada del morning, Carla ha messo un'ora per la per tutta quella camera lì, indossare il suo vestito migliore e mettere la moquette. Quanto ci ha impiegato se la camera è lunga e larga il doppio?
2: 4 ore.
1: Ma certo, raga! Allora, alla fine, dopo tanti aiuti, insomma, ci siamo arrivati. Sei pronta?
4: Ti faccio i complimenti.
2: Certo.
1: Lo sai che quelli di RDS non te l'avrebbero mai fatta fare, ma noi sì. Cioè, non me la vedo io, Rossella Brescia, che ti fa fare gne, capito? Li saluto perché sono grandi amici. Allora, ti faccio arrivare la lampada del morning, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi, e grazie per tutto quello che fai.
2: Mai
1: considerazione fu più detta con tanto affetto e con tanto cuore in questo momento. Ciao Miki, salutami Giampaolo anche.
2: Grazie.

0: mi sentite stamattina che mi sembra di essere in piazza San Pietro, raga?
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
4: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
0: E allora canta l'Italia oggi.
8: Canale 720, digitale terrestre.
0: Fuori la prima sigla dei cartoni, ma va cantata un pezzettino in diretta, eh. Sta per iniziare come ogni mattina dalle 8 e fino alle 9 con me, uomo della vostra sveglia, l'ora bella.
9: Questa è l'ora bella.
0: È bellissima.
10: M2O.
11: 8 e 90.
12: 90, gli anni 90,

0: La scatta al momento si chiama 8,90.
1: Auguri augurissimi nel morning show di M2O.
0: Allora prenotatevi per domani, mi raccomando, ma anche per i prossimi giorni, dal lunedì al venerdì. C'è auguri augurissimi, se volete fare degli auguri, ma non devono essere per forza cresimi, battesimi, comunioni, cioè compleanni, onomastici, anche un cambio di passo, un cambio di vita. Se sapete che qualcuno è stato magari fortunato, ha fatto un 13 al totocalcio, quello che volete, oppure per dedicare magari un momento anche a voi, basta che mandiate un indirizzo di posta elettronica, cioè una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it, il vostro nome, la città e poi nome, città e telefono della persona che volete io chiami. Walter, sono Terry da Roma. Terry l'hanno chiamato ma non ha risposto, lo sai. Daniele è un dipendente di Terry. Walter è un panificio, siamo un team affiatato, gli vogliamo fare tanti auguri e dire che nonostante tutto è un bravissimo ragazzo, perché Daniele è un bravo ragazzo. Walter, ciao, buongiorno, sono Daniele, un vostro ascoltatore. Vi scrivo per potervi chiedere di fare gli auguri di compleanno a mia moglie Miriam, che compie 8 anni. Vedi la paura? Bravo, così si fa. Per la paura non l'ha detto. Dani, auguri anche a lei. E poi Simone, o Simone da Ceriano Laghetto. Buongiorno Walter, insieme alla nostra

Franci c'è? Francesco! Francesco? Francesco? Niente. Perché dovrebbe funzionare una cosa? Francesco? Mi ha detto che c'è. Franci, mi senti tu? Senti, la recupero fra un attimo perché voglio parlare con lei.

0: Francesco! Franci, ciao, buongiorno! Ma sai che ero in ambasce? Come stai, Francesco, innanzitutto?
1: Tutto bene, grazie.
0: Mi fa piacere. In che città mi hai portato? A Castelvetrano, vero? Trapani?
1: Castelvetrano, esattamente.
0: Mi fa molto piacere averti qua. Sai che ho chiamato per parlare con te e farti tanti auguri perché hai creato, sì, beh, non soltanto te, anzi tu non hai fatto moltissimo. Come, come molti maschietti. Ma per parlare con la mia amichetta Auri, lei lo sa che ci sono, me la passi Aurora?
1: Sì, certo.
0: Grazie,
1: certo,
0: grazie.
1: Ciao,
0: Franci. Aurora! Come stai?
2: Bene.
0: Lo sai chi sono?
2: Sì.
0: Chi sono?
2: Walter.
0: Ah sì! Ma tu mi ascolti tutte le mattine, Aurora, è vero?
2: Sì.
0: Che, cosa pensi quando parla lo zio Walter alla radio? Ti viene in mente qualcosa?
2: Le vostre

0: apprezzerai, Auri, che gli diciamo?
1: Ti voglio bene.
0: Oh, cara, come festeggi oggi? Sai già?
1: Sì, con le

0: questo programma qui, il Morning Show di M2O, Aria, Argi, Omnia. State ascoltando il programma di tutta la famiglia. Buongiorno miei cari vicini. Lo sapete che ci siamo riservati un giorno alla settimana, una puntata a settimana per cantare. E questa è la giornata nella quale si canta la canzone italiana, ma in questo caso non è solo una canzone, ma è una sigla dei cartoni. Abbiamo fatto una piccola aggiunta che significa migliaia e migliaia di voi di messaggi, e quindi significa super lavoro per me, ma quanto sono grato e felice di avervi qua in famiglia. Il numero è questo, 342-654-3210. Sono Walter Pizzulli e vi invoglio a mandare la vostra canzone, sigla, soundtrack, colonna sonora, te ne dico ancora, theme, proprio dei vostri tempi. Chi inizia?
1: Ciao Walterino!
2: Ciao! Ciao Walter!
0: Ciao ragazzo!
2: Mia moglie mi ha detto che si vergogna a dirti che cantava sempre il mio nome è Jen. Sono una cantante.
0: Ma lì con te?
2: Se metti quella la vedo ballare e mi faccio due risate.
0: Allora, cattiveria questa. Ciao ragazzi, ciao. Ma guarda che questa l'avevano chiesta in

0: grande, il mio nome è Gem. Allora inizia così oggi. È un po' un gioco, è una gara, dicevamo questa mattina. C'erano alcune sigle e alcuni cartoni che erano unisex per lui e per lei, molti altri più maschi proprio e tanti invece che piacevano più alle signore.
1: Ciao Walter.
0: Bambine di allora, dimmi.
1: Riccardo dalla Valle d'Aosta.
0: Ciao.
1: Io vorrei vedere Goldrake. Lo guardava pure mio papà.
0: Hai capito
1: ciao.
0: Come? Ciao Mari, ciao, buongiorno.
2: Ciao Walter, sono Marianna da Calò. Il cartone che mi è venuto in mente è Bracco Baldo Show.
0: No, fantastico.
2: Che sinceramente mi sembra che la sigla era solo musica, non parlavano. Altrimenti c'è la mele, mele visione, mele, mele cartone.
0: Guarda,
2: ciao, buona giornata.
0: Ciao tesoro, mentre parli l'ho trovato, era così, guarda.

0: c'è un'aggiunta pazzesca. Come darsi la zappa sui piedi? Ma io lo sapevo, perché vi conosco. So che gli argomenti a piacere vi piacciono di più e tra quegli argomenti ci sono i cartoni animati. E allora vi ho detto, cantate una canzone in italiano, ma che sia una sigla dei cartoni.
1: Anna dai capelli rossi va.
0: Senti che mashup che fa.
1: And the river of Babylon.
0: Che in effetti c'ha ragione Luana. Questa era Anna dai capelli rossi va. Senti.
2: Anna dai capelli rossi va.
0: La la la.
2: Come una rondine.
0: Che poi era tristissima peraltro. E invece
3: by the rivers of Babylon.
0: Eh sì. Raga, che bello che è fare il DJ in onda. E quello dovrei essere io, in effetti.

0: ciclo perfetto su corede.it. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: My Movies presenta
4: Rider.
5: Te che sogni hai?
6: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
5: Per quella serve fortuna.
6: Molta.
3: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
7: Che casini ti stai ficcando?
5: Ma che hai fatto, Sam?
6: Una storia lunga.
3: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
6: Tutto sbagliato. Presente?
5: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
3: Scopri le sale su mymovies.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Yakult Plus.
14: Pesca, pesca, pesca.
13: 20 miliardi di probiotici LCS.
14: Pesca, pesca, pesca.
13: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
14: Pesca, pesca, pesca.
13: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Whirlpool nella balena.
18: Sono nella balena! Aiutatemi!
17: Scopri l'incredibile storia.
19: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
17: Da vivere solo al cinema.
19: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
17: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
20: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
21: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
22: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Stamattina, nel caso foste appena arrivati, le 8:34 della mattina, Mary J. Blige, Family Affair, qua con il comitato d'accoglienza. Buongiorno miei cari vicini.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Ma anche buongiorno miei cari vicini. Allora, se siete arrivati

0: sigle.
1: Ciao Walter.
0: Ciao.
1: Questa mattina voglio dedicare la canzone
0: a... Allora, io non l'ho ascoltato, ho visto però che ti chiami Maya dal WhatsApp e secondo me ti sei persa all'inizio di stamattina.
1: Come? Che mi chiamo Maya.
0: La vedi?
1: E quindi la canzone è quella della Pemaya, ossia...

0: Walter Pizzulli, uomo della sveglia, è con voi.
1: La famiglia.
0: Siete la famiglia. E addirittura, Maya, aggiungo anche che c'è stata proprio una disquisizione sul sesso di della Pemagà, che era il follow up, se vuoi, quello che è arrivato dopo la Pemaia, immagino. Non credo sia arrivata prima.

0: caso.
1: Annalisa, molto detta anche questa.
2: Buongiorno Valterino.
1: Ciao.
2: Tamara da Faloppio.
1: Faloppio.
2: Volevo solo dire che la mia canzone preferita dei cartoni animati è quella di Piccoli problemi di cuore.
1: Oh,

0: chiama? Questa?
1: Buongiorno Walter, Laura D'Ascoli, io vi sfido.
0: Ragazzi, raccogliete la sfida.
1: Ricordare Giuni Peperina. Era il mio cartone preferito quando ero piccola.
0: No, non l'ho mai sentita, Laura.
1: E faceva sì.
0: Chi anche la conosce si può palesare.
1: Peperina,
0: vai.
1: Inventa tutto. Nel laboratorio costruisci di tutto. E forse come fai? Nemmeno tu lo sai. Ciao!
0: Mai sentito?
2: Usa il mashup, ciao famiglia!
0: Lau, sei stata brava, Lu, ciao! Davide!
3: Peri, io faccio parte della famiglia!
0: Grande
4: ciao,
0: uomo!
4: Da Davide e Desiree!
0: Ciao Desiree!

0: nel weekend di M2O.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
7: Escluse Placet, con Luce più Gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
11: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
12: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
13: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su mscrociere.it. MSC, best holiday ever.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Sostituiscilo.
18: Leo, si dice sostituiscilo.
17: Sostituiscilo.
19: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi.

E Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacque elettrico in classe B.

tuo è stato trovato, vuol dire. Non lo saprò mai come si dice, Giuliano, però grazie per avermelo detto. Dalla Sardegna un sacco di amici. Se siete arrivati adesso, facciamo quei 5 minuti per chiudere il programma di oggi, dedicato proprio alla puntata al contenitore in cui canta tutta l'Italia una volta alla settimana, e oggi

0: Boy soundtrack di un cartone tipo
1: Ara. Ciao Walter, buongiorno.
0: Cos'è che ti è venuto in mente mentre cantavano gli altri?
1: La sigla del cartone animato che mi viene in mente, che guardavo con mio papà alle 7:30 prima di cena.
0: Capito perché te lo ricordi con affetto. Perché abbiamo capito, ma un po' ce siamo detti già alle 6:15 questa mattina, che in realtà ce ne sono alcune di sigle che sono condivisissime da altri e molte altre invece che tanti non hanno più ricordato, tipo
2: Belle Sébastien, jure toi, sur confiture et pour un toi.
0: Lo sta inventando lui.
2: Si tu lo colonghi, le repet, le cœur le prêt, ne le peu de flore.
0: Se non la sa veramente.
2: Disintonge di te, wave song, wave belle Sebastiano.
3: Ma Valterino, levate gli erbina a sta gente.
0: Per me è stato bravissimo, bravo.
4: Ciao Valterino, buongiorno, ciao, buongiorno, buongiorno famiglia. Io mi ricordo di questo cartone animato che non era cantato da Cristina D'Avena la sigla e non era neanche su Italia 1, ma era Gigi la Trottola quando ero piccolina e la sigla più o meno faceva Gigi però almeno un po' alle ragazze di un po' no.
0: Sai cosa stavo notando, Miri? Che in realtà noi siamo cresciuti con, ve lo ricorderete, molti l'hanno citata, Candy Candy, quindi ve la ricorderete cresciuta in orfanotrofio, storia complicata, con Heidi che viveva col nonno burbero, che ne so, Remy solo con la scimmietta e il cane, e poi Gigi la Trottola che aveva quel problema lì, si può dire, sì, tanto lui aveva quel potere, no? Che gli veniva dato dal fatto che aveva il brutto vizio di alzare le gonne, ma era piccolino, era un bimbo.
5: Buongiorno, diciamo. Walter, la mia canzone preferita dei cartoni animati è Mademoiselle Anne.
0: Cos'era? Ma
5: così.
0: Ma era triste poi.
5: Il fuggia ma vegliava su di me, sui miei pensieri riflessi.
0: Sai che io non me la ricordo.
5: Un bicchiere di profumato tè.
0: Non me la ricordo.
6: Buongiorno
0: proprio.
6: Walter, Luca.
0: Ciao.
6: Da Bergamo.
0: Ciao, Luca.
6: Ascolta il mistero della pietra azzurra.
0: Non me lo ricordo.
6: Grandissima canzone.
0: Bisogna fare una puntata dedicata ai non me lo ricordo neanche di questo.
7: Ciao,
0: mai
7: Walter,
0: visto.
7: Silvia da Monza.
0: Ciao, sì, chiudi.
7: Per me una delle più belle era Fantaman.
0: Bello, Fantaman, che era unisex. Era più maschio però, credo, proprio come cartone animale. Però vedi che piaceva anche ad un sacco di donne. Senti, questa la rifacciamo presto questa puntata, perché bisogna chiudere, abbiamo 5 minuti e in quei 5 minuti ancora due canzoni e una di quelle è affidata a Technotronic.
8: Pump up the jam, pump it up while your feet are stomping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance.

0: Voglio ieri, mi piace molto.
1: Ma l'ho fatto apposta, è un omaggio. Ma hai visto che abbiamo ospiti in questa mattina?
0: Hai visto che quando lui è ospite, perché lui sì. mi odia, io lo volevo dire. Tu mi odi, è vero, di la verità.
1: Tutte le persone. Eh sì, ha fatto cenno di sì, che non ti sopporta, che non
0: lo
1: mi
0: so,
1: sopporta.
0: Grandi, ma loro sono veramente capi tecnici, capito? Cioè arrivano qui, ti sistemano. Senti come si sente bene ora.
1: Ti dico solo che questa mattina è arrivato Michi e mi fa: ti tolgo il microfono oggi. Ah, vabbè, ok, fai tu allora.
0: Michi, volevo dirti pubblicamente che ti voglio bene. E tu
1: ti vogliamo. No. Bene. Questo è il Morning
0: Show. A domani, c'è Davidino.
2: Ma fuori Massena cos'è?
3: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
4: È M2O Morning Club.
3: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
6: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena e alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info e biglietti su m2o.it.
7: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
11: Incredibile, ma Evo!
12: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
13: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
14: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
15: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Su M2O.it.
1: Quindi rimanete tutti fino a mezzogiorno, perché oggi da dire ne abbiamo, Pizzulli è rimasto, anche Miki, siete rimasti tutti, chissà, forse avete capito di

0: Bella che era questa canzone di Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. E la notizia di oggi è che Walter Pizzulli è rimasto ancora qui. Allora Walter, l'invito può rimanere qui fino a mezzogiorno.
1: Sto parlando con Michele,
0: Stai parlando con Michele, ma allora sei venuto qua a fare salotto questa mattina?
1: Sono venuto a fare salotto, mi piace fare salotto con Michele.
0: E cosa vi state raccontando?
1: Tante cose belle che non si possono dire.
0: Tante cose belle che non si possono dire, ma secondo me è rimasto qui perché ha visto di cosa parleremo questa mattina nella prima ora. Ti dico solo che ci siamo ispirati per fare la nostra chiacchierata al 342-654-3210 alle parole di Jeff Bezos. Hai in mente, no? Quello poco famoso, Tra l'altro, chissà se questo mese riuscirà veramente a tirare la cinghia Jeff Bezos, che secondo me gli mancano un po' di quattrini. Ora, scherzi a parte, ha dichiarato proprio in questi giorni che lavoreremo 3 giorni a settimana grazie all'intelligenza artificiale, ma con lo stesso stipendio. Giusto, sbagliato, visionario o forse sono parole già sentite e invecchiate male? Questo potrebbe essere un grande tema anche da andare ad approfondire, ma ricordatevi che il 342-654-3210 servirà anche per questa mattinata, così come avete già giocato con Walter, per il nostro Play With Us. Com'è andato Play With Us, Walter?
2: Benissimo!
0: Eh sì, perché c'era anche quell'atmosfera un po' ibizenca, un po' latina, un po' gitana, visto che la canzone di Play With Us di oggi è quella di Luke DJ e Ezebeso, Frutta Fresca. Una canzone ibizenca che però segnerà il momento per inviare il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete, e portarvi a casa i nostri gadgets molto eleganti a questo giro, perché è Total Black, come direbbe Albertino. Total Black M2O, la t-shirt, il cappellino, socks, che poi sono i calzini, l'abbiamo detto, i socks, portachiavi e stickers, tutto rigorosamente black, perché adesso arriva anche l'inverno, bisogna essere sempre un po' eleganti. Mettiamo la musica che non mancherà mai, c'è Karol G, Baby Wow.

The Business, questa è la canzone appena ascoltata alle 9 e 13 minuti. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O c'è il nostro matinè, la nostra festicciola mattutina, dove abbiamo la possibilità di andare a raccontare e commentare tutti insieme le notizie della giornata. Cosa che già state facendo al 342-654-3210, visto che parleremo un po' delle ultime dichiarazioni di Jeff Bezos rispetto al fatto che l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, ma questo ci permetterà di lavorare meno e guadagnare di più. Capiremo anche un po' questa visione da dove arriva e su quali presupposti si fonda. Ad ogni modo, anche questa mattina abbiamo preparato un po' di notizie da sesta pagina, perché è molto interessante quello che succede in quel di Parma. La polizia locale di Parma, infatti, ha introdotto il cosiddetto Dinostar. E che cos'è? Praticamente è un banco di prova portatile, ribattezzato poi Bici Velox, che è progettato per verificare sul campo le prestazioni delle biciclette elettriche e contrastarne le manomissioni. No, perché alla fine queste biciclette elettriche, alcune lì su Parma, andavano troppo veloce e allora parte il multino.

Questo è un avviso per il nostro amico David Guetta. Allora Davide, ascoltami bene. Hai finito la stagione, appunto, questo weekend, che era Ibiza, Universe, abbiamo visto, i video erano virali su tutti i social, anche noi li abbiamo ripresi. Ora, non ti puoi prendere una settimana, due settimane, 15 giorni, un weekend lungo di vacanza. E invece no, David Guetta non riesce mai a stare fermo, visto che questa è la sua nuova canzone. È tornato proprio lui, Monsieur David Guetta con Just, e questa canzone si chiama Mario. Ora, non so se sia una dedica al nostro Mario Fargetta, però magari lo scoprirete all'interno di Albertino Everyday questo pomeriggio con Albertino. Ecco, abbiamo ancora notizia da sesta pagina dopo il nostro M2 Hot. Sì, perché subito dopo la novità voglio raccontarvi un nuovo lavoro che stanno cercando in quel della Finlandia, dove è stato pubblicato, no, ascoltate bene, un bando di lavoro per annusatore di isole dell'arcipelago di Turku. Ora, magari state cercando lavoro in questo periodo, provate ad andare a vedere l'ente turistico di questo arcipelago, che ripeto è Turku, in quel della Finlandia, dove cercano appunto delle persone che dovranno compiere una missione che consisterà nell'esplorare il territorio, identificare e descrivere gli odori caratteristici della natura. Paga 2000 euro al mese.

0: Madonna e la sua tensteria. Questa è la canzone appena ascoltata alle 9:22 minuti. Come dici, Stefano? Prego.
1: Buongiorno Davide. Buongiorno. Sembra una nota positiva che Bezos abbia detto che lavoreremo 3 giorni e guadagneremo uguale. Ma se pensiamo, sì, che Musk invece 2 settimane fa ha detto che non lavoreremo niente e guadagneremo di più, è una nota negativa.
0: Vabbè, teniamo l'impegno.
1: Prossimo miliardario la prossima settimana magari dirà che lavoreremo 7 giorni e guadagneremo meno.
0: Non lo so, guarda, iniziamo per dalle parole di Bezos.
2: Da 25 anni con ING puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
11: Sì.
12: E questo?
11: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
13: Whaleful nella balena.
14: Sono nella balena! Aiutatemi!
13: Scopri l'incredibile storia.
15: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
13: Da vivere solo al cinema.
15: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
13: Whaleful, nella balena, dal 15 ottobre al cinema.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: 0.
17: E di interessi?
18: 0.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: 0. La prendo.
19: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
22: No!
21: Del vetro?
22: No!
21: Di carta e cartone?
22: No, no!
21: Di plastica e metalli?
22: No!
21: Dell'organico?
0: Certo che sì!
21: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
0: Facile, no?
21: Scopri di più su biorepack.org.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
22: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Perché qui in diretta non si smette mai, praticamente H24, 7 giorni su 7, ogni tanto ci sta un cambio microfono. Ad ogni modo, torniamo invece sull'argomento che stiamo trattando. Tutto si basa sulle parole e le dichiarazioni rilasciate da Jeff Bezos proprio in questi giorni a Fox News. Ha dichiarato, cito testualmente: "Lavoreremo 3 giorni a settimana grazie all'intelligenza artificiale, ma basterà un solo stipendio per mantenere una famiglia". È un visionario? Sono frasi magari invecchiate un po' male? Vi state già scatenando al 342-654-3210, però a detta di Bezos non è andato molto lontano da quello che anche un futurologo può predire per i prossimi anni. Andremo avanti su questo senso a capirne un po' di più su quello che accadrà, ma nel frattempo abbiamo preparato non qualcosa che arriva dal futuro, ma l'M2 Hold, la musica del passato dal 2000. Prima però meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Proseguono gli attacchi contro l'Ucraina, i missili russi hanno colpito nuovamente Kharkiv a poco più di 24 ore dall'ultimo raid nel quale sono rimaste uccise 3 persone, il bilancio è di 1 morto e 10 di feriti. Trump accusa Zelensky di non volere la tregua di 60 giorni che il capo della Casa Bianca ha proposto per organizzare le eventuali elezioni in Ucraina, ma anche il Cremlino non avrebbe accettato. Sarà ricoverato nelle prossime ore al Gemelli di Roma Papa Leone XIV per essere sottoposto ad un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. La cronaca: è ricoverato in ospedale ma è salvo, in discrete condizioni, il neonato trovato ieri nel Milanese da una passante, era stato abbandonato per strada in un sacchetto di plastica ed è fuori pericolo anche lo speleologo estratto vivo ieri sera da una grotta nello Jastra in Sardegna dopo oltre 26 ore. Calcio, conclusa la stessa giornata di Serie A, torna alla Champions con le prime 2 italiane impegnate. Il Napoli sarà di scena in Spagna contro il Villarreal, mentre l'Inter a San Siro ospita i belgi del Bruges. Domani la Roma sfida invece all'Olimpico Real Madrid dell'ex José Mourinho. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife vibrante tutto l'anno.
2: Malta, explore more beauty.
1: Nella prima parte della giornata tempo stabile, salvo per qualche acquazzone tra Sicilia e Calabria meridionale, durante il pomeriggio soleggiato da nord a sud con rare deboli piogge relegate solamente ai settori montuosi della Calabria. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

casino questa canzone qua, veramente clamorosa, dal 2000, ha segnato una generazione e una collaborazione molto importante. Eminem and Dido con Stan, questa è la canzone che avete ascoltato alle 9 e 37 minuti, tra l'altro molto evocativa, molto emozionante,

0: mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma ovviamente mi aspettavo un sacco di commenti rispetto alle dichiarazioni di Jeff Bezos, che arrivano già normalmente. Però questa: lavoreremo 3 giorni a settimana grazie a lei e guadagneremo uno stipendio che permetterà ad una sola persona della famiglia di lavorare. Marco,
1: sì,
0: prego.
1: Dai, facciamo lavorare l'intelligenza artificiale. Dai, sì.
0: È un
1: pochino. Facciamogli fare il soccorso stradale, facciamogli guidare il carro attrezzi, facciamogli caricare le macchine incidentate, facciamole scaricare. Sì. Facciamogli fare proprio questo lavoro, così io guadagnerò di più.
0: Ok.
1: Va.
0: Guarda, Marco, sei stato chiarissimo e ti sento.

0: Medusa Magnetic, l'avete ascoltata alle 9:41 minuti su M2O. E no, non hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per realizzarla. La creatività ci salverà. Adesso ne parliamo anche sulla base delle parole di Jeff Bezos.
1: Fito Parivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Parì si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Parì, la botanica che osa.
2: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 18 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, William Gioco, Vitti Lucchi, Lorenz.
2: M2O Morning Club. Domenica 18 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: My Movies presenta...
8: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
7: Con uno straordinario Robert Pattinson.
8: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
7: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
8: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
7: Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditori verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
12: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Sì, ma tanto c'è tempo.
17: Sì, sì, ci vado domani.
16: Ma là, che mica scappa, eh.
17: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
16: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
18: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
19: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
20: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
21: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
22: Sostituisci!
23: Leo, si dice sostituiscilo!
22: Sostituisci!
24: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: c'è ritmo, c'è energia, c'è voglia di far festa anche nel martedì mattina di M2O per merito della canzone di Maupi, Just a Little Bit More. Alle 9:50 minuti, tutti scatenatissimi sulle dichiarazioni che Jeff Bezos ha rilasciato a Fox News, e ovviamente non sono rimaste lì così nel fondo del nulla, anzi tutt'altro, stanno facendo discutere anche voi al 342-654-3210. Efren, prego.
1: Ciao Davide, sono Efren da Piacenza.
0: Dici.
1: L'intelligenza artificiale, io che faccio il camionista, perché devono godere dell'intelligenza artificiale per avere solo le fabbriche, chi lavora in ufficio?
0: Sì.
1: Il mio lavoro è insostituibile.
0: Sei così convinto? No, perché magari inventeranno, ci sono già i camion a guida autonoma, ma tu dovrai avere magari un altro ruolo, quello di gestione del software che porta la guida da una destinazione a un punto a un altro. Daniele, prego.
2: Giusto, Davide, la creatività ci salverà.
0: È vero.
2: Dove mi vado a nascondere oggi per sfuggire al Terminator?
0: No, dai, ma come sei nefasto. Ecco, no, ora, il punto è molto interessante, perché se da una parte Jeff Bezos ha dichiarato a Fox News che sì, l'intelligenza artificiale creerà una produttività talmente importante che non sarà più necessario lavorare, d'altra parte però lo stesso conduttore di Fox News l'ha molto incalzato, gli ha detto sì, o comunque Bezos c'hai ragione, allora perché hai licenziato 30.000 persone dalle tue aziende negli ultimi mesi? E lui ha detto è colpa delle assunzioni che ho fatto in pandemia.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Qualcuno per caso ha detto play with us? Sì, è arrivata la canzone di Lucky DJ e Sebeso. La canzone un po' da tramonto, ma alle 9.55 minuti ci sta sempre bene perché crea quell'atmosfera gitana che indica l'inizio del nostro momento ludico, che vi premia con il Total Black di M2O. T-shirt, cappellino, socks, portachiavi e stickers tutto rigorosamente black. Questa eleganza va...
3: Play with us, Andrea da Bologna.
2: Andrea, hai vinto tu.

0: il passato più recente che ritorna ogni tanto, anche alle 9.58 minuti, martedì mattina su M2O. Era la voce e la musica di Nio e la sua Beautiful Monster, ma ora arriva il meglio della musica made in Italy.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: M2O Cinema.
6: Whaleful nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino?
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
5: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Martedì 13 ottobre 2026, le ore 10 in punto. Siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi e come promesso arriva il nostro M2 Hit.
11: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot qui da noi durante le nostre dirette. Ebbene sì, è il nostro M2 Hit che anche voi avrete cantato alle 10:03 minuti. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi e stiamo provando a gestire il traffico, vista la quantità impressionante di messaggi che gentilmente e generosamente mandate ogni giorno al 342-654-3210. Visto che in questa prima ora stiamo trattando le dichiarazioni che Jeff Bezos ha rilasciato a Fox News con tanto di dibattito, visto che il giornalista non l'ha lasciato lì a fare proprio un monologo, anzi l'ha voluto proprio incalzare anche sugli organici e soprattutto sul livelli occupazionali di tutte le aziende, tutte le società di Bezos, che ricordiamo ha un patrimonio da 378 miliardi di dollari, qualcosa di impressionante. Però proprio lui, anche come visionario futurista, va a dire: l'intelligenza artificiale comunque è qualcosa di positivo perché ci permetterà di lavorare meno, e come potevamo immaginare non tutti sono d'accordo.

0: Kingston, Beautiful Girl, questa è la canzone che avete ascoltato alle 10:09 minuti. Siete su M2O e nel nostro matinè, la nostra festicciola mattutina, abbiamo la possibilità di commentare, argomentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. Intelligenza artificiale, allora proviamo a mettere dei puntini sulle i, viste anche le dichiarazioni di Jeff Bezos, che in tanti stanno commentando al 342-654-3210. Ma ci ha colpito in particolare l'osservazione e l'opinione di un nostro ascoltatore imprenditore. Fabio, prego.
1: Davide, te lo dico da imprenditore, se io non ho più bisogno di due persone, ma bene, basta uno grazie all'AI, una se ne va via, per far sì che tutte le persone lavorino di meno e vengano pagate di più, non è una normale conseguenza di quello che accadrà con l'AI, accadrà semplicemente se verranno prese delle scelte politiche, non così in modo naturale.
0: Ed è questa infatti la cosa fondamentale, talmente potente l'intelligenza artificiale, così come si sta strutturando e si sta evolvendo in questi anni, che per forza di cose devono intervenire gli enti statali e le autorità preposte a regolamentarne l'uso. Non a caso infatti l'AI Act è già un dato di fatto da un anno o due.
2: M2 Hot, le hit di domani.

piace un casino questa canzone nuova, la sto ascoltando tantissimo in questi giorni e per fortuna è ancora qui nel nostro M2Hot. Bipolar Sunshine, lui cantante inglese di Manchester, attivo già da 20 anni, però ha grandissimo successo soprattutto negli ultimi visto che ha voluto inseguire la sua carriera da solista. Qui con la sua Stay è protagonista di questo M2Hot. Novità delle 10:13 minuti, ma sono tante le novità che arrivano in questo periodo, perché forse lo sapete, l'avete sentito o l'avete già vissuto, torna fuori Massena, il progetto unico nel panorama radiofonico firmato da Radio DJ, Radio Capital, Radio M2O e One Podcast, dove noi di via Massena, dove la radio porta sul territorio la capacità di racconto e di intrattenimento, e proprio per questo abbiamo realizzato e stiamo programmando un cartellone di eventi clamoroso da ottobre a gennaio, dove la radio trova una nuova frequenza per incontrare il pubblico. Partiamo un po' da M2O, visto che non mancherà il nostro M2O Morning Club, altri 6 appuntamenti che uniscono musica, brunch, convivialità in un momento di incontro tra pubblico, DJ e community urbana, così come abbiamo fatto quella domenica scorsa e faremo anche la prossima. Linus Chiama DJ, l'avete sentito, Radio DJ infatti presenta Linus Chiama DJ, un format originale in cui Linus intervista le voci storiche della radio e tra gli ospiti sono già confermati, avete già letto, la presenza di Fabio Volo, Alessandro Cattelan, il Trio Medusa, Luciana Littizzetto e Gianluca Gazzoli. E poi ancora Capital Jam, 5-9 appuntamenti per Capital Jam, grande musica dal vivo, jam session e talk con i migliori musicisti e interpreti della musica, tutto rigorosamente dal vivo. E poi One Podcast, alcuni dei titoli più forti del catalogo One Podcast arriveranno dal vivo alla Fabbrica del Vapore, tra cui Lupi Mannari di via Massena e Non Ho Mai Live del nostro Claves. Maggiori informazioni sul sito m2o.it. Ma cosa non mancherà mai questa mattina su M2O? Ovviamente la musica, visto che modestamente ne siamo molto specialisti. E allora che ne dite di alzare il volume per

0: la musica latina della radio M2O che vedo è la sua graziosa. 10 e 19 minuti. Ok, ho capito. La questione intelligenza artificiale non può essere archiviata, anzi sarà sempre più protagonista magari nelle prossime mattinate. Ma adesso invece dobbiamo parlare di una cattiva, cattivissima abitudine che stiamo prendendo noi lavoratori italiani. Noi che eravamo i re della schiscetta, della pausa pranzo fatta bene. Adesso 6 lavoratori italiani su 10 la fanno davanti allo schermo. Ma dai!
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.

0: perfetto su corede.it.
1: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta.
4: Eva è incinta.
5: Diventerai nonna, mamma.
6: È una cosa forte di prima mattina.
3: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
6: Ho incontrato un uomo per strada.
3: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
6: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
5: Beh sì.
6: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
3: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anna. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Steve Edwards, Rewind by Mind. Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 10:28. Lo so, è un po' presto, dovremmo fare la nostra pausa caffè, ma dato che stiamo parlando della pausa pranzo e di come ormai le cattive abitudini, non la canzone di Morgan e Bugo, quella è un'altra questione, le cattive abitudini della pausa pranzo siano arrivate anche qui da noi, qui in Italia. Noi che abbiamo fatto del cibo, dello stare a tavola, la commensalità, la convivialità, lo stare bene, le buone abitudini, invece no. Adesso sempre più persone, sempre più lavoratori, per non perdere tempo, fanno la pausa pranzo davanti al computer, e questo è sbagliatissimo. 342-654-3210 per le vostre ammissioni di colpa, ma nel frattempo abbiamo preparato il nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1995, ora invece l'attualità con la nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Non si sono sciolti con il calare della notte i presidi dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, decisi a proseguire la mobilitazione a oltranza dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo. Per liberarsi dall'umidità e dal freddo, gli operai hanno acceso piccoli fuochi con legna accatastata lungo la strada, alternandosi in turni per garantire la continuità della protesta. I blocchi interessano la statale 7 in direzione Massafra e la statale 106 verso Reggio Calabria. E a proposito di proteste, in Francia oggi i liceali tornano in piazza per una nuova giornata di mobilitazione nazionale. Alla vigilia un episodio inquietante avvenuto vicino a Marsiglia, dove un 14enne ha aperto il fuoco in una scuola ferendo il preside e un insegnante prima di venire bloccato e disarmato, ma le autorità escludono un legame con le manifestazioni studentesche. Il Policlinico Gemelli di Roma si prepara ad accogliere Leone XIV, che sarà ricoverato in tarda mattinata e forse oggi pomeriggio verrà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto, fa sapere la sala stampa vaticana durante un check-up di routine. La degenza post-operatoria dovrebbe durare una settimana, di conseguenza sono annullate fino al 20 ottobre tutte le udienze del Papa. Siamo allo sport, il calcio conclusa la sesta giornata di Serie A con le vittorie di Atalanta e Torino su Venezia e Udinese. Stasera, dopo più di un mese, torna la Champions League. Alle 21 a San Siro l'Inter riceve i belgi del Bruges, alla stessa ora il Napoli impegnato in trasferta con gli spagnoli del Villarreal. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife vibrante tutto l'anno.
2: Malta, explore more beauty.
1: Nel pomeriggio nuvolosità irregolare su gran parte d'Italia, piogge isolate su Calabria e Sicilia. In serata nella notte, tempo in miglioramento all'estremo sud, nubi sparse quasi ovunque. Per il momento è tutto con il meteo.it, risentirci al prossimo appuntamento. This is M2O. M2O.

0: 1995 i Simply Red con Fairground. Questa è la loro canzone che non ha bisogno di presentazioni perché era veramente un tormentone degli anni 90. Beh, li avete ascoltati per il nostro M2O, nella musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi sta pausa pranzo non sappiamo più farla, non abbiamo più la buona educazione del cibo, della convivialità, dello stare un attimino tranquilli e soprattutto la capacità di staccare e farsi una pausa reale durante la giornata lavorativa. Prego.
1: Davide, sono Stefano da... Ciao, da Legnano. Ti volevo dire la mia in merito al discorso di mangiare davanti al PC. Alle volte si è costretti perché non c'è un altro luogo per consumare la pausa pranzo. Ecco.
0: Ok, niente, tutto qui.
1: Ciao Davide.
0: No, grazie Stefano, perché sempre basandoci su questo sondaggio che è stato presentato mercoledì scorso in quel di Bologna, hanno voluto prendere un campione nazionale rappresentativo dei lavoratori tra i 18 e i 65 anni, quindi una fetta, una spanna molto ampia. Beh, il 60,1% di chi lavora in smart working ha difficoltà a fare la pausa pranzo, così è stato dichiarato, e di questi un terzo ha dichiarato proprio di saltare il pranzo perché non ha tempo. A me sembra un po' pretestuosa come cifra.

0: Perdonami, questa è la canzone appena ascoltata nel martedì mattina di M2O, dove stiamo parlando di pausa pranzo che non c'è più praticamente, così come la vogliamo intendere. Daniele, prego.
1: Ciao Davide, Daniele da Taranto.
0: Ciao caro.
1: Secondo me invece la pausa pranzo,
0: sì,
1: quando è obbligatoria,
0: sì,
1: dovrebbe essere pagata.
0: Ah vabbè, ci mancherebbe.
1: Perché c'è gente tipo me che preferisce non farla e torna.
0: Guarda, di pausa pranzo ne parliamo nella pausa caffè.
2: Oltre la nightlife c'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo, poi la sera un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat, la storia la scrivi tu. Malta, explore more stories.
3: Albertino Everyday.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: My Movies presenta
7: Rider.
8: Tra che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Scopri le sale su mymovies.it.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow.
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
16: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
17: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Gang, appena ascoltata alle 10:46 minuti, dove su M2O anche oggi abbiamo preparato tutto per fare la nostra pausa caffè. Quindi prendetevi qualche minuto, qualche secondo con i vostri colleghi e parlatevi, guardatevi negli occhi, perché già non lo fate durante la pausa pranzo, così come stiamo raccontando, ma ormai è una cattiva abitudine che ha toccato anche il 60% dei lavoratori italiani, visto che loro proprio ormai non mangiano con gli altri, mangiano davanti a uno schermo o addirittura saltano anche il pranzo. Ecco, questo risultato è che la pausa pranzo dura in media 33 minuti contro i 45-60 delle persone che vanno in ufficio, e da un certo punto di vista sono anche bloccati a farlo, sono obbligati a fare questa pausa lavorativa, giustamente. Ma il punto è un altro: ci sono altre scuole di pensiero che stanno venendo fuori al 342-654-3210. Chi magari fa un lavoro in solitaria di concentrazione e sente la necessità di condividere il pranzo con gli altri colleghi, e chi invece fa un lavoro conviviale, sempre in gruppo, sempre in riunioni, sempre in call, e allora a un certo punto, quando arriva alle 13, quando arriva a mezzogiorno, dice: no, scusate, mi devo isolare davanti allo schermo.

0: classicone questo di Laurent Wolf, No Stress, alle 10:52 minuti. L'avete appena ascoltata su M2O, dove stiamo facendo non tanto la pausa pranzo, questo è il tema, ma stiamo facendo la pausa caffè. Devo dire la verità, mi state dando conferma rispetto ai numeri che ho qui proprio sulla scaletta, sulla mio banco, sulla mia scrivania, grazie ai vostri messaggi anche al 342-654-3210. Luca scrive: io ho un collega che prende il sacchettino della mensa e mangia sulla scrivania lavorando, ma non finisce prima, anzi va a casa pure dopo, e allora lì c'è proprio un problema di gestione o forse anche di sovraccarico di lavoro. Giulia, a te la parola.
1: Prego. Ciao Davide. Ciao, io cara. Quando lavoravo in ufficio facevo sempre la pausa pranzo,
0: sì,
1: di un'ora, uscivo anche a farmi un giro, mangiavo con le colleghe.
0: Ok.
1: Ma da quando lavoro da casa,
0: sì,
1: spesso è più breve la mia pausa pranzo.
0: Per
1: perché?
0: Scelta.
1: Non perché lavoro di più.
0: Sì.
1: Perché al mattino esco, faccio delle commissioni, faccio un po' più i cavoli miei, diciamo.
0: Certo.
1: E quindi poi a pranzo faccio una cosa più veloce.
0: Ok, quindi ti gestisci tu in totale autonomia, cosa che infatti permette lo smart working in questo senso. Ma la domanda delle domande rispetto a questo cambio di abitudini è proprio il punto che mangiare davanti al computer, davanti allo schermo, fa male oppure no alla salute? Allora, l'idea più diffusa è che se la testa altrove mangiamo un po' di più, però c'è un'analisi pubblicata proprio nell'aprile 2026 dall'American Journal of Clinic Nutrition. Avete in mente quelle riviste super specializzate dove sono andati a raccogliere oltre 50 studi su questo tema, e il risultato è che mangiare in maniera distratta ci fa mangiare di più e anche peggio solo quando la distrazione è passiva, come guardare la TV o ascoltare una registrazione. Bisogna stare concentrati su quello che si mangia, oppure anche, come stavamo raccontando, torniamo anche alla convivialità, mangiare con qualcuno.

0: capacità di mettere una pace interiore questa canzone di Jubel, Ocean House, appena ascoltata su M2O. Si parla di pausa pranzo. Gabri, dimmi.
1: Ciao Davide, Gabriele da Torino.
0: Ciao Gabriele.
1: Io vorrei parlare con qualcuno, ma col tipo di lavoro che faccio io mi trovo per il 90% delle situazioni a mangiare da solo in giro, e quindi per forza di cose, per distrarmi, guardo il telefono, il giornale. E comunque guarda,
0: sbagliato, ma ci sta. Guarda Gabri, allora facciamo così, organizziamo delle videochiamate così parliamo di musica.
2: Ad ottobre Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone.
3: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
0: Martedì 13 ottobre 2026, le ore 11 in punto su M2O. Sì, state ascoltando

È sempre un piacere ritrovare un classico del passato più recente che ritorna. Nelly e la sua Hot in Here, appena ascoltata alle 11.03 minuti su M2O. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Come sapete questo è il nostro matinè, la nostra sorta di festicciola mattutina dove avete la possibilità di argomentare, commentare, dibattere e perché no anche criticare tutte le notizie che troviamo in giro per il mondo. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, ma vale la pena ricordare anche a sto giro, magari per i nuovi ascoltatori, magari per chi si fosse appena sintonizzato poco prima di fare la pausa pranzo, come visto che stavamo parlando di quello, le nostre coordinate. Segnatevi anche tra i vostri numeri preferiti il 342-654-3210. Queste sono le nostre coordinate che appunto vi permetteranno di interagire con la diretta. Ma dato che già questa mattina abbiamo fatto degli accenni all'utilizzo dell'intelligenza artificiale che, secondo Jeff Bezos, stando alle dichiarazioni fatte su Fox News settimana scorsa, ha detto grazie all'intelligenza artificiale lavoreremo solo 3 giorni a settimana e basterà uno stipendio per mantenere una famiglia. Ecco, tutto questo però, l'intelligenza artificiale, qualora dovesse intervenire in ambito artistico, tipo sulla creazione della musica?

0: l'amore per se stessi, l'autostima e ritrovarsi magari dopo un periodo un po' difficile. Tutti questi i principi e significati della canzone e nella voce di Eva Max e la sua Loving Myself. Questo è il titolo appena ascoltato su M2O alle 11:09. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e già tanti messaggi al 342-654-3210, sempre rispetto al rapporto tra sistemi di intelligenza artificiale e lavoro. Spariranno tanti lavori? Non lo so, non è questo il punto. Adesso vogliamo dare magari una svolta un po' creativa all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma partirei come sempre dalle vostre opinioni che ogni giorno mandate sempre in tantissimi e siete sempre molto generosi. Partiamo da Andrea.
1: Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, è vero. Intelligenza artificiale aiuta tantissimo nel mio lavoro di consulente.
0: Consulente, segnato.
1: Mi aiuta tantissimo e ho i pomeriggi liberi col doppio dei clienti gestiti.
0: È vero.
1: E sono tornato a studiare.
0: È vero.
1: Andrea, cuor contento.
0: Basta
1: ciao, ciao.
0: Utilizzarla come strumento appunto per agevolare e facilitare il proprio lavoro. Guarda, anche noi in ufficio legale già da 3-4 anni utilizziamo dei sistemi di intelligenza artificiale, tanto per un controllo ulteriore, visto che quando si scrive un ricorso, quando si scrive un atto, magari gli occhi non sono mai a sufficienza, non sono mai abbastanza, proprio anche per trovare ovviamente quell'errore nascosto che l'occhio umano ovviamente uno può perdersi. Beh, detto questo, ora qua stiamo parlando però lavori di consulenza. Il punto è un altro che vorrei affrontare con voi: quando l'intelligenza artificiale interviene sul lavoro artistico, ad esempio quando viene utilizzata

ormai non si possono fare le canzoni con l'intelligenza artificiale. Ma la domanda, e anche una provocazione, è: ma non è la stessa polemica che c'era nel 1998 quando Cher per la prima volta con Believe utilizzò l'autotune? Ecco, io sono un po' dell'idea che l'intelligenza artificiale può essere un grandissimo strumento, chiaro, non deve andare a soppiantare

0: le 2:08 la novità del nostro amico Purple Disco Machine insieme a Mick, si intitola Test My Luck. Alle 11:14 minuti era la musica nuova di M2O, mentre c'è già un dibattito molto aperto al 342-654-3210, perché va bene l'intelligenza artificiale, tutti contenti, finché da aiutare magari la fatica, eliminare la fatica, da aiutare un po' il privilegio umano, definiamolo così. D'altra parte però ci sono tante critiche quando i sistemi di intelligenza artificiale vanno a intaccare l'ambito artistico. Partirei ancora da un altro messaggio. Giada, che è un'artista.
1: Buongiorno, sono Giada da Reggio Emilia.
0: Ciao Giada.
1: Mando un audio dal bar.
0: Sì.
1: Sono al lavoro.
0: Ciao, buon lavoro.
1: Però oltre a essere una barista sono un artista, quindi okay, il clima mi tocca.
0: Sì.
1: L'intelligenza artificiale ruba lavori che già sono sempre stati sottopagati.
0: Sì.
1: Non abbastanza apprezzati.
0: Sì.
1: E oltre a questo cioè è davvero indicibile l'impatto ambientale che l'intelligenza artificiale ha, quindi sarebbe da utilizzare molto meno.
0: Ah, molto meno. Infatti noi stiamo dicendo che non è che deve sostituire i cantanti, i musicisti, però può essere utilizzata come strumento di, diciamo, di finezza, uno strumento di precisione musicale.

0: Tiga è la sua versione di Macarena. Ai Macarena, così è almeno il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 11:20. Martedì mattina siete su M2O, dibattito aperto al 342-654-3210, perché tutti più o meno siamo allineati sul fatto che l'intelligenza artificiale può aiutare tanto, tantissimo in certi settori. Però ci sono delle cose indicibili, banalmente, l'intelligenza artificiale per creare delle canzoni. Qui si è creata la polemica ed è diventata anche un po' filosofica. Tra poco ne parliamo.
1: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione, pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo, 3 ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione, il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
2: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Whaleful nella balena.
12: Sono nella balena! Aiutatemi!
11: Scopri l'incredibile storia.
13: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
11: Da vivere solo al cinema.
13: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
11: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: una voce purissima, non alimentata e non modificata dall'intelligenza artificiale, anzi una delle più interessanti del panorama musicale attuale, Georgia Smith e la sua Dancing. Che eleganza questa canzone appena ascoltata su M2O, perché quando si parla di intelligenza artificiale e arte e musica, insomma, siamo un po' tutti così, sull'attenti. Prego.
1: Allora, buongiorno. Io Ciao. Per hobby creo della musica con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, ma... dici subito. Ma?
1: È ovvio che non sono un musicista, non ho le competenze tali per okay. poter creare dei brani come okay. fanno i veri musicisti, i veri cantanti, ok? Okay. Ma ti posso garantire che c'è un lavoro dietro incredibile.
0: Non lo metto in dubbio, però devi stare molto attento, caro amico, perché per la prima volta un musicista è stato condannato per aver creato musica con l'intelligenza artificiale senza dichiararlo. Tra poco ve lo racconto.

e anche un tocco belga. French Affair, Do You What You Like, dal 2000 era il nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi perché è stato arrestato questo signore per aver realizzato della musica con l'intelligenza artificiale? Semplicissimo, ça va sans dire, dillo all'avvocato, per truffa. Ecco, e non parliamo proprio di una persona qualunque, parliamo di Michael Smith, 54 anni, della Carolina del Nord. Ecco, magari i più attenti, gli addetti al settore, i musicisti conosceranno questo nome qua, visto che parliamo di un producer, un musicista conosciuto tantissimo nell'industria americana. Tanto per dirvi, vanta delle collaborazioni anche con Snoop Dogg, d'altra parte è stato anche uno dei giudici di un famosissimo talent per rapper emergenti negli Stati Uniti, anzi, programma e show ideato da lui stesso. Il punto però è un altro: aveva un problema con la sua musica, perché non veniva ascoltata abbastanza per realizzare, diciamo, delle royalties, dei diritti, dei pagamenti sostanziosi. Ecco, e allora che cosa ha fatto? Secondo l'accusa, appunto, che l'ha portato in tribunale, tra il 2017 e il 2024 ha usato l'intelligenza artificiale per produrre centinaia e centinaia di migliaia di canzoni. Poi, successivamente, ha creato migliaia di account falsi per farla ascoltare in loop. Ora, il punto è che una sua canzone, che magari da qualche migliaio d'ascolti è passata a milioni, ha insospettito le piattaforme di streaming, che comunque dovevano fare il bonifico,

0: Fitop Arivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fitop Arivi si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fitop Arivi, la botanica che osa.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Arcaplanet, convenienza nostra.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dai creatori di WandaVision.
4: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
3: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
4: Quella famiglia non era reale.
5: Ne sei proprio sicuro?
6: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
4: Com'è possibile?
3: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Sostituiscio!
8: Leo, si dice sostituiscilo!
7: Sostituiscio!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie! In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso! Solo su ariston.com! Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B!

una richiesta molto gentile da proporre all'ufficio programmazione musicale di M2O, Mauro Lorenzo. Visto che abbiamo ascoltato Gigi D'Agostino e la sua La Passion, la possiamo rimettere ancora in programmazione 5 volte consecutive? Secondo me una proposta del genere potrebbe trovare il favore anche degli ascoltatori di M2O, che sono impazziti alle 11:47 minuti con questo capolavoro assoluto che ha fatto grande una generazione. Detto questo, mentre aspetto la risposta del nostro ufficio programmazione musicale, io direi di fare il nostro bagno di cultura generale. E allora segnatevi i fatti della storia avvenuti proprio oggi, 13 di ottobre. Oggi, ma nel 1884, veniva individuato e istituito il meridiano di Greenwich. Beh, sapete benissimo tutti che si trova ancora oggi proprio lì la linea del meridiano zero, proprio per andare a regolare il punto esatto da dove iniziano un po' a contarsi i fusi orari. Detto questo, se andate lì in quelle zone, un po' fuori Londra con la metropolitana, troverete anche un parco delizioso e grazioso oltre al meridiano, con un pub niente male che si affaccia proprio sul Tamigi.

canzone bella in ogni versione, ma anche quella fatta e registrata live al Royal Albert Hall è qualcosa di clamoroso. Guardare per credere, Dua Lipa e la sua Training Season, qui l'avete ascoltata su M2O mentre stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale. Ancora, fatti della storia avvenuti il 13 di ottobre, ma del 1792, beh, segnatevi che proprio oggi iniziava la costruzione della Casa Bianca, che poi a livello architettonico in quel periodo andarono praticamente lì a farsi un giro nelle ville palladiane del Veneto e qualche architetto americano disse: ehi, molto molto carina quella, sai che la rifacciamo uguale a Washington? E così poi hanno costruito altri palazzi istituzionali che ancora oggi ovviamente dettano un po' il simbolo della capitale statunitense. Sempre oggi 13 di ottobre, ma nel 2016 invece il Nobel per la letteratura veniva assegnato a Bob

0: lei che è un'appassionata di serie TV e di cinema, ma vuoi non accoglierla con la colonna sonora della Casa de Papel, La Casa di Carta? Questa è la canzone di Burak Yeter e Cecilia Krull, My Life is Going On. Tutto questo per passare il microfono a Marlene e darvi appuntamento a domani dalle 9 alle 12 su M2O. Ciao!
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
5: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Canale 715, digitale terrestre.
7: Ah, eccoci qua, puntualissimi. Grazie. Ciao Davide, a domani. Che è mezzogiorno, l'ho già detto. Ciao, sono Marlene. Vabbè, arrivano i tre non stop.

ramener la coupe alla maison. Veggie Dream a questo punto. Alleniamo la R Moscia questa mattina. Ciao, buongiorno. Mi stava uscendo. No, basta R Moscia, sennò ve la faccio tutta così. Mezzogiorno e 8 minuti. Oggi grande assente il nostro copilota. Non so se si è licenziato, non mi è arrivata nessuna comunicazione, quindi per una volta saprete esattamente che giro musicale vi faccio fare in queste due ore. Oggi decolliamo dalla Francia e poi facciamo come sempre il giro del mondo. 342 654 3210 il nostro numero. Sono Marlene, decolliamo adesso.

Io, la canzone è dedicata a Fargetta, evidentemente. Dalla Francia David Guetta, e sempre dalla Francia con lui c'è Just, da Lione. Aveva detto: non ho una hit estiva, faccio la hit autunnale. Anna.

Get Up and Dance. Va bene, se lo dice Madonna. Dance Eteria su M2O. Fatemi salutare Stefano da Trani, mi ero persa questo messaggio. Se questo è il decollo, immagino come sarà tutto il viaggio. Una bomba, te lo garantisco.

0: mia.
1: Alvaro Soler, M2O, mezzogiorno e 17. Attenzione, abbiamo purtroppo delle notizie sul nostro copilota.
2: Se vuoi rivedere il tuo copilota, devi mettere tutta musica bella.
1: Allora, su questo garantisco, però se c'è un investigatore all'ascolto, mi dareste una mano?
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
9: E questo?
8: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
10: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
12: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
13: Eva è incinta.
14: Diventerai nonna, mamma.
15: È una cosa forte di prima mattina.
12: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
15: Ho incontrato un uomo per strada.
12: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
15: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
14: Beh sì.
15: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
12: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Annie, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
16: La più buona perché mia.
18: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
19: No!
18: Del vetro?
19: No!
18: Di carta e cartone?
19: No, no!
18: Di plastica e metalli?
19: No!
18: Dell'organico?
19: Certo che sì!
18: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
19: Facile, no?
18: Scopri di più su biorepack.org.
11: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso. La

Just a Little Bit More. Mau P. Allora, qua è arrivato un messaggio: la musica sta spaccando, liberate il copilota. Io lo dico, nel caso il copilota si liberasse o lo liberassero, che dobbiamo fare? A proposito di musica che spacca, se c'è uno che ci tiene, quello è proprio Mau P, che nonostante la sua giovane età, 29 anni, ha lanciato una nuova etichetta discografica nata proprio con l'obiettivo di sostenere i talenti emergenti e portare la musica underground da club a un pubblico più ampio. Sapete quando a volte ci mandate: ma come faccio a far ascoltare questo pezzo? Ecco, un'idea come quella di Mau P funziona. Andiamo indietro!

Team da Atlanta. Questo è il loro pezzo più famoso in assoluto e anche forse il più utilizzato tra film, pubblicità, serie TV. Vi ho portati dritti dritti nel 1993 con questo M2 Old.

Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa, e te stanno spendo dalla finestra,

0: chestia asta.
1: Tesla, Capo Plaza, Sfera e Draft Gold. Entusiasmo al 342-6543-210 per questo pezzo che abbiamo appena sentito. Ma oggi c'è un comitato d'ascolto da Trani. Siete tutti da lì? Michele, Iron Mind.

musica. M2O. Top Arrivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Paris si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Paris, la botanica che osa.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Sì, ma tanto c'è tempo.
11: Sì, sì, ci vado domani.
10: Ma va, che mica scappa,
11: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
10: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
12: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

Moving to the Sun. Yujel insieme a Ultranate. Beh, non penso di sbagliare se dico che questa canzone l'abbiamo veramente sentita ovunque, l'abbiamo ballata, l'abbiamo canticchiata e ci è piaciuta, perché se una canzone poi ha successo è anche perché le persone la riproducono, la ascoltano, la ballano, la amano, la condividono, ok? Ci sono un paio di riflessioni da fare. Si è scoperto, o almeno Yujel è stato accusato pesantemente di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per la produzione di questa canzone. Ok, la domanda è: una canzone che abbiamo amato, quando ci dicono guarda che l'ha fatta l'intelligenza artificiale, qual è la reazione? Cioè, continua a piacerci lo stesso oppure siamo lì che diciamo allora non mi piace più, anche se fino a ieri era la mia preferita in tutte le mie playlist? L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella musica è obiettivamente un tema, ma non abbiamo ancora abbastanza risposte per capire se quell'utilizzo lì è giusto o è sbagliato. Yujel si è difeso, ha detto no, fermi tutti, io ho utilizzato solo una parte di intelligenza artificiale per la voce insieme a quella originale di Ultranate. E basta, ok? Allora, come funziona? Se un artista si fa solo aiutare in una fase produttiva dall'intelligenza artificiale, che oggi è uno strumento che utilizziamo tutti, è bene o è male? Io una risposta definitiva non ce l'ho e penso nessuno, infatti si sta dibattendo largamente su questo tema. Siamo proprio nel pieno dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tutto e per tutto, quindi niente, dobbiamo aspettare di avere delle risposte concrete. Così come si aspetta il Play With Us ogni giorno, oggi si gioca con Lucky DJ e Ace Beso. Quando la sentite, messaggino in bocca al lupo. Hey, it's Kygo. M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Prima di dirvi chi ha vinto, ci tengo a dire che il popolo di M2O si è schierato in favore di Yücel. Che abbia usato o no l'intelligenza artificiale non vi interessa.
3: O per altre cose, comunque ci ha messo sempre il suo.
2: Vedi, Salvatore dice così, Gabriele dice: se una cosa mi piace e basta che sia fatta pure dagli alieni. Va bene, va benissimo. Allora, salutiamo Michele da Trani che dice: sì, confermo che noi da Trani ci siamo sempre, almeno io ci sono dalle 6 alle 14 presente. Fatemi salutare Davy che si è neolaureato a Ferrara, e allora un neolaureato che fai, non lo saluti. E poi il vincitore di oggi.
4: Ciao Roberto da Buccinasco.
2: Ciao.
4: Ciao Marlene, un abbraccio.
2: Hai vinto il Total Black, t-shirt, cappellino, socks, portachiavi e stickers, tutto black.

0: 5 More Hours di Horror, Chris Brown. Mi dispiace non poter sentire tutti voi che ancora parlate di questo tema dell'intelligenza artificiale, vi ha toccato, però siete tutti pro, diciamo così. Fatemi salutare il primo international di oggi da Piatra Nam, Romania, è giusto Andrei?
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Luna spaccata in questo istante, e quindi martedì pomeriggio? Non solo. Pausa pranzo e M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2 Hit. The Italian Remix. Hit.
7: Io non mi innamorerò.

sento che ve la cantate in macchina. M2Hit, The Italian Remix, è così che ci piace iniziare insieme i pomeriggi qui su M2O. Subito, Milk and Sugar.

0: Waiting for Love. Avevate chiesto bella musica e mi sembra che oggi, come sempre, vi stiamo accontentando. Avicii su M2O nel nostro pomeriggio insieme, siamo a metà del nostro viaggio musicale. Come ogni giorno da mezzogiorno alle 2 vi accompagno virtualmente in giro per il mondo grazie appunto alla musica di M2O. Ciao, sono Marlene. Il numero l'avete imparato a memoria, 342-654-3210. No, perché potete usarlo per dire quello che volete.
1: M2 Hot

0: M2 Hot, quello dell'1 e 10 si chiama Stay, Bipolar Sunshine. E poi ci siete voi, mi avete presa proprio la lettera in parola.
1: E Marlencita, la chica del mediodia, come sta?
0: Mi piace molto la chica del mediodia.
2: Marlene, è sempre un piacere sentirti.
0: Ma grazie.
2: Ma quando mi raccompagni al lavoro ancora di più.
0: Ma
2: buona
0: che
2: giornata.
0: Bello. Ma anche a te buon lavoro.
3: Marlene, allora lo dico anch'io, quello che volete. Salva da fare.

0: Moonlight, Azoto, M2O e poi ci siete voi.
1: Arlenza, sì, l'ho vinto.
0: Ancora? Dai che tra poco arriva Ilario. Tra un po', non tra poco. Hey.

0: Dance. Questa arriva dritta dritta dal suo ultimo album, Coevo. Ve li ricordate i Migos? Ecco, lui era il frontman. Adesso è solista da un bel po', da almeno 3 anni. M2O più musica, martedì pomeriggio. Sono Marlene, insieme fino alle 2. Stiamo facendo un pezzettino del nostro viaggio musicale nel pomeriggio, insieme.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: My Movies presenta.
3: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
2: Con uno straordinario Robert Pattinson.
3: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
2: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
3: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
2: Guarda il trailer su mymovies.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Whirlpool nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa,
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

The toilet is the new privé. Alzao sex, ma senza di te. Vorrei arrivare al mattino, ma la vedo grey. Baby, dove sei?

0: dove sei?
1: Baby, dove sei? La nuova di Mischieta con i Crookers. La vedo grey. Da voi si dice la vedo grigia, la vedo buia. Così? Boh. Ognuno forse è una cosa anche un po' più regionale. La vedo grigia, almeno in Piemonte e in Lombardia si dice. La vedo grey. Sappiamo che è la versione di Mischieta. Adesso però fermi tutti, concentriamoci, perché quando arriva Miss Lauryn Hill bisogna stare fermi e col volume alto. 1996, la prima volta che era da sola, cioè senza i Fugees, ma con Nas.

0: lavoro.
1: Tutto giusto in questo pezzo del 1996. Nas è una delle voci più belle della storia della musica. Lauryn Hill, If I Rule the World. M2 Old.
2: M2 Old.
1: Let's go.

la canzone di Pink. What about us? What about us? What about us? La versione è quella remixata da Tiesto. Adesso ci spostiamo in Norvegia con The Bauza. Questa si chiama Magnetic.

0: O.
1: Oltre la nightlife, c'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo. Poi la sera, un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat. La storia la scrivi tu. Malta. Explore more stories.
2: DJ Time.
3: Check out the sound of DJ Time.
4: In the mix.
5: DJ Time in the mix.
6: Mega mix, stay home.
7: Pareggetta.
8: Prezioso, lo scherzo nervoso.
5: La musica che ha fatto la storia della dance. Con Fargetta, Molella e Prezioso.
9: Maron.
5: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
10: Sostituiscio.
11: Leo, si dice sostituiscilo.
10: Sostituiscio.
12: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: My Movies presenta
16: Rider.
17: Tra che sogni hai?
18: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
17: Per quella serve fortuna.
18: Molta.
15: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
19: Che casini ti stai ficcando?
17: Ma che hai fatto, Sam?
18: Una storia lunga.
15: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
18: Tutto sbagliato. Presente?
17: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
15: Scopri le sale su mymovies.it.
20: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
22: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
23: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

Galla. Si chiama così la canzone di Mike Towers, portoricano. E quando dici Porto Rico e parli di musica, vabbè, ti viene in mente subito Bad Bunny. E infatti hanno collaborato diverse volte insieme, si stimano e hanno una bella cosa in comune, che entrambi tengono molto al loro paese e quindi si occupano attraverso la musica e non solo di sostenerlo, di sostenere le comunità più fragili. Non so, Mike Towers per esempio si è occupato di ristrutturare palestre, investire nello sport, nell'educazione, nell'opportunità per i ragazzi provenienti da comunità più vulnerabili. E qua in Italia non c'è nessuno che fa una cosa del genere? Certo che sì. Vi ricordate 6 mesi fa quando Marra ha fatto il suo Marra Block Party alla Barona, il quartiere di Milano dove lui è cresciuto? Ecco, aveva raccolto una cifra considerevole, 263.000 euro. Che fine hanno fatto? Cosa è successo di quei soldi? La quota più consistente, superiore a 90.000 euro, è stata destinata a un istituto scolastico di Via De Nicola, esattamente la scuola dove Marra è cresciuto ed è andato a scuola lì. Quindi sport, palestre, l'obiettivo è quello anche di dare ai bambini e alle bambine della Barona degli spazi belli e adeguati dove praticare l'attività sportiva. E poi altri fondi sono stati destinati alla salute mentale e anche all'apertura di uno studio di registrazione pensato per permettere ai ragazzi e alle ragazze di incidere la propria musica a prezzi veramente accessibili. E non solo, ci sono ancora altri fondi da destinare, è stato aperto un bando, quindi anche in Italia la musica, come nel resto del mondo, è sempre fonte di ispirazione e può riuscire a fare grandi cose anche per la propria comunità.

0: con Zara e Katy Perry io vi saluto e vi do appuntamento come sempre a domani a mezzogiorno. C'è Ilario? Certo che c'è. A domani, ciao!
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
5: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Canale 715 Digitale Terrestre.
7: Marlene, see you tomorrow.
8: Le è piaciuta la pronuncia? Non era male. In questo momento so

0: e ascoltati su M2O. All'inizio di questo gran bel martedì pomeriggio. Ma sì, è un gran bel martedì pomeriggio. Guardalo meglio. La giornata magari fino adesso è stata così così, perché non è detto che sia stata proprio all'altezza del pomeriggio, ma adesso direi che cambia tutto. Ciao a tutti, da Ilario qua dalle 2 alle 5 anche oggi per mettervi la musica di M2O, e adesso con la nuova canzone di Valterino e Danny Losito.
1: M2 Hot, le hit di domani.

che era quella cosa. Sa cosa si riferiva a Sean Paul quando ha scritto questa canzone? Get Busy, la canzone con cui Sean Paul si è fatto conoscere al mondo già diversi anni fa ormai, e rimane una delle sue più hit, più importanti. O no? Ce ne sono state altre, ok, però questa ha un valore più alto. Qui su M2O quasi le 2:20, quando non vedo l'ora di farvi ascoltare l'anteprima di Dance With Us, che tornerà questa notte a luna su M2O. Dance With Us.

0: notte. A luna.
1: Dance with us. Le secca è sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
11: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
12: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
13: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso. Melacanzi!
14: Dai creatori di WandaVision.
15: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
14: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
15: Quella famiglia non era reale.
16: Ne sei proprio sicuro?
17: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
15: Com'è possibile?
14: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
18: E questo?
19: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
20: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
21: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

a casa. Anche il videocitofono, figurati. H con questa versione di Ring My Bell, storica canzone di fine anni 70 che abbiamo appena riascoltato qua su M2O. A dire il vero, questa nuova versione della famosa canzone di fine anni 70 è fra le nostre preferite delle ultime due o tre settimane. Così è, anche per oggi, per questo martedì. 342-6543210, esatto, il nostro solito numero che potete usare per qualunque cosa vogliate. Se telefonate non risponde nessuno, ma

1999, l'anno in cui uscì questa canzone del Piotta, Super Cafone.

0: tunnel.
1: Questa è quella canzone di Ozuna che ti rimane appiccicata alle dita.
2: Caramelo, caramelo.
1: M2O, la radio invece, dove l'avete appena ascoltata, prima di quella di Joel Corey. I can

Shop Arrivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Paris si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Paris, la botanica che osa.

0: nel weekend di M2O.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su dr-automobil.com.
8: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
11: Whalefall nella balena.
12: Sono nella balena! Aiutatemi!
11: Scopri l'incredibile storia.
13: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino?
11: Da vivere solo al cinema.
13: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
11: Whalefall, nella balena, dal 15 ottobre al cinema.
14: Sì, ma tanto c'è tempo.
15: Sì, sì, ci vado domani.
14: Ma va, che mica scappa, eh?
15: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
14: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

Lucky You. Fortunati tutti, eh? Topic Lucky Ones, questo è il titolo della sua canzone nuova, appena ascoltata qua su M2O, poco prima delle 3 di oggi pomeriggio, mentre ero qua pensieroso, fra me e me mi chiedevo, e siccome me lo chiedevo fra me e me non aveva un gran senso, allora lo chiedo a voi, ma ci sono ascoltatori delle scuole superiori al momento collegati a M2O? E no, perché bisognerebbe chiedere a loro. Allora, è arrivata la spiegazione scientifica, o quantomeno documentata da una serie di interviste ai ragazzi appunto in età da scuola superiore, del perché sono vestiti tutti prevalentemente di nero. Al massimo c'è qualche variazione sul bianco, sì, c'è tanto bianco, ma poi qualche, un po' meno in questo caso, grigio e blu. Però in ogni caso nessun rosso, nessun arancione, nessun giallo, cioè i colori sono scomparsi. Ora, è vero che questo è un tema che riguarda il mondo intero probabilmente. Spesso capita di scrollare su un qualunque social network e ti ritrovi le foto dei parcheggi degli anni 70 e 80 rispetto alle foto dei parcheggi adesso negli anni, diciamo, 2010-2020. Adesso è tutto grigio, qualche nero e insomma senza colore, mentre negli anni 70 e 80 a voglia quanti erano i colori. Nella scelta dell'abbigliamento dei più giovani c'è da porsi delle domande e loro hanno dato delle risposte. Allora, prima di tutto la risposta più banale, che è più semplice, cioè fai prima a scegliere gli abbinamenti, te credo, è la fantasia forse che manca un po'. E poi c'è chi lo fa per spiccare meno, cioè per una specie di timidezza. I colori esprimono più personalità e quindi questa ritrosia viene collegata alla paura di essere messi in imbarazzo sui social, tanto che si balla anche meno ai concerti e alle feste per non rischiare di farsi notare ed essere ripresi e finire in qualche reel di amico o presunto tale. Ma è veramente così complicato?

In che senso? Scusa, in che senso? È nel senso che questa canzone si chiama così: Long Days, Hot Nights, The Sirens of Lesbos, qui su M2O. More music, please.

0: cose lì che ti concentrano.
1: Georgia Smith, la canzone la sua, si chiama Dancing.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: In FM, Lab, su M2O.it.
1: M2O, M2O, M2O, ci pensiamo noi a mettervi la musica. Al resto no, però, cioè noi quello facciamo. In questo momento sono le 3.

0: worry.
1: Tranqui, don't worry. Medcode and Ray Dalton, ma figurati se vado in sbattimento, che sono le 3 da poco passate, tra l'altro, di questo bel martedì pomeriggio. Era bello le 2, adesso è migliorato addirittura un po'. È un po' che migliorare, quindi. E c'è la musica di M2O, ma figurati. Ancora ciao a tutti, da Ilario, qui fino alle 5 esattamente come ogni giorno, ed è importante che vi dica qual è la canzone con cui giocheremo a Play With Us oggi. Lo sapete già? È probabile, perché è la stessa fin da stamattina. Esebeso, quella di Lucky DJ. Quando parte lo sapete, eh? Solito messaggio.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dai, dai, dai, dai. 342-654-3210. Rallento perché se uno deve prendere note e non trova la penna, come fa? Sai che ti danno un numero veloce, segnati il numero 342-654-3210. Sì, buonanotte. Questo è quello di M2O. Comunque, a cui mandare il messaggio oggi, tutte le volte che sentite Esebeso frutta fresca, quella che avete appena ascoltato. E quindi pronti ad assegnare il Total Black di M2O: t-shirt, cappellino, socks, portachiavi and stickers. Che stavolta sono per Antonio di Avellino.

Trap. San John vi ha ascoltato su MBO. Voi lo sapete che stanotte torna DJ Time in the Mix? Beh, stanotte, adesso è a mezzanotte, figurati. Ho degli amici che sono svegli da un paio d'ore. ognuno ha gli amici che si merita. Stanotte tornerà DJ Time in the Mix. 20 minuti con Fargetta, 20 con Molella e 20 con Prezioso. 2

0: con una nuova puntata questa sera su M2O a mezzanotte.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione, il ramen che prima non c'era e adesso c'è.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
2: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
4: Eva è incinta.
5: Diventerai nonna, mamma.
6: È una cosa forte, di prima mattina. Bam.
3: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
6: Ho incontrato un uomo per strada.
3: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
6: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
5: Beh sì.
6: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
3: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
9: No!
8: Del vetro?
9: No!
8: Di carta e cartone?
9: No, no!
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepack.org.
10: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
11: Incredibile, ma Evo!

da cena l'altra sera, Karol G. Nemmeno qui l'ho vista di persona. Però, sai, quando scrolli sulla sua pagina Instagram, è un po' che forse avresti voglia di passarcela una serata con Karol G. Ma per la simpatia, per il trasporto, per il calore. Una delle nostre, la smetto, va bene. Una delle nostre canzoni preferite, tanto che al momento è la numero 10 della M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O che potete ascoltare ogni

0: Parivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Parì si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Parì, la botanica che osa.
1: La musica del momento.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: M2O. Più musica.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: Macaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Arcaplanet, convenienza nostra.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Whaleful nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.

Roses, titolo di questa canzone di Chainsmokers. E sapete come si chiama la cantante che ha messo la voce che canta Roses? Si chiama Rosies. Ma insomma, ma la vita è un po' facile, cioè, ma che forse in effetti è una semplificazione, però sai la confusione. Chainsmokers, facciamola facile così, appena ascoltati qua su M2O poco prima delle 4 del 13 ottobre. Dai che manca poco più di un mese, manca poco più di un mese al 19 novembre. Cosa succede il 19 novembre? Allora, vediamo quanti malati di GTA ci sono all'ascolto di M2O in questo momento. Beh, ce ne sono in giro per il mondo, moltissimi, più di quanti uno che non ha mai giocato con GTA si possa immaginare. Il gioco del trentenne, da quanto tempo è che si gioca? Da più di 20 anni che esiste GTA. Il 19 novembre, come ci è già capitato di dire negli ultimi giorni, uscirà, che poi non c'era certo bisogno che venissi qua io a dirlo che esce il 19 novembre, esce GTA 6, con ovviamente molte novità rispetto all'ultima edizione del gioco, e che è di un po' di tempo fa. E vabbè, la scena quale può essere? La prima che ti viene in mente: salire su un'auto.

auto, di solito rubata, accendere la radio e sfrecciare per la città con la polizia alle calcagna. Nel gioco, nel gioco. Allora, ascoltare la musica e anche altri contenuti audio. Guarda che l'hanno pensata bene, quelli di GTA 6. E non sarà più necessario avere un'automobile, ma si potrà ascoltare, parlo dei personaggi del videogioco ovviamente, si potranno ascoltare contenuti di varia natura anche camminando per la strada e usando gli auricolari. Allora, c'è tutto un concetto di stazioni radio pensate per il gioco e che esistono e vivono soltanto dentro il videogioco, e i DJ di queste radio sono dei personaggi che magari averlo un programma radiofonico con un DJ come Bad Bunny, come Lana Del Rey, ne cito soltanto alcuni, Tom Araya degli Slayer, cambiando completamente genere musicale. E vabbè, nel gioco si potranno ascoltare. Ci sarà anche una colonna sonora ufficiale che probabilmente uscirà, non so se uscirà su supporto fisico, ma di sicuro esce in download, che è Grand Theft Auto 6 The All

0: che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 18 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, William Gioco, Vitti Lucchi, Lorenz.
0: M2O Morning Club. Domenica 18 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
7: Che radio è quella che state ascoltando?
8: M2O.
7: Sì, ci pensiamo noi a mettervi la musica. Un minuto dopo le 4.

0: era proprio a Jessie J, Price Tag, non me ne voglia, Jessie J, se facciamo un po' gli spiritosi. Riascoltata volentieri, comunque la sua canzone, questa ragazza inglese che un po' fa la cantante, un po' fa l'autrice per testi di canzoni di altri artisti, beh, per esempio ha scritto per Miley Cyrus, certo, quando Miley ancora si faceva chiamare Miley Cyrus e non soltanto Miley. E vabbè, fa tante cose. La prossima canzone è nuova.
1: M2 Hot

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: My Movies presenta.
5: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
4: Con uno straordinario Robert Pattinson.
5: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
4: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
5: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
4: Guarda il trailer su mymovies.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
9: E questo?
8: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

di quell'estate lì in cui questa canzone l'ascoltavamo 10-15 volte al giorno. Si può tornare quell'estate? Vabbè, ma va bene anche se l'ascoltiamo ogni tanto in effetti. Trompetista di Jack, qua su M2O alle 4.20 ormai, mentre poco fa c'era la numero 1 della classifica ufficiale di M2O, la nostra canzone preferita al momento, quella di Mau P.

The Bosa. Io preferirei Bosa, mi sembra più, no? Un articolo di troppo. Era marzo di quest'anno quando abbiamo fatto la loro conoscenza. Tre ragazzi, ragazzi norvegesi. Come siete messi voi con la pronuncia dei cognomi norvegesi? Allora, Edvard Breingrot, Fredrik von Krog e Philip Barg... Philip, non volerne, questo è difficile. Philip Bergenstierna. Vabbè, sono i tre ragazzi appunto di cui abbiamo fatto la conoscenza nella primavera di quest'anno che rispondono al nome di The Bosa. Magnetic era la loro canzone, appena ascoltata alle 4:30 ormai, qui su M2O. M2O.

It is. Bruce Hornsby and The Range avevano pubblicato a metà degli anni 80 The Way It Is, la canzone a cui Tupac si è ampiamente ispirato per questa che invece si intitola Changes. Ora, la canzone del 92, però volete sapere quando è uscita come singolo? Nel 98 e più precisamente il 13 ottobre. Ma tu dimmi le coincidenze.

Safari vi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Paris si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Paris, la botanica che osa.

0: ragazze, buongiorno anche ai bimbi.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione.
6: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
9: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
12: My Movies presenta
13: Rider.
14: Te che sogni hai?
15: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
14: Per quella serve fortuna.
15: Molta.
12: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
16: Che casini ti stai ficcando?
14: Ma che hai fatto, Sam?
15: Una storia lunga.
12: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
15: Tutto sbagliato. Presente?
14: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
12: Scopri le sale su mymovies.it.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: La senti?
20: Nen.
19: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
20: Nen.
19: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: dove?
1: Come dove? Qui su M2O. Poco prima delle 5 di questo martedì pomeriggio. Martedì hai detto, no? Che mi torna in mente quella regola che avevo imparato e che adesso mi hanno smontato. Allora voi, se voi, cioè chiunque di noi, debba prenotare un volo per una qualunque ragione, che sia un volo per lavoro o per andarsene in vacanza, meglio ancora, mi permetto di aggiungere, ci hanno sempre detto gli esperti di questo genere di cose, di algoritmi per intenderci, che il giorno migliore per prenotare e per poter trovare dei prezzi più vantaggiosi, adesso non dico scontati, però vantaggiosi, fosse il martedì. Non è vero? Oh, non è vero, fino all'altro ieri era così, adesso sono usciti dei nuovi dati di Google Flights che ha analizzato 5 anni di ricerche, di vendite di biglietti aerei, insomma se la sono studiata bene, e hanno scoperto che il giorno migliore per comprare i biglietti è il mercoledì e non il martedì, quindi domani, dobbiamo aspettare domani nel caso ci sia qualcosa da prendere. Il giorno più caro invece è la domenica, ma questo in effetti è una conferma, si sapeva già, non è che si risparmia chissà che cosa comunque a comprare il mercoledì anziché il martedì, l'1,5%, no? Non è che ti svolta la vacanza. Il vero risparmio però, dicono sempre quelli che ne sanno di algoritmo, si trova nella scelta dei giorni in cui volare, e te credo, grazie. Cioè se voglio andare via il Ponte dell'Immacolata chiaramente costa 10 volte in più che non andare via in un qualunque dal lunedì al mercoledì in mezzo ad una settimana senza festività. Ah, questo lo sapevamo già.

0: Hai visto l'ora? No, perché vista l'ora io andrei, eh. Come dicevo poco fa, beh, prima era quasi tutto pronto, adesso è proprio tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday. Linea The Cave, noi ci sentiamo domani alle 2 qui su M2O. Ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Cinema.
2: Disoppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Esopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: M2O Cinema.
6: Whalefall nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
1: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
0: Ciao Ilario, Ilario, ciao Ilario, Ilario, ciao Ilario. Pronti per una nuova puntata di Albertino Everyday? Sono le 5 M2O.

0: Il basso è veramente è il protagonista, era Pleasure from the Bass dal 2004. Anche in questo programma il basso è il protagonista. L'hai capita, Mario?
1: Sì, l'ho capita.
0: Ma non parlavo di te.
1: Ah no, però.
0: Buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova puntata di Albertino Everyday, martedì 13 ottobre 2026, sono le 5:03 minuti in questo istante.

0: everybody. Ti sei offeso? Ti sei offeso? Ti sei offeso?
1: No, perché il mio nome non è stato citato. Quindi...
0: No, quando ho detto anche qui il basso è protagonista di questo programma, ti sei offeso? Ti sei offeso? Ti sei offeso?
1: Allora, se minimamente la tua mente ti portava da me, allora no.
0: Minimamente anzi, sì, anche minimamente. Abbondantemente direi.
1: Allora non sono offeso.
0: Altrimenti
1: anzi.
0: È la coda di paglia, è la coda di paglia,
1: no,
0: è la
1: no,
0: coda
1: no,
0: di
1: non
0: paglia.
1: Non sono offeso.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì. Adesso sì che ti riconosco.
0: Hai capito chi sono.
1: Poi oggi hai un... una luce incredibile.
0: Sì, vabbè, ok. Ma Mario?
1: È qua, sta parlando.
0: Fargetta. Alessandro?
2: Per una volta non mi riguarda.
0: Cosa?
2: È la tua butade iniziale, no?
0: No.
2: Per una volta non
0: c'entro. No, perché quando parlo di bassi...
2: Per una volta non sono coinvolto.
0: Tu non sei coinvolto perché sei l'unico alto del gruppo, diciamo.
2: Sì, alzo la media.
0: Eh sì, meno male che c'è Alelippi.
2: Vedi? Che a qualcosa servo.
0: Meno male che c'è Alelippi. Shorty!
3: Ciao Albe!
0: Allora?
3: Anch'io faccio parte della combricola dei bassi, Albe.
0: Sì, ma non urlare perché ti sentiamo benissimo, vabbè, continui a urlare.
3: Quelli piccoli alza la voce per farsi sentire.
1: È da sabato sera che urla, già da Trieste.
0: La devi la smetterla.
3: Scusa.
0: Allora, buon pomeriggio, ringraziando ancora Ilario per averci accompagnato sin qui. Siamo pronti per questa nuova puntata di Albertino Everyday, due ore insieme fino alle 19, il ritorno, sottotitolo, no? Perché vedi? Il ritorno.
1: Giusto.
0: Perché l'andata invece è
1: Pino Pizzulli. Me lo ricordo.
0: Al Walter.
1: Al Walter, sì.
0: Walter Pizzulli, sì. L'uomo della sveglia.
1: Sì.
0: E la puntata di oggi.
2: Dovevamo fare il cambio con
0: niente,
2: Walter.
0: Quasi
2: vabbè.
0: Niente. Vabbè, No.
1: Ma qualcosa da mangiare, cioè, perché quello
0: io me lo auguro, Mario, che tu abbia portato qualcosa che ti hanno spedito le tue fans.
1: Ancora?
0: Sparse ovunque in tutta Italia.
1: È da ieri, no? Ieri una coppia mi ha offerto quel fantastico.
0: Ah, addirittura coppia adesso.
1: Una coppia. Bisogna pensare al futuro.
0: Tu pensavi dicendo così
2: di salvarti, invece hai peggiorato.
0: Hai peggiorato.
1: Allora siete voi che pensate male.
2: Oppure anche migliorato, perché ognuno è libero di pensare quello che vuole, no?
0: Vabbè, scusate una domanda, ma c'è la Ginger?
4: E io!

0: pomeriggio!
1: Buon pomeriggio, carissima Eleonora Lelluzza Ginger, circondata da uomini bellissimi. Oggi pomeriggio vedo un Daniele, vedo un Edoardo, vedo anche una bella ragazza.
2: Ciao!
0: Bella ragazza, bionda, anche, dai, bionda,
1: c'è il pubblico,
3: è bionda, è bionda, è bionda, bionda, bionda, bionda, la vedo che è bionda.
1: C'è il pubblico, abbiamo un pubblico perché vengono da tutto il mondo. Dopo il lago di Como e la Toscana e il Colosseo c'è lo studio The Cave.
3: Da dove arrivano? Da tutto il
1: da
3: mondo?
1: Tutto il mondo, in pellegrinaggio per visitarci. Questo è molto bello. C'è un camion, anzi un pullman di giapponesi che sta adesso stanno proprio scaricando il resto qui in via Massera 2. Stanno scaricando i giapponesi. Vabbè. Allora, e voi invece che non siete qui con noi fisicamente, ma siete in macchina, in ufficio, a casa e volete qualcosa di concreto da questo programma?
3: Giusto.
1: Abbiamo il Play With Us.
3: Ah, io pensavo ai piccioli.
1: No.
3: Ah, non regaliamo soldi?
1: No, no, non ne abbiamo.
2: Telefoni, no.
1: C'è una crisi,
2: macchine,
1: guarda.
2: Zero. Orologi?
1: No, abbiamo Gadgets. Ah. Gadgets, Total Black M2O, t-shirt, cappellino, socks, portachiavi, stickers.
3: Scusa, è una domanda.
1: Dimmi.
3: Ma il piumino per il letto, cioè? Il
1: non l'abbiamo ancora fatto, però okay. Può essere una buona idea, anche perché inizia a far freddo la notte.
2: Capito? Io stanotte un pochino di freddino.
1: Stanotte
3: torna il caldo, ragazzi. Torna
1: ho capito,
3: caldo.
1: Ma in casa c'è quella frescura.
3: Si chiama, partire i calorifici.
1: Si chiama frescura?
4: Sì, frescura, Albert. Frescura.
3: Ha urlato ancora!
1: Non ha urlato.
4: No, ero tranquillo.
1: 342 65 43 210.

0: insomma, però
1: no. Beh, un bel inizio, come dicevo infatti prima Shorty, questo è proprio un bel inizio.
2: Tu stai ripetendo quello che ha detto lui,
1: no, a chi l'ha detto? Non avevo
2: lui
1: le cuffie,
2: ha detto esattamente le stesse
1: sì,
2: parole.
1: Vabbè, okay.
2: Tu Shorty cosa dici?
3: Secondo me è proprio un disco da inizio.
1: Urla!
2: Non urla! Dicevi Shorty?
3: È un disco da inizio, mi immagino Artbat che apre un suo set.
2: Mi state prendendo
3: qua
2: per il culo o sbaglio?
1: No, è quello che pensiamo veramente.
2: Perché me ne accorgo,
1: Hai detto culo?
2: No, ho detto mi state infatti, prendendo. Comunque facciamo così, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, volete fare delle considerazioni così, mandatemi una mail e poi vediamo. Ok, tanto io...
1: Dobbiamo raccontare un po' cosa è successo oggi pomeriggio.
2: Cosa è successo?
1: Eravamo lì.
2: Un attimo, che volevo salutare un programma gemellato, Francesco Quarnad. Io vado sempre a trovarli, i miei amici di...
1: Incredibile. Vieni dentro!
4: Un attimo, guarda, vieni, che parliamo di vino.
2: E ogni volta che entro nel programma di Niki, Federico Russo e Francesco Aladin e tutti i miei amici di Radio DJ, entro e loro mi mettono la canzone dance.
4: Che oggi è successo, vero Alberto?
2: Sì, è vero.
4: Ride Bausa, noi arriviamo dopo.
1: Beh,
4: però.
1: Con Francesco condividiamo varie passioni.
4: Sì, esatto.
1: Quella per la musica, quella per il vino.
2: Allora, devo raccontarti questa cosa sul nostro amico.
4: Attenzione.
2: Lui lo sai come si faceva a chiamare? Dillo.
4: Sì, io ero Fargetta, ragazzi. Quando facevo le medie, Fargetta. Sì, io avevo uno studio di cartone. Quando ho iniziato a ascoltare...
2: Fargetta.
4: E io ero Fargetta, il mio amico Mauro era Molella. Il mio amico Silvio era Prezioso e il mio amico Marco era Alberto. Così.
2: Ah, ok, ragazzi, c'ero anch'io. Sì.
1: Quindi non so se hai capito, dopo il cavallo, hai capito? C'è anche.
2: Allora è un tributo, diciamo.
4: Sì, è un tributo.
1: Una boy band.
2: Esatto. Sì, grazie, Francesco. Grazie ancora.
1: Vai.
2: Allora, dicevo, se vuoi mandami una mail.
1: No, non è il caso.
2: D'accordo.
1: Oggi dobbiamo raccontare un po' questo aneddoto ai nostri amici ascoltatori. Oggi eravamo nello studio di Albertino, nel suo ufficio, ad ascoltare un po' di musica. Stavamo leggendo alcuni titoli di alcune canzoni che stava selezionando sul computer quando, non volendo, butto l'occhio sul desktop dove aveva il suo programma di posta elettronica aperto.
2: Sì.
1: E alla voce...
2: È vero, c'ero anch'io.
1: E alla voce posta in arrivo io credevo di aver letto male. Ci sono 46.065 messaggi non letti. Cioè sono 30 anni che non leggi le mail.
2: Benissimo, scrivetemi una mail che io tra l'altro vi risponderò immediatamente.
1: Ti ho fatto notare questo numero.
2: È spam.
4: Bravo Alberto.
2: Ginger, spam. Di qualcosa.
5: Ero distratta.
1: Albertino nel computer ha 46.065 mail non lette.
5: Ah beh, ma da mo che glielo dico io.
2: Vabbè, ma è gente che
5: ogni tanto faccio pulizia anche nel telefono.
2: È gente inutile che non mi interessa.
1: 46.000.
2: Io non so perché tutta sta gente ha la mia mail e anche tutta sta gente ha il mio numero di telefono.
4: Sì, ma sono passati 20 anni però.
2: Per esempio, ieri mi ha mandato un WhatsApp uno che non so chi è. Grande inaugurazione giovedì. Se sapessi almeno chi sei. È così, tanto ormai mi sono rassegnato.
1: Dobbiamo fare un po' di pulizia.
2: Va bene, ma torniamo a noi, ma soprattutto alle cose importanti della vita. Oggi è martedì 13 ottobre 2026.
4: Sì.
2: È il 286esimo giorno dell'anno, 42esima settimana. Fra poco è Natale, tanto per... pensate al mio regalo.
4: Beh, ci sto pensando.
2: Benissimo. A Natale mancano 73 giorni. C'è poco da ridere.
4: Bisogna segnarsene queste cose.
2: Sì. A Capodanno mancano 80 giorni. Hai pensato al regalo di Capodanno che mi farai?
4: Ma a Capodanno si fanno i regali?
2: Quest'anno sì.
1: Novità del governo.
2: Va bene, adesso dopo ci guarda il regolamento, c'è scritto.
4: Adesso ci penso, sì.
2: All'inizio dell'estate 2027 mancano 251 giorni. Al DJ Time al Forum,
4: sì.
2: Sabato 6 febbraio 2027. Quanto manca?
4: Ma che ne so?
2: Non lo so, no. Non c'è scritto sulla
4: Maracca. Forse è questa la notizia più importante.
2: È questa, che proprio non so quanti giorni, però penso che manchino. Siamo a ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 4 mesi, dai. Tutto sommato faccio in tempo a scegliere l'outfit per quella sera lì.
4: Esatto.
2: Però la cosa importante è che oggi il santo del giorno è Santo Edoardo Re, che è un

0: doppio nome, giusto?
1: Edoardo. Che Edoardo è re di lavoro. Ah. Però oggi è Santo Edoardo Re.
0: Oggi è Santo Edoardo. Noi abbiamo qui nei nostri, nel nostro
1: team.
2: Sì.
0: Un ragazzo che si chiama Edoardo Re.
2: Lo vado a chiamare.
0: Ecco, è là.
1: Vieni, Re.
0: Edoardo,
1: vieni.
0: Che tra l'altro è bravissimo, Edoardo.
1: È quello che mi sostituisce quando non ci
0: è
1: sono.
0: È quello che sostituisce Ale Lippi quando. E infatti, quando c'è lui

0: non è un titolo nobiliare, è un cognome il tuo.
1: Il mio è un cognome, l'altro.
2: Vabbè, dai. Allora diamogli la notizia, gliela diamo qua in diretta.
0: Sì, vai.
2: Da lunedì prenderai il posto di Alelizia. Oh. Quindi lo organizziamo.
3: Evviva!
0: Gli scatoloni sono pronti, Alessandro.
4: Benissimo, io ho il contratto, ce l'ho. Non lavoro, vengo pagato, meglio di così.
0: Vai a vivere alla fabbrica del vapore, tra l'altro. Ma il regolamento non è che sono io che
4: lo
0: dico.
4: Cosa
0: dice il regolamento? Cosa dice il regolamento?
2: Attenzione, il RAL, la retribuzione annua lorda,
4: è, questa, esatto.
2: È il totale dello stipendio lordo che ricevi in un anno prima di tasse e contributi.
4: Se sei assunto,
0: cosa c'entra
4: se
0: adesso?
4: No, con la partita IVA non c'è il RAL.
2: Ma se il dipendente operaio non dovesse rispettare le regole, e questo è già accaduto,
0: gli verrà decurtato.
2: Ecco, cosa succede? Deve regolare le pendenze economiche che ha.
0: Assolutamente. Delle pendenze economiche?
2: No,
0: assolutamente no.
2: E devono essere sanate immediatamente tramite accesso al conto corrente. Per prendere il denaro e dividerlo tra tutti i dipendenti.
4: Se non ho capito male, questa è la prima azienda nel mondo che prende i soldi da
0: e li dividiamo tra noi.

0: si intitola Mario. E il mio collega Fargetta è convinto che questa canzone David Guetta l'abbia dedicata a lui, ma non ha capito che non gliene frega niente.
1: No, no, no. Sì, perché lui l'ha intitolata

0: Non so chi l'ha scritto.
1: La Ginger l'ha scritto.
0: La Ginger l'ha scritto. O un veggente qualcosa.
1: Shorty, no?
0: Tu, Shorty, non eri veggente da giovane.
2: Sì, ho passato da veggente, però ho mollato un po' il colpo. Adesso, vabbè. Mi sono normalizzato, diciamo, Alb.
0: Cosa c'è?
3: No, ha fatto tutto Shorty.
0: Nella vita? Ha fatto tutto.
2: Factotum.
0: Vabbè, bisogna provare tutte le esperienze, cambiare. Beh, adesso stavamo parlando proprio di questo... di questo con delle persone che sono qui, del fatto che fa bene ogni tanto cambiare lavoro, no? Per migliorarsi, per fare nuove esperienze. Alessandro, tu non lo pensi?
3: Sarebbe arrivato il momento, visto che sono ormai 15 anni che mi sono portato, io penso che sia arrivato il momento.
1: No, prima fai finire tutta la serie dei morning, che così tu sei
0: gestore.
3: No, dovete decidere, o con me o contro di me.
0: No, tu sei il gestore del Morning Club.
3: Con me o contro di me?
0: E chi sta in console a fare i fischietti poi?
3: O con me o contro di me?
1: Non saremo mai contro di te. Tu sai che in fondo ti vogliamo bene. Ho fatto bene a dire questa cosa, Alberto?
0: Bah, se lo pensi veramente l'hai fatto bene.
4: Fuori onda.
0: Non lo pensi veramente?
1: Ah, ma l'ho detto per lo spettacolo.
4: In onda.
0: Ti si vuole bene.
3: Alla fine sì, grazie ragazzi. Si vede, si
0: cosa mi hai detto prima quando mi hai chiamato in slang toscano? Quella frase che hai detto prima?
3: Adesso non me la ricordo.
0: L'importante è
3: l'importante è che tu ci sia te.
0: Che tu ci sia te. Perché lui mi ha chiamato. Io gli ho detto guarda che gli altri non ci sono ancora.
3: Intanto l'importante è che tu ci sia te. Così iniziamo a fare la riunione.
1: Capito,
3: no?
1: Questo è proprio toscano.
3: L'importante è che tu ci sia te.
0: L'importante è che tu ci sia te. Cofatto.
3: Cofatto.
0: Cofatto. Cofatto.
5: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo. E se volete
6: il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: perfetto su corede.it. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
4: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a €19.950.
5: 10 chilometri di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
6: Dai creatori di WandaVision.
7: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
6: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
7: Quella famiglia non era reale.
8: Ne sei proprio sicuro?
9: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
7: Com'è possibile?
6: Non perdere i primi 2 episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con 1 litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car, Two Vibes.

0: Era Martino Garroni con Bebbina Rexano e la canzone Nel nome dell'amore. Che bello tradurre tutto. Non mi piace questo gioco, tradurre nome e cognome in inglese.
1: Fa ridere Martino
0: in italiano.
1: Garroni. Sì, fa ridere.
0: Non
1: fa
0: si
1: ridere.
0: Traduce, eh? Oh! Wey, bambino! Martin Garrix and Bebe Rexha con In the Name of Love. Power! Sono le 5:30 e tutto va bene in questo martedì pomeriggio e la canzone che abbiamo appena sentito non ha niente a che fare sull'argomento che andremo ad intavolare. Noi intavoliamo? Vabbè, In the Name of Love, Gossip, beh in effetti hai ragione anche tu Alessandro che fai così con la testolina.
2: Fai anche tu. Cioè cosa?
0: Nel nome dell'amore, ma a volte l'amore finisce perché uno dei due scappa. In questo caso si dice ghost.
2: Come scappa?
0: Non si sparisce quando si dice ghostare uno che non rispondi allora, più al telefono.
2: Ah, ma allora ghostare è per chi non risponde al telefono.
3: Simuliamo. Ma sì. Voi due, Mario Alberto.
0: Io ti amo, Mario.
3: Avete
0: no?
3: un flirt, anch'io. Uscite insieme.
0: Cioè, non ti amo.
3: Vi scrivete.
0: Però abbiamo una storia.
3: Sì. Vi scrivete tanto, no? Amore, sì. Buongiorno, buonanotte, come stai? Cosa hai mangiato oggi?
0: Hai dormito?
3: Vado in palestra, hai dormito, ci vediamo venerdì.
2: Questo solo via cellulare, solo messaggi.
3: Ad un certo punto.
0: A un dato momento.
3: A caso. Albertino non ti scrive più. Sparire. Tu scrivi Alba, buongiorno e lui niente.
2: Sì.
3: Ci sei? Niente.
0: Ma scusa, una domanda, Ale. Ma io l'ho visionato? Cioè,
3: è ancora peggio. Chi ha ancora le spunte?
0: Io lo spunto e non rispondo.
3: Lo spunto e non rispondo è l'apoteosi del ghosting proprio, perché l'altro vede
0: che tu sei online.
3: Oggi fortunatamente si può almeno togliere le doppie spunte
2: e rimane il dubbio.
3: E rimane il dubbio.
0: E invece io le lascio per farti vedere che ho letto e non ti rispondo.
3: Questo
2: comunque capita che lui non risponde per un weekend.
0: Sì, ma no, chi?
3: Sì, tu? Lo fai.
0: Ma che cazzo dici?
3: Sì, come le mail lo fai, lo
0: non
3: fai.
0: È vero. No, io rispondo strada.
3: Ogni tanto
0: non
3: ti passa,
0: così.
3: Ma ogni tanto passa.
0: Vabbè, ogni tanto succede a tutti e non solo a me.
3: Il termine tecnico di questa pratica non bella, perché è sempre meglio chiarire e chiudere,
0: certo,
3: una volta per tutte, si chiama ghosting, cioè sparire come un fantasma nel nulla.
0: Sì, che non è neanche educato, se vogliamo, posso dirlo? È un po' vigliacco, no? Leggermente.
3: Molto vigliacco, grazie al dottor Sgarbelli siamo entrati in possesso della classifica delle 10 città dove la pratica del ghosting è molto diffusa. Quindi ascoltatori di queste 10 città, occhio, perché se il vostro lui, la vostra lei sono di queste zone, potrebbe darsi che ad un certo punto sparisce.
0: Al decimo posto Taranto. Così, città dette a caso. Al 9 Napoli. Al numero 8 Bari. Al settimo posto c'è Padova. Al 6 c'è Roma. Al quinto posto Parma, al numero 4 c'è Palermo ed entriamo nelle prime tre della nostra classifica.
2: Lo spazio riempipista!
0: Al numero 3 Foggia, al secondo posto Livorno e al numero 1 c'è Reggio Calabria.
3: Salta all'occhio che non c'è Milano.
0: No, salta all'occhio che non c'è una logica.
2: Beh sì.
0: Cioè, no, qual è il motivo?
3: Scusa, in questo programma, no?
0: Qual è il collegamento tra Reggio Calabria e Livorno, per dire? No?
3: Nessuno, evidentemente una statistica.
2: Alberto!
0: Dimmi.
2: Qua ci sta.
0: E voi?
2: Giusto.
0: Avete mai ghostato qualcuno o siete stati ghostati da qualcuno?
2: Sì.
0: Scrivetecelo al 342-6543-210. Noi leggiamo e poi vi ghostiamo e quindi non vi rispondiamo.

0: Miley Cyrus,
1: che tra l'altro non mi ha più risposto, mi ha ghostato, gli ho mandato un messaggio la settimana scorsa a Miley, ma non è che ha cambiato numero, no, oltre, oltre ad avere cambiato nome.
2: Non è che ti ha mandato una mail, dietro alle 45.000.
3: Ha ragione.
2: Mail non risposte.
1: Ah, vuoi dire che in una delle 45.000 mail a cui non ho risposto?
2: Quante proposte ci saranno lì dentro, no, che spam. Non hai mai letto.
3: Scusa Alberto, sono curioso di sapere una cosa.
1: Sì.
3: Se l'argomento prima, la domanda che hai fatto... Attaccato.
1: Ginger, attacchito.
4: Sì.
1: Allora, volete sentirli adesso i messaggi o avete pazienza, li sentiamo dopo?
3: Qualsiasi cosa rispondiamo, lui lo fa dopo.
1: No, no, no, possiamo...
3: Shorty,
5: secondo me possiamo farli adesso, Alb.
1: Sai che è una idea eccezionale. Tre punti per Shorty.
5: No, possiamo proprio farli adesso.
1: Ha avuto proprio una bella idea. Vabbè, ma guarda che è veramente...
3: Se questa è un'idea,
1: ma è proprio, proprio uno. Grazie, di Paderno Dugnano. Sì, quando fai così, sei...

0: un'altra domanda a riguardo di questo discorso. E se uno riappare dopo un mese che ti ricerca?
1: Ah, ecco, il ghostato, il ghostatore?
2: Si ghosta e poi ritorna. È un classico. Accade, lì tocca a te decidere se ne vale la pena oppure no.
1: Quella è la fase 2, non siamo ancora preparati sulla fase 2. Mi spiace.
3: Ciao a tutti, sono Leonardo e sì, anch'io sono stato ghostato da una ragazza che poi puntualmente è ricomparsa, però comunque una ragazza frivola.
1: Beh, vivendo in un tunnel, sentite il rumore di sottofondo.
2: Sembrava un dischi volante degli UFO.
4: Ciao ragazzi, noi abbiamo un amico, l'avevamo perché ha gustato talmente tanto che non lo frequentiamo più, che se ne usciva tutto casato, vediamoci, lui per primo, ci vediamo, facciamo, spacchiamo, ci davamo anche l'orario, a ridosso dell'orario lui spariva e non si presentava. Scrivevi, non rispondeva e non lo sentivi mai, magari per una settimana, quando si faceva vivo di nuovo lui. E questo una marea di volte.
1: Guarda, amico ascoltatore, io ho conosciuto una persona che tra l'altro è molto famosa, che ha fatto la stessa cosa con me.
2: Ah!
1: Ma non lo dirò.
2: Andiamo fuori onda subito.
1: No.
5: Buonasera a tutti. Beh, io ho ghostato, ma sono anche stata stragostata, ma in modo indecente, veramente. Oltretutto mi capita anche attualmente col mio attuale fidanzato, che ogni tanto fa finta di non sentirmi anche in casa e mi ghosta direttamente proprio nella vita reale. Pensate voi un po' come cazzo, ops, come sono beep messa.
1: Povera, poverina, ghostata di persona.
2: Che un è un upgrade.
6: Ciao Alba, ciao ragazzi, sono Stefano D'Alegnano. Guarda, io sono stato ghostato da una società con cui ho fatto un colloquio di lavoro, ho ricevuto un'offerta, ma alla mia controproposta sono completamente spariti. È passata più di una settimana e niente, nonostante i miei tentativi di mettermi in contatto, non ho ricevuto nessuna risposta. Totalmente spariti. Vale?
1: Sì, vale. In effetti non vale solo nelle relazioni d'amore, ma anche nei rapporti professionali o di amicizia. Insomma.
2: Sì.
1: Cioè, inutile che dici sì perché devi andare di là.
2: No, c'è la pubblicità.
1: Ha detto sì come per dire, dai che ho da fare.
2: Dobbiamo mangiare.
1: Dobbiamo mangiare.
7: Oltre la nightlife c'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo, poi la sera un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat, la storia la scrivi tu. Malta, explore more stories.
8: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Questa notte
7: DJ Mag Session with Silver Aldave,
8: solo su M2O.
9: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
7: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Whale Fall nella balena.
15: Sono nella balena! Aiutatemi!
14: scopri l'incredibile storia.
15: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
14: Da vivere solo al cinema.
15: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
14: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Sognare una vacanza d'inverno?
21: Previsto.
20: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
21: Inaspettato.
20: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
21: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
20: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E anche oggi abbiamo una vincitrice. Stavo dicendo il vincitore, poi ho letto il nome dell'ascoltatrice, Femnae.
3: Sì, chi è?
2: La vincitrice del Play With Us di questo martedì 13 ottobre, che si aggiudica il Total Black M2O, t-shirt, cappellino, socks, portachiavi e stickers.
3: Che.
2: È di San Marino.
3: Sì, chi?
2: L'ascoltatrice ci segue dalla mattina alla sera?
4: Ma non voleva andare in onda, Alberto.
2: Perché no?
4: Non voglio andare in onda, mi vergogno.
3: Sì, ma chi?
2: Non c'è posto per la vergogna in questo mondo.
4: Bravo.
3: Sì, ma chi?
2: Cerca di mettere a suo agio la nostra ascoltatrice perché si vergogna.
3: Sì, ma chi?
2: Quindi cerchiamo di essere dolci e gentili con lei, va bene?
3: Sì, ma chi? Chi?
2: Lei è...
3: Chi?
2: Loredana da San Marino.
5: Loredana, Loredana da San Marino. San Marino
2: era uno stato
6: parte,
2: indipendente.
6: Era uno stato a parte, non è l'Italia.
2: Vicino a Rimini.
6: No, è dentro l'Italia, ma non è in Italia.
2: Beh, da Rimini si va su. Anche da Riccione.
6: Vicino. Però
2: è finito.
6: Come Città del Vaticano è uno stato indipendente. La differenza è che Città del Vaticano non ha una nazionale di calcio, mentre San Marino sì, quindi sarebbe l'ora.
2: Ma
6: di
2: Città del Vaticano non ha neanche il festival di San Marino.
6: Ino!
4: E voi ce l'avete. Esatto.
2: E poi San Marino è anche un posto molto bello, c'è questo borgo antico, no? Chissà se Loredana abita all'interno del borgo appena fuori.
4: Appena fuori.
2: Ciao Loredana.
4: Ciao, buonasera.
2: Ma non mi sembra tanto vergognosa,
4: ma sì, un po' sto tremando. Sono qui con mio Simo.
2: Con chi sei?
6: Con
4: mio figlio Simo, che ha 30 anni.
2: Ah, ok.
4: Ha avuto un incidente in moto e quindi siamo qui a casa tutti insieme.
2: Quindi lo accudisci?
4: Esatto.
2: Simo. Ciao Simo, ma quella lì è un po' la terra dei motociclisti, vero Simo?
7: Sì, è vero.
2: Però, i motociclisti, quelli veri, mi dicono che in strada bisogna andare molto piano, non perché magari non si è esperti, ma perché bisogna avere paura degli altri.
7: Sì, è vero, anche questo.
4: È vero, purtroppo Simo andava piano, ma non è bastato.
2: Non è bastato.
4: No.
2: Allora, speriamo che Simo si riprenda prestissimo.
4: Sta lavorando tanto.
2: E quindi Loredana, io mi immagino che i regali che ti mandiamo se li prende tutti lui a questo punto.
4: Esatto.
2: Lo sapevo. Lo sapevo, me lo sentivo. Va bene, allora auguri di pronta guarigione a Simo e un abbraccio a te Loredana.
4: Grazie, un abbraccio a tutti voi che ci accompagnate tutto il giorno.
2: Evviva San Marino, ciao.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione.

0: promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto, uni euro.
1: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Albertino Everyday, il ritorno. Avete avuto paura quando ho detto il ritorno? Siete spaventati?
1: No, noi siamo abituati.
0: Ho fatto la voce del film dell'orrore. Sì. Non avete avuto paura?
1: No, perché qua è tutto acceso, non abbiamo paura anche del
0: presto
1: buio.
0: Arriverà l'inverno. Hai avuto un po' paura adesso?
1: Di quell'altra.
0: Quale? Ricordatevi che morirete tutti.
2: Adesso ho avuto paura.
1: Hai detto morirete, moriremo.
2: Dai.
0: Ho sbagliato a coniugare il verbo. Vabbè, allora adesso guarda che purtroppo Shorty,
3: oh, Albe,
0: dalla redazione non sono ancora arrivate le ultimissime news.
3: Dovrebbero arrivare a momenti.
0: Ho capito, però questa storia qui è...
1: Arrivavo con la storia. Io vi osservo e noto ogni giorno che passa sempre quel peggioramento.
0: Non è un peggioramento. È che io e Mario abbiamo anche un linguaggio codificato per non farci capire dagli altri.
1: Voi vi siete capiti.
0: Che non è l'alfabeto farfallino, è una cosa molto più complessa, vero Mario?
1: È vero.
4: Sai che questa l'ho capita.
0: Grazie per la linea, Felisandro, e tutta la redazione, anche Bulin 47 che adesso sta lavorando per noi da un paio di giorni.
3: Bravissimo.
0: È vero?
3: Bravo.
0: La prima notizia arriva dal Perù.
1: Perù!
0: Eletto il nuovo sindaco di Queropalca, si chiama Hitler, Mussolini, ed è il di centro-sinistra.
1: Allora, Hitler o Mussolini?
0: No, ripeto la notizia, perché questa andrebbe... in Perù è stato eletto il nuovo sindaco di un paese che si chiama Queropalca. È del centro-sinistra come fazione politica, sì. Però si chiama Hitler Mussolini.
1: Ma come è possibile?
2: Che qualcuno dovrebbe spiegargli che...
0: I genitori non gli hanno detto.
2: Si chiama Hitler Mussolini Simon Flores, nome completo.
0: Ma magari i genitori erano di destra o di estrema destra.
1: L'ho capito, ma...
0: E lui per ritorsione, per ripicca, ha detto io diventerò di sinistra.
2: In Europa è vietato chiamarsi così.
1: Giustamente.
0: Italia, rapina alle poste con la maschera di Salvador Dalì della serie TV La Casa di Carta, ma poi perde il portafoglio. Arrestato.
1: Abbiamo trovato la carta d'identità.
2: Tutto sto casino, la vestizione.
0: Sei un pirla, veramente. Germania scambia la pista ciclabile sopraelevata per una superstrada e guida il suo SUV tra le biciclette per un chilometro.
1: Come fa a passare lì?
0: Ma questa è una bella domanda, in effetti non dovrebbe
2: preciso,
0: eh?
2: Preciso.
0: Non c'è spazio?
2: Dipende, alcune ciclabili sono grosse.
1: Ma l'hanno arrestato?
0: No, Mario. Soberato, incendio al ristorante braceria Ferrufuoco.
1: Dai!
0: Se la sono cercata, eh.
1: Dai!
0: Verona prova a stendere i panni sul balcone, ma il lenzuolo vola via e si aggancia alla statua equestre in piazza.
1: Che è un bel momento, secondo me.
0: Olanda, il gatto di casa preme a caso i tasti della friggitrice ad aria e fa partire il programma per scongelare il pollo. Padroni allertati dalla puzza di bruciato.
2: Sì, con quelle ditina lì, quelle zampine.
0: Sta attenti, i gatti. San Diego, famiglia affitta una casa per le vacanze e trova la propria foto appesa al muro. Cosa vuol dire?
2: Vuol dire che loro evidentemente molti anni prima erano stati in quella città, avevano fatto delle foto e hanno trovato una loro foto appesa al muro. Sapete quelle foto di quelle famiglie tradizionali?
0: No, magari può essere che...
1: Un tributo?
0: I proprietari hanno indagato sulla famiglia, hanno visto una foto, l'hanno stampata, gliel'hanno fatto trovare.
1: Ma come la prendereste?
0: Io malissimo.
1: Capito.
0: Malissimo.
1: Saranno ricercati sicuramente.
0: Chi?
1: Questi qua
0: chi? La famiglia.
1: Sì.
0: Perché?
1: C'è la foto segnaletica.
0: Non hai capito il senso.
1: Magari è così.
0: Non hai capito questo cosa significa? Non stai attento.
1: Infatti l'hanno arrestato.
0: Non l'hanno arrestato.
1: No.

0: Hotels, si intitola Hotel questa canzone ed erano Cassidy e R. Kelly. Siamo andati sull'R&B, non so come mai abbiamo fatto questa virata in questo martedì pomeriggio. Ringrazio per questa scelta musicale i nostri collaboratori, sono 42 e tutti i ragazzi dell'ufficio Musica Cernobbio che lavorano su questa zattera sul lago di Como.
1: Sì.
0: Tutta a vetro.
2: Bella.
0: E navigano e scelgono la musica per M2, infatti si
1: tanta
0: sente.
1: Roba. Non dormono.
0: Perché poi tanta bellezza ti ispira, sì. E la musica è bella, capito?
1: Molto bella.
0: Se vedi cose brutte, fai cose brutte. Vedi cose belle.
1: Fai cose
0: per
1: belle,
0: quello che tu sei bravo, Mario, perché guardando me,
1: sì,
0: hai da centrato, 30-40 sì, anni ormai
1: hai centrato in pieno, hai centrato in pieno. Ma scusa, i nostri
0: umiltà, dimmi Mario,
1: amici sulla zattera, ma dormono lì oppure tornano a casa?
0: No, tornano a casa.
1: Ah,
0: sì.
1: Ah, no,
0: sono dei pendolari. Okay. Allora

0: Vai col servizio, Franco.
1: Per generazione di trentenni andare in vacanza con i genitori era impensabile. Oggi si nota un trend opposto.
2: Cioè, 30 anni vanno in vacanza con i genitori.
1: Naturalmente Mario c'entra nei soldi. Le nuove generazioni sono disposte ad andare in vacanza con i genitori, con un familiare, se questo rendesse il viaggio più conveniente. Quindi il tema è proprio qua.
0: E ti dirò di più.
1: E dimmi pure di più.
0: A volte si portano pure appresso un fidanzato.
3: Hai capito?
0: O la fidanzata.
1: Questo era l'intervistato della grande inchiesta. Il tema è un po' questo, no? Prima i genitori pagavano e basta.
0: No, io vado per il con i miei amici.
1: Adesso no.
0: Adesso mi dice papi.
1: Andiamo a New York.
2: Da questa parte ancora non è successo, però mi aspetto.
0: Come no? E tutti gli anni vai in vacanza con i tuoi ragazzi.
2: Ma non con i rispettivi.
0: Fra un po' arriva.
1: È arrivato il momento.
0: Fra un po' aggiungi un posto a tavola.
2: Stasera andiamo a cena insieme e già faccio l'interrogatorio.
1: Cena con chi?
2: Le mie figlie.
1: Sì. Indaghi.
2: Indaghi.
0: Quindi parli tu o il terrone che è in te?
2: Terrone, chiaramente.

0: Robin Schulz con Take It Slow.
1: Bagai, i miei figli ultra ventenni, 26 e 20, fanno tutta l'estate i cacchi loro, ma 15 giorni a Bellaria, a scrocco, a casa del papà e della mamma, che prendono la casa in affitto, se li fanno sempre, sempre, portando ovviamente i legittimi fidanzati e fidanzate.
0: Hai capito?
1: Te capì,
0: bagai.
2: Questo proprio è il perfetto.
0: Sì, sì, questo è proprio questo. E però c'è anche un altro aspetto molto bello, e cioè che si, questo dopo un po' di anni si ribalta la faccenda, ed è molto bello questo messaggio che è arrivato, che dice: io alla soglia dei 50 anni organizzo pranzi e cene fuori con i miei genitori, ovviamente offro io, sono bellissimo.

0: bellissimi momenti da vivere insieme, quindi si spera che questi ragazzi che adesso scroccano, poi quando saranno più grandi
1: restituiscano tutto lo scrocco dato.
0: Sì. Dovrebbe succedere questo. Sarà così.
2: Almeno emotivamente sì, ad un certo punto si torna un po' indietro, no?
0: Sì. Dai.
3: Quindi dai, torna tutto. Tutto quello che spendi poi torna.
1: Stasera a cena iniziano a pagare i tuoi figli, vai.
3: Basta sono io che do i soldi a loro, che pagano i miei soldi.
0: Non è che pagano.
4: Da 25 anni con ING puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
13: Eva è incinta.
14: Diventerai nonna, mamma.
15: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
12: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
16: Ho incontrato un uomo per strada.
12: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
17: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
18: Beh sì.
17: E poi passiamo un weekend a badare ai nostri nipoti.
12: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
19: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
20: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
21: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
22: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
23: No!
22: Del vetro?
23: No!
22: Di carta e cartone?
23: No, no!
22: Di plastica e metalli?
23: No!
22: Dell'organico?
23: Certo che sì!
22: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
23: Facile, no?
22: Scopri di più su biorepack.org.
24: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
25: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
26: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: di Paola da Torino. E io, 60enne, ho un figlio di 32 anni che gira il mondo perché fa lo steward, e quindi quando posso lo raggiungo nelle mete dove si ferma qualche giorno, e chiaramente sono tutta spesata. Quindi le vere vacanze in giro per il mondo le faccio con lui.
1: Ma che figata, questa è una figata. Ecco, sì. Mario, c'è speranza.
2: Sì, è vero,
1: investi.
3: Assolutamente. Pensate che mio padre e mia madre ogni venerdì, mio padre va a prendere il pesce, abitiamo a Termoli, va a prendere il pesce la mattina presto, tutti i santi venerdì, siamo lì a casa, io e mio fratello con le rispettive famiglie, tutti i santissimi venerdì. Colgo l'occasione per ringraziare a mio padre Carlo, eh. Ciao ragazzi, un abbraccio, Fabio da Termoli.
1: Quindi qui in che fase siamo?
4: Nella seconda probabilmente.
1: È ancora il papà che compra il pesce.
5: Ancora nella prima.
1: Però è diverso, eh. Non è scrocco una vacanza ai genitori e vado a trovare i miei, certo, che sono un po' su d'età, certo, stiamo insieme, certo, lui ha comprato il pesce. Certo. È così, Ginger?
6: Sì, è così. Okay. È così.
7: Fortunati i genitori dell'ascoltatore di prima. Io sono sulla soglia dei 60 anni, ho figli grandi perché abbiamo iniziato da giovanissimi, abbiamo due figli grandi, però continuiamo a organizzare tutto noi e a pagare sempre noi genitori. È così.
1: Mario, non c'è speranza allora.
2: No, assolutamente no.
1: Allora, torniamo su Bob Sinclair, che si chiama Bob Sinclair, ma non è il suo vero nome.
2: Ah.
1: Lo sapevi, no?
2: Sì, sì.
1: Allora adesso ti faccio una domanda quiz.
2: Sì.
1: Che cosa hanno in comune Bob Sinclair e Rocco Siffredi?
8: Fuori onda.
1: Vuoi che te la dico così?
2: No.
1: Non è quello che pensi.
2: Ma un po' di serietà.
5: Ma non ho detto niente. Ma cosa è possibile?
1: No, hai fatto la faccia brutta.
5: Subito. Gesti con le mani.
1: Hai fatto la faccia da pirla. Sì.

0: in onda.
1: Allora, ce lo dice Alessandro che è laureato.
2: Entrambi Bob Sinclair.
3: Che cavolo c'entra?
2: Entrambi devono il loro nome d'arte al cinema francese. Perché Rocco Siffredi, che all'anagrafe si chiama Rocco Antonio Tano, si ispira.
3: Figlia, sono Tano! Ti ricordi?
2: Si ispira a Rocco Siffredi, un gangster interpretato da Alain Delon in un film che si chiama Borsalino del 1970. Allo stesso modo Bob Sinclair, che non si chiama Bob Sinclair ma si chiama
1: Chris Lefriant,
2: Christophe Lefriant, deve il suo nome d'arte a Bob Sinclair, un agente segreto interpretato da Jean-Paul Belmondo in un altro film classico francese del 1973.
1: Tra l'altro probabilmente vi sarà capitato di vedere delle foto di Chris, Bob Sinclair, insieme a Jean-Paul Belmondo,
2: perché poi lui lo ha incontrato, sì. Perché Bob racconta che era il suo idolo, quindi poi interpretarlo con un alter ego nel mondo musicale è stato un tributo, si sono incontrati e sono diventati anche ottimi amici.
3: Che bello.
1: Questa è da altre storie nella puntata
3: bella,
1: di oggi. Questa
3: oggi
1: era bella. Era buona. Bella perché era breve. Sì, e di solito tu non sei mai breve.
2: Però ci sarebbe un approfondimento.
1: No, grazie a

0: Staying alive,
1: no, no, no, è la canzone che ride questa qua. Ride, ride, ride.
0: Va bene.
1: Cosa vuoi?
0: Ha fatto ridere.
1: Vabbè. Erano Valterino e Danny Losito, 20 minuti alle 19 di questo martedì pomeriggio. Un martedì come gli altri?
2: No, è un martedì di coppa.
1: Ah, quindi dopo c'è l'ampia pagina sportiva.
0: Sì, tornano in campo le nostre squadre.
1: Quali nostre squadre?
2: Questa sera l'Inter e il Napoli, ma non solo. Quindi dopo la pubblicità la Ginger ci racconterà un po' la seconda giornata di Champions League.
1: Ginger, mi confermi che dopo la pubblicità ci racconterai la seconda giornata di Champions League?
3: Confermo, sono diventata anch'io dipendente di Mario.
0: Infatti mi ha anticipato, mi ha tolto le parole di bocca. Lei da ieri è entrata a far parte del gruppo.
2: Siccome nella mia squadra né quella di Mario partecipano a questa Champions League, ovviamente ne parlano altri.
1: Ma ci sono squadre italiane stasera.
2: Come ti ho detto poco fa, sei poco attento.
1: C'è il Como.
2: Inter è contro il Bruges e Villarreal contro il Napoli.
0: Attenzione però.
1: Il Como? Non c'è il Como? Il Como
2: no, domani.
0: Sì. Domani in Champions League.
1: Quando ne parliamo?
2: Sei poco attento.
0: Attenzione però, come datore di lavoro, tu come dipendente, non puoi permetterti di dire per due volte sei poco attento al capo.
1: Lo dice anche il regolamento, tra l'altro.
0: Guarda, io...
1: Non solamente quello di datore di lavoro Fargetta, ma il regolamento della nostra radio.
0: Esatto.
1: Leggi pagina 6.
0: Attenzione, però scritto in maiuscolo.
1: Già quando è scritto in maiuscolo...
0: Attenzione, mai dire stai poco attento al conduttore del programma, in questo caso Albertino Everyday.
1: Ecco, vedi, casualmente io.
0: Tutto questo porterà a una conseguenza.
1: E si ritorcerà contro di te.
0: Contro di te.
1: E la tua famiglia.
2: Che io penso di
0: te. La tua famiglia.
2: Beh, a parte che è aggravante del metodo mafioso, ma secondo me mi decurtate dei soldi dallo stipendio.
0: Entreremo anche nel conto corrente di tua madre.
4: Fito Parì vi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Parì si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Parì, la botanica che osa.
5: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
14: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
15: Ad ottobre, Sport Equip 6GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
16: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
17: Dai creatori di WandaVision.
18: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
17: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
18: Quella famiglia non era reale.
19: Ne sei proprio sicuro?
20: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
18: Com'è possibile?
17: Non perdere i primi 2 episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: Sì, ma tanto c'è tempo.
22: Sì, sì, ci vado domani.
21: Ma va, che mica scappa,
22: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
21: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Mega Power. Il Planet Funk insieme a Steve Edwards, più musica su M2O con Albertino Everyday fino alle 19 in diretta, poi arriverà Andrea Mattei. E se invece seguite la replica al mattino, siete dei replicanti, come sempre ci raggiungerà Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Come promesso pochi istanti fa, è il momento dell'ampia pagina sportiva, che poi ampia non è mai. Siete dei bugiardi.
1: Perché?
0: Perché non è ampia.
1: Beh, è ampia fino a un certo punto.
0: A te la linea.
1: Grazie per la linea, io la giro subito al mio dipendente pagato regolarmente con delle buste paghe, che mi spiegherà esattamente quello che accadrà questa sera.
0: E tu cosa fai tu?
1: Io dirigo.
0: Ah, tu dirigi.
1: Dopo a un certo punto dirigerò e passerò la linea alla nuova dipendente che è entrata a far parte del gruppo.
2: Oggi martedì 13 ottobre è in programma la seconda giornata della fase Face League, fase campionato di Champions League. Oggi sono in programma varie partite, sentiamo l'elenco delle sfide.
1: Cioè, hai capito? Lui ha passato la linea.
3: Alla stegista.
0: Okay,
3: allora, alle 18:45 abbiamo Lens Sporting Lisbona.
2: 0-0 in corso.
3: È in corso. Sabah Mazasir, l'ho detto benissimo. Slavia Sazar. No, scusami, Sabah Mazasir.
2: Questa è difficile, una squadra nuova.
3: Però è giusto.
2: Complicata. 0-0.
3: Slavia Praga 0-0. Alle 21, Arsenal Lille. Atletico Madrid Manchester United. Inter Club Bruges.
2: Il quartiere di San Siro in festa, già.
3: Galatasaray Barcellona.
0: A Inter gioca l'Inter.
3: Certo. A Inter, sì. Lipsia Eindhoven. Eindhoven, giusto?
2: Eindhoven. Vai.
3: Viking FK Bayern Monaco e Villarreal col Napoli.
1: Come hai potuto notare, il nostro contributo per questo programma è sempre molto, molto acceso e sempre velocissimo, e abbiamo spiegato esattamente quello che accade questa sera. Adesso dovete solo vedere quello che succederà.
0: Vabbè, questo tuo cappello, questo finale che ha fatto Mario, che cosa voleva?
2: È una chiusura. Dove invita tutti gli appassionati a seguire le partite, se no perde il lavoro il direttore, se nessuno guarda le partite.
1: Ma io sono qua col mio posto di lavoro saldo, quindi non mi tocca nessuno.
0: Beh, il direttore della, come si chiama?
3: Posto fisso.
2: No, noi abbiamo la testata giornalistica all'interno di M2O e Mario ne è
0: il direttore. Tu sei il nostro Fabio Caressa.
1: Esatto, io dico parla tu prima, poi parla lei.
0: Ok. Dirigi. Sei un vigile.
1: Esatto.
0: Va bene, grazie, abbiamo quasi finito, ultimo brano e poi ci salutiamo.

0: sia te, Albertino.
1: Che tu ci sia te.
2: È importante che tu ci sia te.
0: Dai, io posso dire. Dopo il Colosseo e il Duomo di Milano, lo studio The Cave è il più amato dai pellegrini.
1: Sì, grazie ancora.
0: Ale Lippi ha già gli scatoloni pronti, verrà sostituito da Edoardo Re, oggi santo, e andrà a vivere alla fabbrica del vapore.
2: Da lunedì, giusto?
0: Da lunedì.
3: Lui c'è l'appartamento.
0: Sì.
1: Bene. Lui dorme lì sabato sera.
0: Da regolamento, sì, l'azienda prenderà i suoi soldi e li distribuirà tra i dipendenti.
2: Eppure, sì, poi, che questo, ragazzi, è mobbing. Vi mando
1: gli avvocati.
2: Gli avvocati.
0: Dopo il cavallo Fargetta, anche Francesco Quarna da giovane si faceva chiamare Fargetta.
1: Pensa.
2: Siamo a posto.
0: Il ghosting è l'arte dello sparire. Sì. Diciamo il moderno vado a prendere le sigarette.
1: E non torno più.
0: Maile ha ghostato Albertino, tra l'altro.
1: Sì.
0: Oggi Shorty ha urlato un po' più del solito. Ma ha preso 3 punti.
1: Bravo, Shorty.
0: Sono arrivati altri dettagli sull'ufficio programmazione di M2O. Sono in 42, lavorano su una zattera tutta a vetro, per poi tornare a casa la sera.
1: Sul lago di Como, tra l'altro.
0: Sì, il direttore di M2O ha dichiarato: se vedi cose belle, fai cose belle.
1: Eh sì, la bellezza ispira.
0: Esatto. E basta, è tutto, buona serata.
1: Grazie a tutti. E a domani.
3: Amonin.
4: Ciao.
1: Domani alle 5 noi saremo ancora qui. E voi? Grazie Mario, ciao Ale, ciao Shorty, ciao Ginger.
0: Ciao.
1: A domani.
5: Ciao a tutti! M2O.
6: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
7: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
6: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
8: In FM, Lab, su m2o.it.
2: Le ore 19, siamo in onda su M2O. Buonasera. M2O. Ciao. Grazie capostazione Alba Albertino, la linea è arrivata, sono Mattei, insieme fino alle 9, let's go!

0: da qua fino alle 9. Tipo ad esempio il caffè alla macchinetta, questo lo devo spuntare, sto spuntando le caselle. Cuffia, ovviamente il volume è un po' esagerato, ma è così dopo anni. Poi cos'altro? Il profumo? Lo studio profuma, perfetto. Basta, direi. Ah no, ce n'è un altro in fondo alla lista. Cosa c'è scritto? Play with us. Sì, arriverà anche il Play with us. Ma non è adesso. Adesso abbiamo una novità di David Guetta con questo giovane DJ producer francese, si chiama Just.
1: M2 Hot. M2 Hot.

scritto sulla O, David Guetta insieme a questo giovane DJ producer francese, si chiama Just Lui, che aveva realizzato una bella versione di Bam Bam della canzone di Uge, e adesso è M28.

Questa è la canzone che descrive l'esatto momento in cui tu a quest'ora, così 19-16 minuti, cambi strada per trovarne una o per cercarne una meno trafficata, arrivi, giri l'angolo e fai aia aia aia, sono tutti qua, ciao.

ufficiale se lei, Madonna, visto che ha annunciato il tour nel 2027, toccherà anche l'Italia con una delle sue tappe. Probabilmente a Roma, ma la versione ufficiale ancora non c'è.

0: Celebration, Madonna in onda su M2O nella nostra playlist, 19 e 20 minuti. Più o meno, dai, 19 e 18 per essere precisi. Lei più volte ha celebrato il suo compleanno, ma anche così la fine magari di un periodo di lavoro nella nostra bella Italia, esattamente in Puglia. Quindi celebration con delle bombette pugliesi, mamma mia, non le hai mai assaggiate? Mannaggia.
1: Ehi Mattei, sì? Buonasera,
0: salve.
1: Noemi Daladiano.
0: Oh.
1: Beh, metti un po' di musica a me.
0: Beh, l'abbiamo messa, però ti dico stai qua perché torneremo tra poco con la musica di M2O.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
3: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Mercedes Crossful Hybrid, ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Whaleful nella balena.
3: Sono nella balena! Aiutatemi!
2: Scopri l'incredibile storia.
4: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino?
2: Da vivere solo al cinema.
4: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
2: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: Diablo, mami.
1: Mami.
0: Qué culazo.
2: Dale con tu pla, pla, pla, con tu pla, pla.
3: La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Se indovini quante volte è stato detto in questa canzone, vinci questa canzone. Che fortuna, che fortuna.
4: Senti, di non prendere troppo per i fondelli che è in tangenziale in coda.
3: Mannaggia. Salutiamo tutte le persone che sono lì in coda. Prima ho fatto un piccolo esempio di una situazione quando tu sei là e poi dici ai ai ai ai ai. Sta per arrivare l'appuntamento M2 Old. Posso darti come indizio il fatto che loro due sono sorelle. Dai, basta questo, veramente, è facilissimo. Ma lo sentiremo l'M2 Old dopo aver ascoltato le ultime news. M2O
5: DJ Station. Papa Leone XIV è stato operato oggi pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo polmonare. Si attende ora il bollettino medico per conoscere le condizioni del Santo Padre. La degenza post-operatoria dovrebbe durare circa una settimana. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Dall'estero, quinta giornata di mobilitazione in tutta la Francia degli studenti che chiedono investimenti nell'istruzione e denunciano le pessime condizioni delle scuole. Decine di migliaia di persone, 480.000 secondo gli organizzatori, hanno manifestato in numerose città, inclusa Parigi, dove la polizia ha usato gli idranti contro i dimostranti. Ora il calcio, dopo una pausa di oltre un mese, torna alla Champions League. Due le italiane in campo. Alle 21 a San Siro l'Inter riceve i belgi del Bruges. Alla stessa ora il Napoli è impegnato in trasferta contro gli spagnoli del Villarreal. Sfida fuori casa domani anche per il Como, che affronta il Feyenoord, mentre la Roma ospita all'Olimpico il Real Madrid. Ora le previsioni meteo.
6: Il meteo.it. Il che fa la differenza. Sponsor by
7: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife vibrante tutto l'anno.
6: Malta. Explore more beauty.
5: Nelle prossime ore tempo in miglioramento all'estremo sud, nubi sparse altrove. Domattina tempo stabile e soleggiato su tutta l'Italia, situazione che resterà invariata anche nel pomeriggio. Qualche lieve disturbo solo sulle Alpi orientali di confine. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

0: A bailar esta vida nueva, nai nai nai. Sono queste le parole che hanno segnato. Che hanno segnato? Non lo so, hanno segnato. Questo remix l'abbiamo ballato tantissimo qualche anno fa, ovviamente, una ventina di anni fa, ed era una versione remix della canzone di Paolo e Chiara.
1: Sì. Vamos!
0: Dove?
1: Bailar!
0: Bravo.
1: Buonasera Mattei!
0: Salve, buonasera, era giusto. Paolo e Chiara, vamos a bailar, l'M2 Old che tornerà.

0: musica. M2O. Oltre la nightlife, c'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo. Poi la sera, un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat. La storia la scrivi tu. Malta. Explore more stories.
1: Con Alba, microfono e fargette regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario?
2: Bravo, sono qua davanti a te.
1: Per la puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ascoltiamo subito le canzoni che escono. Beat Goes On di Arantan. E anche Michiko di DJ Goya.
3: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
5: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
12: My Movies presenta
13: Rider.
14: Tu che sogni hai?
15: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
14: Per quella serve fortuna.
15: Molta.
12: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
16: Che casini stai ficcando?
14: Ma che hai fatto, Sam?

0: una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
0: Tutto sbagliato. Presente?
2: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Scopri le sale su mymovies.it.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: arriva da Edimburgo, dalla Scozia, il vero nome di questo DJ producer, dallo stage name. Lo stage name è il nome d'arte così particolare, è Joshua.
1: E ha un viso sorridente.
0: Com'è il viso sorridente?
1: È uno così felice,
0: felicissimo.
1: Dance, dance, dance.
0: È sempre bello riascoltare questa canzone all'interno della nostra playlist quando mancano 10 minuti per arrivare alle 8 di questa sera. Ciao! Chi sei? Ah, qui è quando l'ascoltatore aveva indovinato l'M2 Old, quindi era la canzone di Paola e Chiara. Ma anche quando la tua ragazza ti dice vieni che per 2 ore non devo lavorare. Uguale, uguale. Quando devi trovare parcheggio e lo trovi subito. Vedi, questo audio va bene per qualsiasi, anche per la notte di Halloween, quando arriva un fantasma vicino a te. Perché sembra un po' un fantasma, e invece no. Ti faccio sentire invece un audio che è reale, di una vita reale, e adesso ti spiego anche cos'è.
2: Oh Mattei!
0: Sì?
2: Pizza in ascensore!
0: Grazie! Vai! Pizza in ascensore, oltre ad essere il nome di un futuro podcast che parla di soluzioni, è proprio una soluzione pratica, ideale. Niente di strano, quando capita di ordinare così una pizza, Lumino, che è lì nella portineria del Palazzo delle Radio di Via Massena, mi avvisa con un WhatsApp: pizza in ascensore. Lui la mette, spinge 2 e la pizza va. E la pizza va! Ma ci sono delle soluzioni pratiche che hai trovato e che porti avanti perché comunque funzionano nella tua vita, nella vita di tutti i giorni? Che ne so, un qualcosa di pratico che serve nella tua attività quotidiana? Fammelo sapere, ce ne sono veramente tante di soluzioni. C'è chi riordina, c'è chi usa i CD vecchi in un certo modo, c'è chi usa le scatole delle scarpe, c'è addirittura chi mette, questa l'ho letta davvero, le coperte le puoi mettere dentro un cuscino, così praticamente d'estate hai questi cuscini imbottiti e hai anche una sorta di salvaspazio. Cose di questo tipo, soluzioni di vita quotidiana che hai trovato e che porti avanti. Fammi sapere, ti lascio il nostro numero 342 654 3210.

0: Ese Beso è la canzone con la quale oggi giochiamo al Previdas. Quindi stanno arrivando i regali Total Black. Vediamo un attimo, arrivano?
1: Sì.
2: M2O
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Pigia, pigia, pigia. Abbiamo pigiato il tasto Play with us e quindi Total Black, perché abbiamo in regalo t-shirt, cappellino, socks, portachiavi e stickers, tutto rigorosamente di colore nero. Chi sei? Dove sei? Cosa fai?
4: Play with us. Non so se l'ho detto bene.
0: Sì, l'hai detto.

0: John Newman, On Air. Siamo quasi arrivati alle 8 di questa sera, in onda su M2O. Più musica, soluzioni pratiche della nostra vita. Caro Mattei, tutte le mie magliette che non metto più sono diventate delle simpatiche e comode cucce per i miei gatti. Chi sei? Sara! Sara da Pavia, ti mandiamo un abbraccio. Sì, effettivamente quelle cose lì possono essere riciclate. Ricominciamo subito.
1: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dier Automobile Group.
4: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
0: Le 8 di questa sera, ciao, siamo in onda. Bello! In onda con Andrea Mattei. Ma la bellezza di quando arriva la musica? Esatto, c'è l'M2 Hit.
4: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: musica italiana, ma suono M2O, quindi musica italiana ma in versione remix. Questo è l'appuntamento che arriva più volte e si chiama M2 Hit.
1: M2O, più musica,

0: in onda su M2O. È una versione remix, quella che sentiamo come terza canzone del Non Stop, ma in realtà erano molte di più perché abbiamo avuto anche l'appuntamento con l'M2Hit, musica italiana in versione remix, che tornerà. Tutto torna nella vita. Ehi, quanta filosofia! Qui però stiamo parlando di pizza in ascensore, cioè stiamo parlando di soluzioni pratiche che hai messo in atto nella tua vita quotidiana, quella proprio di tutti i giorni, quella che raggruppa tutte le azioni che fai durante la giornata e te la porti avanti perché è efficace e funziona. Fammi sapere qual è. Nel frattempo ritorna una novità musicale. Sentiamo
1: M2.

azzurra. Stay è il titolo di questa canzone molto bella, Bipolar Sunshine, un cantante britannico e insieme a Nariman, ed è l'appuntamento M2 Hot con una novità.

0: su M2O. E insieme a loro c'è la voce di Licky Lee, sentita again and again nella nostra playlist. L'ascoltatrice di prima diceva appunto che ha sostituito il cestone enorme, quello dove metti i panni che poi sono destinati al lavaggio, alla lavatrice, con uno più piccolo. Dice: così almeno li posso ritrovare. In effetti è vero, se hai un cestone enorme, sì, è capiente e comodo, però poi devi fare un po' di fatica per ritrovare delle cose che vanno in un universo parallelo. Non le hai perse, hanno cambiato universo. Questa sera invece tornerà Dance With Us.
1: Dance with us.

0: aperto le porte della sala house di M2O. Questa sera ci sarà in console in Dance With Us Aldave, dall'Argentina Federico Aldave, ma base Milano. Dance With Us, il momento in cui ospitiamo i DJ internazionali nella nostra console. Le puntate le trovi anche su m2o.it.
1: Dance With Us. Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivendicare.

0: Venditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: MyMovies presenta.
4: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
3: Con uno straordinario Robert Pattinson.
4: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
3: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
4: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
3: Guarda il trailer su mymovies.it.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
10: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
11: Sì, ma tanto c'è tempo.
12: Sì, sì. Ci vado domani.
11: Ma va, che mica scappa,
12: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
11: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: faccio apprendista barista. Abbiamo aperto il bar, vero? Grazie, grazie mille. Meno male, abbiamo aperto il bar, visto che c'erano anche delle richieste abbastanza prepotenti da parte di alcuni nostri ascoltatori, ma è sempre lei, è sempre la ragazza dello spritz. C'è una ragazza proprio dello spritz.
1: Sì, Andrea, buonasera.
0: Salve.
1: Gente, Paola
0: sì.
1: Da Umbertide.
0: Ciao.
1: Ma sono in ritardo
0: sì.
1: O il bar è aperto?
0: Abbiamo aperto adesso, pochi istanti, pochi secondi prima di farti ballare questa canzone che arriva dal passato. Lui lo adoriamo, è Ricky Martin.

0: so che stai cantando Living La Vida Loca, la stai urlando mentre sei in automobile. Ricky Martin, aspetta che ne approfitto.
1: Scusa, fammi, ti puoi fare per favore un Long Island, un Cuba Lee,
0: no, com'era?
1: Una caipirosca con Midori Sour.
0: Midori Sour, ragazzi, mamma mia, anni e anni fa, come questa canzone, più o meno una ventina di anni fa. Ricky Martin, Living La Vida Loca, era l'M2 Old.
2: M2 Old, più musica,

la versione remix. Ogni tanto c'è un ehi. La versione remix è di Samuele Sartini in onda su M2O. Leggo questo messaggio perché mi fa molto piacere. Mattei, Midori Sour, hai tirato fuori un cocktail che non esiste più. No, in realtà esiste, però basta chiedere, no? Tipo, scusa, ciao, sì, quella bottiglia verde. Sì, grazie. Midori Sour per me e per l'ascoltatore, grazie.

Fitop Arivi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fitop Arivi si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fitop Arivi, la botanica che osa.

0: ragazze, buongiorno anche ai bimbi.
1: Buongiorno Fatti.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Arcaplanet, convenienza nostra.
7: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
7: E questo?
8: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
9: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
10: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Sì, ma tanto c'è tempo.
14: Sì, sì, ci vado domani.
13: Ma va, che mica scappa,
14: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
13: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Salve, buonasera. Stiamo parlando di soluzioni pratiche. Ne hai trovata qualcuna per la tua vita? Per la tua vita di tutti i giorni? Per la casa? Per la macchina? Allora, abbiamo letto il messaggio dell'ascoltatrice che aveva sostituito il cestone, quello grande, enorme, dove metti i panni che poi sono destinati alla lavatrice, con uno più piccolo. Perché il problema in quei casi è poi se tu hai un cestone che è davvero grosso, metti, accumuli, poi ti serve qualcosa ed era lì, mannaggia, perché in genere tu ti prometti di fare quella lavatrice lì, però poi in realtà non lo fai, aspetti che quel cestone lì straborda. Poi un'altra ascoltatrice ha detto: ciao Andrea, sarei curioso di sapere chi, quanti come me hanno il problema dei calzini. Sì, calzini nella lavatrice, sì, però c'è la soluzione. Te la dà un altro ascoltatore, eccolo qua, Edoardo. Scrive: io come soluzione pratica della mia vita che porto avanti utilizzo quella di non appaiare mai i calzini, perché tanto chi li vede? Vanno dentro le scarpe. In effetti non hai tutti i torti, Edoardo. Poi abbiamo un messaggio che è arrivato quando abbiamo messo la canzone di Madonna. Madonna è stata più volte in Puglia.
1: A proposito di Madonna e della, sì, Puglia, se ti ricordi, 2-3 stati fa,
0: sì,
1: viaggiò a bordo di un treno storico di Fondazione FS insieme all'ingegner Cantamessa.
0: E
1: questi treni storici potranno essere visitati gratuitamente.
0: Davvero?
1: Questo weekend.
0: Dove?
1: A partire da giovedì fino a domenica. Dove? A Milano, la squadra rialzo in Viale Monza.
0: Vedi?
1: E noi della nostra associazione saremo lì con le nostre corriere d'epoca. Matteo, vieni a farti un giro che mi troverai lì. Ciao.
0: Grande Brunone, hai fatto la promotion. Treni storici da visitare, mi sembrava bello ricordarlo. Bravo.

Che ne dici di mettere una voce in questa canzone? Save Our Soul è il titolo di questa canzone di Bob Sinclar, che quando va in bagno poi esce prima del DJ set e ci sono tutte le fan lì ad attenderlo. Vero? Cosa dici? Ma certo! Questo è parte di un episodio raccontato ogni volta che lui è qua su M2O in onda nell'appuntamento Dance With Us. Save Our Soul però non è l'ultima canzone, abbiamo una o due bonus track prima delle ore 21.

0: di pomeriggio presto, siamo sempre qua. Lui è Ricky Iglesias, grazie da parte di Mattei, sta per arrivare Claves. Io vi aspetto domani, ore 19, in onda su M2O.
1: In FM, Lab, su M2O.it.
2: Ma grazie Andrea di giorno e di notte e anche alle ore 21 di questa sera. Dai, ricominciamo perché abbiamo due ore da trascorrere insieme e tre canzoni non stop da ascoltare. La primissima è di Britney Spears, Baby One More Time.
1: M2O.

Buonasera e buon martedì, chi vi parla è Claves, abbiamo il nostro appuntamento quello lì, quello delle ultime due ore del giorno, delle ultime due ore di diretta, belli pronti per chiudere questa giornata insieme, lo facciamo con la nostra musica, il numero 342-654-3210 è sempre aperto, questo ve lo posso garantire, e abbiamo anche l'M-Dot, sì, perché iniziamo con il botto con uno dei brani nuovi di Purple Disco Machine, insieme a Mick si intitola Test My Luck, arriva adesso, vai! M2 Hot

I wanna test my luck. Dice così la canzone. Lui è Purple Disco Machine, lei è Meek. In generale l'accoppiata vincente che ha portato a questo pezzo nuovo di un DJ che oramai conosciamo molto bene, che sentiamo su M2 anche ogni primo martedì del mese all'interno del nostro appuntamento Dance With Us. Era questa la canzone nuova, dai, che c'era l'M2 sulla nostra radio M2.

capita molto spesso a diventare un pezzo di musica elettronica, soprattutto quando arriva un DJ, come nel caso del DJ Tiesto che realizza questo remix, la canzone Higher Power, quella che abbiamo appena sentito.

0: The toilet is the new privé. Alzao sex, ma senza di te. Vorrei arrivare al mattino, ma la vedo grey. Baby, dove sei?
1: Baby, dove sei? Senti questo sound, è tornata Mischeta, è tornata con un pezzo molto molto clubbing, lo chiamerei così, c'è una canzone da ballare, da mettere nei club. Grazie anche e soprattutto all'intervento dei Crookers, i due DJ italiani che si sono occupati della produzione di questa canzone, appunto dal titolo Baby, dove sei, che poi vi do anche questa informazione, è scritto così, cioè BBDV6 col numero. Sembrano quei messaggini che si mandavano ai tempi degli SMS, quando si pagavano il numero di caratteri, quindi i giovani dell'epoca usavano tutte quelle abbreviazioni. Secondo me è una città proprio quel periodo là.
2: Da 25 anni con ING puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
9: E questo?
8: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.

0: frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

dai primissimi anni 2000 fino ad arrivare a quest'anno, il 2026. La loro storia ha attraversato più di 25 anni di musica. Loro sono i Planet Funk e questa è la loro canzone Rewind My Mind. La stiamo sentendo già da qualche tempo. Porta la voce di Stevie Edwards, cantante molto, molto diciamo attento alla musica elettronica, perché era quello che aveva cantato per esempio War of Dawn con Bob Sinclair. Insomma, una voce di quelle che abbiamo sentito più volte. Magari il nome non vi ha detto niente, ma la voce era una di quelle canzoni lì, ed era anche di questo pezzo appena sentito. Sono le 9:30 nel frattempo di questa serata su M2O. Buonasera da Claves. La nostra diretta dell'ultima parte della giornata continua adesso grazie a un M2Holder che abbiamo recuperato per voi dal 93.

Freestyle, start, reach terminology.

0: direttamente dal momento storico in cui questa musica italiana conquistava tutto quanto il mondo e dal momento in cui questa canzone è stata uno dei loro primissimi successi. Abbiamo scelto di proporvela all'interno dell'appuntamento M2Old, direttamente da quel magico mondo lì, gli anni 90, qui su M2O.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.

quale gli ascoltatori, diciamo, del quale si aspetterebbero, perché non è Cadaves ma è La Vereda, Jude & Frank, il duo che nel 2018 aveva fatto la canzone che hai sentito qui su M2O. Questa è la nostra playlist serale. Buonasera nel frattempo a quelli che sono magari arrivati solamente da poco. Se siete arrivati da poco, vi accogliamo con la voce splendida di Madonna e una delle sue ultime canzoni.

0: Europa Re vi invita al Morning Club per un'esclusiva esperienza sensoriale e 100% attiva. Domenica 18 ottobre alla Fabbrica del Vapore, Fito Parì si prenderà cura dei vostri capelli in modo ultra naturale, come fa da sempre. Fito Parì, la botanica che osa.
1: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
0: Del vetro?
2: No!
0: Di carta e cartone?
2: No, no!
0: Di plastica e metalli?
2: No!
0: Dell'organico?
2: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane!

0: solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
5: Eva è incinta.
6: Diventerai nonna, mamma.
7: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
4: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
7: Ho incontrato un uomo per strada.
4: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
7: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
6: Beh sì.
7: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
4: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

sua Just a Little Bit More, sentita a 10 minuti dalle 10 della sera. Buona serata e buon martedì 13 di ottobre con questo sound che ti inganna in un certo senso, ma un po' ti inganna, perché all'inizio parte con una schitarrata. Questa canzone potrebbe sembrare un pezzo pop, in realtà lo era e apparteneva a una band inglese, usciva nei primi anni 2000. Lui l'ha scelto per recuperarlo e farne una canzone house, tech house, che poi è il genere di questo ragazzo Mau P, DJ che arriva dalla città di Amsterdam, da dove arriva anche una delle notizie che riguardano i posti strani dove dormire. E questa notizia riguarda in primis il sottoscritto, perché tra, diciamo, un mesetto esatto, tra l'altro, ragazzi miei, perché il 13 novembre andrò a fare un weekend ad Amsterdam e mi stavo cercando un po' di hotel, insomma, dove poter andare, e ho scoperto che esiste un hotel un po', diciamo, insolito, anzi chiamiamolo un B&B, ambientato, cioè all'interno di una ex gru industriale. Cioè, voi avete presente le gru, quelle che si vedono durante i cantieri, quelle grosse, anche abbastanza alte? Bene, cosa hanno fatto? All'interno di questo, di questa ex struttura, che oggi porta il nome di Faralda Crane Hotel, hanno creato 3 suite disposte verticalmente all'interno degli ambienti di questa gru, dove si può dormire effettivamente come se fosse un hotel vero e proprio. Peccato che comunque sei innanzitutto a una certa altezza, e poi comunque sei in una zona anche di Amsterdam molto industriale, cioè l'ex zona del porto, che però in questo caso è stata ritrasformata con un'atmosfera anche molto diversa, e ha messo proprio delle suite vere e proprie. Cioè ci sono i letti king size, c'è addirittura una che ha la piscina idromassaggio sul, diciamo, sul fuori di questa gru, quindi non all'interno ma comunque nella zona della struttura, con queste 3 camere che sono prenotabili online e per fare, diciamo, un soggiorno che a questo punto, mi viene da dire, oltre a essere romantico, oltre a essere un'occasione magari speciale, lontani soprattutto dal livello della strada, sicuramente non dovete soffrire di vertigini, ecco, perché comunque prevede il fatto di salirci all'interno di questa gru, ecco, quindi mi raccomando se prenoterete prima. Vi ricordo il nome di questo hotel, così se ve lo volete andare a cercare, è il Faralda Crane Hotel ad Amsterdam. Io non credo ci andrò, però era una bella storia da raccontarvi qui alla radio, visto che abbiamo sentito anche la canzone di Mau P.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo il momento Play with us. Ese Peso, Lucky DJ, la canzone scelta per oggi per farvi giocare con il vostro messaggio al numero 342-654-310. E i messaggi sono arrivati puntualissimi. Ho visto il monitor dei messaggi che abbiamo qui in via Massena 2 muoversi. Tutto per i nostri gadgets in total black: la t-shirt, il cappellino, le calze, il portachiavi e gli adesivi di M2O. Stiamo per regalarli a questo ascoltatore.
3: Play with us.
2: Eccolo.
3: Salvo da cani catti.
2: Salvo, ciao, da cani catti. Ciao. Allora, volevo dire, non l'ho rallentato questo messaggio. Cioè, Salvo parlava così, sembrava rallentato. Bravo.

0: Sophie and the Giants.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 18 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, William Gioco, Vitti Lucchi, Lorenz.
1: M2O Morning Club. Domenica 18 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Le ore 10 della sera correttamente raggiunte, proprio appena scoccate. Adesso questa è M2O, ma soprattutto questa è la nostra musica. Buonasera da Claves e buon martedì. Siamo pronti a ripartire, ci sono i Body Rockers e i Train Non Stop.
1: M2O.

0: Geronimo è una canzone di qualche anno fa firmata dagli Shepherd. Quando dico qualche anno fa, vi dico anche l'anno preciso, il 2014. Con la versione remix di Benny Benassi siamo arrivati al termine di questo nuovo Non Stop qui su M2O. Siamo arrivati anche alle 10 passate da 9 minuti. Buonasera e buon martedì in quest'ultima parte della nostra giornata insieme. Importantissimo il momento nel quale ci troviamo, perché si traggono un po' le conclusioni di questa giornata, no? Arrivati a questo momento, per tutti quelli che la stanno ufficialmente terminando. Non vorrei dimenticare la categoria degli ascoltatori che magari sta andando a lavorare o sta lavorando adesso e lo farà per tutta la notte. Noi ci siamo sempre qui con voi, tra pochissimo alle ore 23 partirà la nostra M2 Night. Ve ne parlo più tardi però, perché adesso abbiamo il nostro M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of

0: tante canzoni di quest'ultimo periodo dal titolo Girl. Adesso stiamo per fare un vero e proprio salto nel tempo, non è l'M2Old, però è una canzone che quando era uscita nel 2009 portava un titolo che non aveva niente a che vedere con il social network che oggi tutti quanti conosciamo e utilizziamo. Lei è Kesha e dal 2009 questa è TikTok.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave for the night I ain't coming.

0: con la sua canzone R&B che sta proprio per Ring My Bell. In realtà la voce di H ma anche la voce di un'altra cantante, Anita Ward, canzone del 1979 che questo rapper ha preso e ha fatto sua, diciamo così, cioè l'ha messa su una base abbastanza ritmata tra l'altro e ha creato questa versione che è una delle canzoni tra l'altro che abbiamo sentito tantissimo sul finire dell'estate e ce la portiamo dietro anche nella prima parte di questo autunno 2026.
1: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione, il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

Carol G nella sua canzone che si intitola proprio così, ma c'è questa nuova moda, non so se l'avete saputo, c'è questa nuova moda di abbreviare i titoli delle canzoni. Lo abbiamo sentito anche con una canzone di Mischeta, qualche, diciamo, nell'ora precedente, e questa qui, Baby, scritto BBY in questo caso, è una di quelle mode che tornano secondo me, perché mi ricorda tanto i messaggini, quelli che ci si mandava, diciamo, una ventina d'anni fa, quando ogni carattere costava, bisogna stare nel limite, quindi si abbreviavano tutte le parole in maniera, diciamo, molto intelligente secondo me. Vabbè, a proposito di salto indietro nel tempo, dai, torniamo nel 98 con

0: Check It Out Now, The Funk Soul Brother. Beh, praticamente il testo di questa canzone finisce qua, ma proprio la sua formula così semplice è stata anche un po' la chiave del suo successo. La produzione di Fatboy Slim con The Rockefeller Skank, la canzone del 98 che hai appena sentito su M2O. Era l'appuntamento con l'M2 Old.
1: Più

Loving Arms, che in questo caso è diventata Billy Loving Arms, con l'intervento di uno dei producer più interessanti degli ultimi, diciamo, 5-6 anni. Era il 2021, lui è Fred Again, con la sua Billy riascoltato in onda su M2O. Allora adesso torniamo ancora un po' indietro a quando Bruno Mars aveva proprio scelto di fare un tributo alla musica degli anni 80 e a un gruppo in particolare, che erano i Police. All'interno di questa canzone, diciamo, lui l'ha raccontato più volte di essersi ispirato alla loro musica. Siamo nel 2012 e questa è Locked Out

0: DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time.
2: In the mix.
3: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad Alia Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Dai creatori di WandaVision.
7: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
6: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
7: Quella famiglia non era reale.
8: Ne sei proprio sicuro?
9: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
7: Com'è possibile?
6: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney+. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

loro ci sono Omalei e Chloe, che sono le due voci che abbiamo sentito all'interno di questo brano, che era anche l'ultimo per quanto mi riguarda, perché mancano 30 secondi e sta per iniziare la nostra M2 Night. Si parte con 1212 Selecta con Vales e poi tutto il resto della notte con anche il nostro Dance With Us vi porterà alla fine ad ascoltare, ad arrivare fino alle 6:15, quando arriverà l'uomo della sveglia. Noi ci sentiamo domani direttamente alle ore 21 per passare un'altra splendida serata insieme qui su M2.

0: Se buongiorno anche ai bimbi.
1: Buongiorno Patti.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: 10 chilometri di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
2: Hey, yeah. Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
8: Yeah.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
1: My Movies presenta.
2: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
1: Con uno straordinario Robert Pattinson.
2: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
1: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
2: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
1: Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
6: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
7: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
8: Yeah, man.
7: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
9: Hey, hey, put it all the way up.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta.
2: Eva è incinta.
3: Diventerai nonna, mamma.
4: È una cosa forte di prima mattina.
1: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
5: Ho incontrato un uomo per strada.
1: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
6: Ma che si fa ora? Andiamo a cena?
7: Beh sì.
6: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
1: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: M2O. DJ Time.

0: sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
2: Incredibile, ma Evo!
3: My Movies presenta
4: Rider.
5: Cioè, che sogni hai?
6: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
5: Per quella serve fortuna.
6: Molta.
3: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
7: Che casini gli stai ficcando?
5: Ma che hai fatto, Sam?
6: Una storia lunga.
3: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
6: Tutto sbagliato. Presente?
5: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
3: Scopri le sale su mymovies.it.
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa,
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

Why don't they watch me? Why don't I know it?

0: Dance with us.
1: Dance with us.
0: We are MNDUO, the best club in the world.
2: Ad ottobre, Sport Equipe 6GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepack.org.
5: Sì, ma tanto c'è tempo!
6: Sì, sì, ci vado domani!
5: Ma va, che mica scappa, eh!
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo!
5: Ah, le ultime parole famose! Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: This is Dance with us.
1: Dance with us.
0: On MNDUO. Now. Silver.

dream. It's creeping in, subtle at first.

These are my rules. The techno code. Oh, yes.

0: were listening to Dance With Us with DJ Max Sessions. Next artist performing, Aldave. Stay with us.
1: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
2: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
7: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MEDUAO. Dance with us. Dance with us.
8: This is Dance With Us.
7: This is Dance With Us.
8: Please welcome
7: to